parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancas

0: alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente

0: un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per

0: esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consente

0: consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
5: Questo programma è offerto da...
6: Da, da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, 4. Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
8: Eccoci tornati in onda con la puntata 809, sempre notizie, sempre informazioni e sempre di più il TG degli eventi italiani a vostra disposizione. Ci godiamo la sigla, Marco Carena, e poi arriva il treno dei servizi. Prego, regia.

0: la musica e gli animali tra canzoni e libri. Ce ne parla Marco Anelli da Verbania per questo grande appuntamento.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì. Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo del lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, e perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh?
2: Grazie a te.
0: E dalla Toscana, esattamente da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, ci chiede la linea Fabrizio Baldini, perché ci parla dei suoi 30 anni del Festival degli Interpreti.
3: Amici del TG Event Television, siamo a Colle Valdelsa. Sì, è passato un altro anno, siamo all'edizione numero 30, perché quest'anno sono 30 anni che il Festival degli Interpreti viene effettuato. Qui a Colle è il 16° anno. Quindi per noi è veramente una serata straordinaria.

Il Festival degli Interpreti è suddiviso in quattro categorie. C'è la categoria giovani, la categoria over, cantautori e categoria top. Tutti avranno un premio a sé stante, il più importante è quello della categoria top e cantautori, i cui vincitori possono accedere a poter partecipare alla selezione di Sanremo Giovani. Questo naturalmente con tutti i nessi e connessi, perché per andare a Sanremo Giovani ci vogliono anche delle qualità e delle cose da preparare. Quindi quello sarà una delle motivazioni per cui i ragazzi sono veramente stasera sono su di giri in maniera straordinaria.

Dovete sapere che tutti i cantanti saranno accompagnati da un gruppo dal vivo, gli AV. Sono 5 professionisti che fra l'altro sono in tante band anche

livello nazionale, fra noi abbiamo ad esempio il batterista, tanto per citarne uno, del Banco Mutuo Soccorso, e quindi poi tutti questi grandi professionisti hanno provato, pensate, con tutti i ragazzi, i loro brani li hanno arrangiati e poi li hanno riprovati insieme a loro, e vi garantisco che sono uno spettacolo. Comunque, signori, mi raccomando, seguiteci sempre su TG Event Television. Grazie!

0: di rigenerazione urbana classe A PNRR 20 milioni di euro, che comprende anche una valorizzazione del borgo attraverso mostre d'arti, dicevo, di altissimo livello.
1: Assieme a Vittorio Sgarbi, che ha collezionato con Rina Cavallini, sua madre, per oltre 40 anni veri e propri tesori d'arte, abbiamo deciso di rappresentare la figura femminile in una mostra tematica. Come dice il titolo, Figure di donna, tesori d'arte, la collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi, una collezione molto importante del panorama italiano, notificata in blocco dal Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo deciso di creare un percorso, appunto, che ha come filo conduttore la figura femminile, con 35 opere dall'inizio del Cinquecento all'inizio del Novecento, tra dipinti e sculture, organizzate in 7 sezioni che, per così dire, passano dalla idea all'individuo. Un'ottima occasione per vedere come gli artisti siano stati capaci in oltre 4 secoli di reinventare continuamente la figura femminile, che ha portato con sé significati di molteplici storie e racconti che il pubblico oggi può ripercorrere e rivivere.
2: Parliamo dei racconti dell'anima. Dal Piemonte, Erika Comoglio, sempre attenta e puntuale, ci chiede la linea perché il servizio è molto, ma molto interessante.
3: Per TGEVES Television mi trovo in Piemonte, esattamente a Busca Casa Francotto, un luogo meraviglioso dove è stata allestita una mostra dal titolo I racconti dell'anima. Invito a venire qui vicino a me un grandissimo ospite che questa sera presenterà appunto qui il suo libro, che è Marco Carena. Da San Scemo Sanremo, vero?
4: Esatto,
3: Marco?
4: Da San Scemo Sanremo, la mia storia musicale in tenera età fino al 1996, anno in cui si chiude l'epopea torinese di San Scemo. Oggi sono

0: occasione migliore all'interno di una mostra così importante,
1: certo.
0: Vero Marco?
1: Sì, anche perché poi io ho attinenza con la pittura, nel senso che sono un fumettaro, disegno fumetti, quindi ho anche un'attinenza con ciò la mano, insomma,
0: certo.
1: Ciò la mano.
0: Mi trovo qui con il sindaco di Busca, Ezio Donadio. Quanto è importante aver così organizzato un evento culturale di una certa fama all'interno di un luogo molto caro a voi?
2: Sì, questo è un luogo caro ai buschesi, in particolare perché questa casa era di proprietà del dottor Francotto, che qui vediamo, che è mancato nel 68 e ha donato questa sua casa alla città di Busca. Questa casa ha scritto libri, ha dipinto, era, oltre ad essere un medico, il classico medico condotto di una volta, era anche un personaggio particolare, un artista, diciamo, molto poliedrico, eccetera. E quindi la sua, la destinazione di questa casa era proprio una volontà sua, diciamo che fosse dedicata a uno spazio dedicato all'arte, dedicato comunque alla città di Busca. E poi negli anni il comune ha fatto delle ristrutturazioni e adesso da qualche anno questo spazio è stato dato in, diciamo, incomodato d'uso a un'associazione che si chiama Monviso Arte, che si occupa appunto dell'organizzazione dell'allestimento di molte mostre. Abbiamo fatto delle mostre importanti, per cui siamo veramente fieri di questa, di questo allestimento.
3: Si sono svolti due casting per quanto riguarda Tutti nel Jukebox, un'anteprima. Stiamo cercando, abbiamo cercato e abbiamo trovato un interprete e un cantautore. La città di Andorra vivrà questa quarta edizione con grandi ospiti, grandi big della musica italiana, ma anche con due giovani

0: promesse. Chi saranno mai i talenti del jukebox? A voi il servizio e scopriamoli insieme.
1: Ad Andorra la serata finale di Anteprima Jukebox, aspettando l'evento clou del 5 settembre in Piazza Santa Maria, ovvero la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Vediamo com'è andata.
2: Questa sera tantissime ragazze e ragazzi, ma non solo, a calcare questo palco bellissimo.
3: Amici di TG Events, ben ritrovati. Ci troviamo ad Andorra per una serata specialissima, importante, perché questa sera per l'ultima volta i concorrenti, interpreti e cantautori si sfideranno per salire sul palco principale di Tutti nel Jukebox, quarta edizione 2026, il 5 settembre ad Andorra. E più ci pensi.

0: 13 anni, ragazzi, ed è già cantautore, cantautore. Joshua Nocchi, dove sei?
1: Tu che sei a fianco a me e fai sempre passi avanti, io che faccio passi indietro.
2: Saranno 30 appunto i concorrenti di questa sera, due categorie diverse, solo due di loro riusciranno ad aggiudicarsi l'ambitissima posizione di cantare insieme ai big del palco principale.

0: ragazzi, siete stati meravigliosi, grazie mille, grazie mille. Sarà sul palco il 5 settembre ad Andorra Sara Montella. Ancora un grande applauso Sara Montella per la categoria cantautori, Riccardo Cuccioletta. Direttamente da Roma.
1: E allora dal vostro Giacomo Icardi d'Andorra è tutto, è stata una serata spettacolare e ancora più spettacolare sarà l'appuntamento del 5 settembre per la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Ci vediamo lì.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: E adesso parliamo del Dinner Water Show, perché Andrea Biandrino ci presenta la seconda parte. La settimana scorsa ci ha emozionato con delle immagini uniche e questa settimana non è da meno.

0: matrimoni. Per la cronaca, c'è qua anche Liana. Quanti matrimoni siamo arrivati?
1: Qua siamo a tre, ufficialmente tre, due a Vasto e una a Milano.
0: Quanti berlocchi?
1: Birlocchi sei. Sei. Cioè non bastavano mai.
0: Ma ormai siete diventati un meme su TikTok, sì, e sui social.
1: Oramai è
2: Io ho molta paura di questa intervista perché sono con due disgraziati.
3: Perché hai paura? Dimmi.
2: Non lo so, però non vorrei finire in acqua, perché guardando le loro facce non mi ispirano fiducia.
3: E fai benissimo, amico mio, perché quest'anno, anzi stasera, anticiperemo il Ferragosto e verrai, avrai un gavettone.
4: Cioè tu hai paura di questi due disgraziati, c'hai una sirena.
2: Ma lei è bellissima, ma io volevo lei da sola, perché
4: in un'atmosfera così bella sembra una favola, una capito? Favola, una favola. La bella e la bestia.
5: Troppo buoni. Quanto è bello stare qui ogni anno, venirvi a trovare.
2: Sì, esattamente.
5: È una meraviglia.
3: No, bisogna fare i complimenti, perché comunque Villa Renoir si supera minuto dopo minuto.
4: Esatto.
3: Guarda qua la piscina, gente che vola. Ho visto le sirene una più gnocca degli altri.
2: Con loro milioni di follower, esattamente 80 milioni. E siamo qua con abbiamo un po' esagerato, però ci stiamo arrivando. Siamo qua con loro, i Pantellas, amati da tutto il grande pubblico.
6: Se lo dici tu ci credo, non lo so. Grazie, vi ringrazio. Siamo amati, spero tanto che siamo amati, però
2: apprezzo. Ma tu come sei questa sera? Tranquilla?

0: Ma allora io sono sempre euforica in realtà, quindi mi vedrete divertirmi come al solito, meno pazza dei video di Pantella.
1: Ma ora tra poco ballerà qua davanti alla telecamera per tutti.
2: Tu fai sempre delle parti incredibili.
0: Incredibili!
2: Tu sei bucato invece.
1: Io sono il bucato e esce sempre il bianco. Nel senso, cioè veramente mi chiamo l'omino bianco, perché sai che è mixia, cioè.
3: Eccoci qua, siamo noi due. Lui è il mio gemello, la mia controfigura.
2: Sì, sì, esatto. Allora, come a livello di muscolatura direi che ci siete. Il colore, se rimane sotto il sole per 3 mesi, ci arriva. Perciò direi che veramente ci
1: sono in forma tutto l'anno, quando non ce la faccio lui è la mia cover, mi metto dentro di lui tipo matrioska.
2: Esatto, è perfetto. Siamo qua dietro le quinte con colui che anima da tantissimi anni le serate qua alla Villa Renoir.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, felice di avervi qua anche quest'anno.
2: Certo,
4: è una serata come sempre esplosiva, ci divertiamo, delirio sempre.

0: E da Villa Renoir è veramente tutto. Andrea Biandrino, a voi studio. Ciao!
1: E torniamo a parlare del grande mitico Roberto Baffo da Crema, signori, perché lui è un figlio delle stelle e ogni tanto prende la linea per raccontarci, grazie a questa rubrica spettacolare, altamente contagiosa, chi sarà mai la stella di oggi.
2: Carissimo Luca, è il mio momento, parliamo di stelle, ma amici voi a casa, non ve l'aspetterete mai di che stella stiamo parlando. Straniero, no, internazionale, no, grande stella, italiano, ma in uno sport poco praticato, e invito i giovani a farlo. Lui nasce a Siracusa nel 1924, è stato anche sindaco della sua città, quale onore. Muore sempre a Siracusa nel 1991. Parliamo di un arbitro che detiene attualmente il record di partite dirette in Serie A, 328. Parliamo di Concetto Lobello.
3: Entrando negli stadi incuteva timore e rispetto. Questo suo modo di essere ti dava certezze. Le certezze che solo ti può dare un giudice imparziale e onesto.
2: Tanti di voi giovani non se lo ricordano, l'arbitro è un lavoro tra virgolette molto difficile e anche oggi poco lo praticano, ma non vediamo solo gli errori, è di grande responsabilità, anche perché allora VAR, mobile, strumenti tecnici elettronici non ce n'erano, ci si arrangiava con l'autorità, la sapienza, l'istinto, quel momento autoritario che serviva a riappacificare o a incidere, essere seri, essere influenti nel lato positivo. Bene, pensate, ha arbitrato anche una finale della Coppa Intercontinentale nel 1966 e nell'anno dopo Concetto Lobello diresse anche la finale della Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. E va bene, anche il grande attore Lando Buzzanca si è ispirato in un film all'arbitro, a Concetto Lobello, è stato un film veramente bello e comico. Allora, Concetto Lobello, una stella. Le stelle non sono solo artisti e cantanti, si può essere anche una stella facendo una cosa incredibile. L'arbitro di Serie A, un arbitro intercontinentale, un arbitro da Champions, ce l'abbiamo avuto noi.

0: Non dimenticate questo nome e, appena potete, provate a fare l'arbitro. Cimentatevi in questo sport. Il calcio ne ha bisogno. Non solo l'elettronica o la tecnica, ma l'umanità è ancora più forte e più valida. Alla prossima, Luca, concetto lo bello.
1: Carissimo, un libro e un campione, il grande ciclista che il mondo ci invidia dopo il Tour de France, quella grande fuga e tante altre imprese che sono diventate un po', diciamo, leggendarie per quanto riguarda lo sport italiano, si racconta davanti a un pubblico eccezionale per quanto riguarda la sua opera letteraria. Claudio Chiappucci.
2: Un pomeriggio, ancora una volta, il porto di Andorra ha ospitato un grande campione dello sport. Dopo la vela, anche il ciclismo. L'AMA ha organizzato un incontro affollatissimo con Claudio Chiappucci. Presidente De Nicola, ancora veramente la dimostrazione che quando si parla di sport e di valori, la gente c'è.
3: Beh, intanto il contesto, perché come ci ha raccontato Chiappucci, a poche centinaia di metri, parecchi anni fa, passando di qua, passando da questo porto, quasi come una previsione di quello che poi poteva essere la giornata di oggi, ha vissuto i momenti topici che l'ha portato a una grande vittoria. Quindi siamo contenti di averli rivissuti ora e oggi, in allora, dalla presa diretta di Chiappucci. Un'emozione unica.
2: Un magnifico incontro con Claudio Chiappucci qui al porto di Andorra per la presentazione di un libro. C'è tanta vita, c'è tanta esperienza, tanto sport e tanta passione.
4: Ma gli aggettivi ne potremmo mettere tantissimi. Aneddoti, non dimentichiamo che gli aneddoti sono quelli che non si sanno, non ci si ricorda, però sono belli, no? In quelle giornate come questa dove tanta gente è venuta, incredibile.
2: Andorra ti ha accolto con grande affetto e ti ha anche offerto un itinerario che ancora non conoscevi, quello della pista ciclabile.
4: Conoscevo una parte, non conoscevo la parte finale, no. Ho avuto modo di pedalarci in questi due giorni, vedere, valutare, insomma, un posto che insomma porta via tanto casino, diciamo, di ciclisti sulla strada normale.
2: E poi Andorra è anche un luogo dove hai vissuto una volata, una fuga, proprio qui davanti al porto.
4: Eravamo ancora lontani dal traguardo, ma qua già ci credevo tanto. E sai, è bello ripassarci, rivedere, ripensarci.
2: Ad una Milano-Sanremo.
4: È il sogno di tanti.
2: Perché quando si è soli, con la fatica, si ama il proprio sport, si soffre e i ricordi poi, con il tempo, tornano.
4: Sai come si dicono, i vecchi aneddoti degli anziani che dicevano meglio soli che male accompagnati.

0: E la puntata numero 809 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, TG Events o tgevents.it è facile, mi raccomando socializziamo, è un click, è un mi piace e poi ci rivediamo tutto quello che abbiamo fatto su tgevents.it, info@tgevents.it per segnalare i vostri eventi più originali. Alla prossima settimana, ci vediamo sempre compatti uniti su tgevents.it, l'ho già detto forse. È perché mi è entrata dentro. Vabbè, ciao, maragniamo. E TG Events.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno.

passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione. E in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace

0: non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
1: È vero, è vero. Allora partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
0: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
1: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo di ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
0: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. Non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
0: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura, è 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
0: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita. È assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, e è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
0: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi dalla pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
0: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
0: Esatto, okay. Esatto.
1: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
0: Perfetto.
1: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
0: Sì.
1: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
0: Eccolo.
1: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente. Sì. E potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
0: Sì, sì, sì. Allora, quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Col premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
1: Importante, importante.
0: Sì, sì.
1: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
0: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari è in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o

lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio, o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve e in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro. E sottovalutando questo suo modo di dirci, guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato. E da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrano aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
2: Ciao a tutti. Ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino.

0: Grandi bollicine per Lucky, per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con il cordoglio per la morte avvenuta nei giorni scorsi del senatore Michele Pinto, originario di Teggiano. I dettagli nella copertina. Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1990. 96 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni, fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni, del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito. Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, iniziamo subito con la cronaca e ci occupiamo di una serie di incidenti, di cui uno mortale, che si sono verificati in Cilento. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta, ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Vallo di Diano. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per stalking nei confronti dell'ex compagna.
2: Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della liquida radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di salire agli autori del furto.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Tito, dove una donna di 57 anni, Maria Vittoria Carbone, è stata uccisa dal figlio, 31enne, che ora si trova in carcere dopo aver confessato il delitto. Vediamo.
2: A Tito è forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una

serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato, agghiaccianti i particolari: Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca.

0: 118 è arrivato sul posto poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa. Le condizioni della donna già erano gravissime, inutili i tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News. A Buccino c'è attesa per i risultati delle analisi che verranno effettuate dall'ARPAC su alcuni campioni prelevati in un'area del territorio comunale in cui i cittadini hanno lamentato la presenza di un odore acre. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Attesa a Buccino per l'esito delle analisi dell'ARPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi. Ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni infatti un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i vigili del fuoco insieme a polizia locale e carabinieri. I vigili del fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei vigili del fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzione

0: L'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino Pasquale Freda ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria polizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda.
1: E ancora cronaca, questa volta ci occupiamo di numerosi incendi di auto avvenuti nel Vallo di Diano nelle ultime settimane, soprattutto a Sala Consilinea e a Polla. Vediamo.
0: Diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è entrata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina, in via De Massico, in questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.
1: E cambiamo pagina con il bilancio della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è conclusa da poco, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la Proloco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. Tre giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Proloco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle tre giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una sessantina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Proloco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepruno. Ed è giunto il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione.

0: a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Sala Consilina, grazie a un gruppo di volontari, è stata recentemente riqualificata la piazzetta collocata vicino alla parrocchia della Santissima Trinità. Ci racconta tutto Maria Grazia Petrizzo.
1: Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petroccelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che con dedizione ed impegno ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio, infatti,

0: infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente alla chiesa della Santissima Trinità.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista a Don Gabriele Petrocelli dopo la prima messa celebrata nella piazzetta.
2: Stasera la prima messa qui in piazzetta e vedo già che la gente viene con piacere per il fresco e anche perché poi il contatto con la natura alla fine comunque ci aiuta. E la verità sì, questa settimana, pur essendo la settimana di Ferragosto, quindi molti sicuramente saranno fuori, saranno in vacanza da qualche parte, e la gente è passata tanta, anche di mattina, mamme con bambini, la sera le famiglie, i gruppetti di giovani, e veramente sta funzionando come luogo di aggregazione.
3: Qual è il futuro della piazzetta, Don Gabriele?
2: Il futuro della piazzetta è questo, è un presente che deve continuare, è inteso, come dicevo, come luogo di accoglienza, per favorire l'incontro, per organizzare attività.
1: Centinaia di spettatori hanno affollato Piazza dei Caduti sul Lavoro a Polla per la proiezione di un cortometraggio realizzato dal regista Giacomo Fausti nell'ambito del progetto Memoria Attiva. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
4: Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originali di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altre oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni, agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Vico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.
1: Ed è tutto per oggi, questo era il nostro ultimo servizio, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiaudionews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova.

0: Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: CGIL e Greenpeace hanno organizzato una protesta contro le condizioni di rischio per il caldo estremo a cui sono sottoposti ormai milioni di lavoratori. Alla Camera del Lavoro di Mantova, le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico di Ostiglia hanno inaugurato una mostra per celebrare le donne costituenti. La Camera del Lavoro di Rimini ha stretto un accordo fondamentale per garantire stabilità e stipendi più alti a lavoratori finora in appalto.
1: Un bracciante, un edile e un rider sotto forma di statue di ghiaccio a sciogliersi sotto il cielo romano. È la protesta inscenata da Greenpeace Italia e CGIL in occasione della giornata europea per le vittime della crisi climatica.
2: Cambiamenti climatici rischiano di distruggere il pianeta, ma soprattutto distruggono il lavoro e mettono le lavoratrici e i lavoratori in condizioni assurde in cui lavorare. Noi ci battiamo perché le imprese e le amministrazioni pubbliche intervengono per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Bisogna fare contrattazione, servono ordinanze, ma servono anche risorse per evitare che i lavoratori abbiano una doppia beffa, quella di lavorare esposti a temperature assurde e avere anche un danno economico. Continueremo a mobilitarci perché questo tema parla al Paese, è un tema su cui tutti si devono impegnare.
1: Secondo i report di Greenpeace, Work Climate e CGIL, le ondate di calore mettono a rischio quasi un lavoratore su 10. Nelle estati degli ultimi 5 anni, una media di 670.000 lavoratori al giorno, con picchi di 1,5 milioni, si è trovata potenzialmente esposta a rischio caldo estremo.
3: Siamo qui a Roma per denunciare come la crisi climatica colpisce le persone che meno hanno contribuito ad alimentarla. Mentre le industrie fossili guadagnano profitti record, l'Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi climatica. Il numero di morti nel nostro paese per le ondate di calore è enorme, eppure continuiamo ad emettere gas climalteranti, continuiamo ad alimentare la crisi climatica e le industrie del petrolio e del gas continuano ad emettere una quantità enorme di combustibili fossili. È arrivato il momento che questi crimini climatici vengano riconosciuti, è arrivato il momento di tassare le industrie del petrolio e del gas e di utilizzare i proventi per andare a finanziare misure di mitigazione e adattamento.
0: Cooling poverty significa non riuscire a mantenere la propria casa a una temperatura sicura e vivibile durante le ondate di caldo. Non riguarda solo chi non ha un condizionatore, ma anche chi non può permettersi di usarlo. Vive in edifici poco isolati o in quartieri senza verde, dove il calore resta intrappolato per giorni. Il raffrescamento può aumentare i consumi elettrici del 36% e rappresentare l'8% del budget delle famiglie più povere. Il caldo estremo aumenta i rischi per cuore, circolazione e salute, soprattutto per anziani, bambini e malati.

0: Questo progetto nasce esattamente nei giorni precedenti rispetto al nostro 125esimo compleanno, settembre dell'anno scorso. Abbiamo costruito con l'Istituto Greggiati, che è un liceo artistico, un progetto insieme alla nostra FLC locale e allo SPI locale che tenesse insieme il ruolo della donna oggi nella società, col tema delle violenze di genere che abbiamo accompagnato durante tutto l'anno scolastico dalle terze, quarte e quinte dell'Istituto Greggiati, e un lavoro specifico sulle madri costituenti, quindi le 21 madri costituenti, da cui nascono appunto le 21 tele e la statua che oggi portiamo in Camera del Lavoro, che resteranno come mostra permanente all'interno della nostra Camera del Lavoro.
1: I ragazzi sono stati capaci di interiorizzare il messaggio delle 21 madri costituenti e di restituirlo attraverso la loro creatività e la loro sensibilità. Solo dopo aver metabolizzato le storie è iniziato il lavoro processuale sulle opere. I ragazzi hanno iniziato a lavorare sul processo creativo, dopodiché hanno realizzato 22 magnifici bozzetti, e a partire dai bozzetti poi è cominciato il lavoro vero e proprio sulle tele e sulla materia.
2: Ho visto docenti e studenti che avevano la voglia, il piacere di completare le opere e non guardavano l'orologio. Ricevevo i loro messaggi, le loro telefonate a qualunque ora del giorno, a volte anche a sera tarda, perché l'obiettivo era quello di completare le opere per fare bella figura. E le opere non erano mai a posto secondo loro, c'era sempre qualcosa da ritoccare, qualcosa da rivedere.
3: La storia di queste grandi donne è fondamentale per far capire quanto è necessaria la parità di genere. Intanto perché ci aiuta a ricostruire una storia che è sempre stata raccontata al maschile, in cui le donne non avevano voce e invece le donne c'erano e avevano anche ruoli di leadership.
4: Abbiamo visto che loro hanno colto un elemento essenziale della nostra matrice politica, sindacale e culturale, cioè l'antifascismo. E infatti uno dei simboli più ricorrenti nell'iconografia che hanno mostrato è esattamente il simbolo dell'azione antifascista. Trovo particolarmente rilevante e significativo che questo sia evidentemente un simbolo attivo per loro oggi, non soltanto per le persone che hanno riprodotto.
5: Credo che possa lasciare un'idea diversa di quello che è il mondo oggi, spero che riusciremo a dare agli studenti quegli strumenti necessari per capire che possono decidere e che impegnandosi possano fare la differenza.
6: Opportunità come quelle odierne, perciò una Camera del Lavoro a disposizione della collettività per fare in modo che determinati temi possano essere fruibili a tutti, penso che sia un buon viatico per cui ritorniamo ad aprire le nostre Camere del Lavoro anche su tematiche di questa tipologia.
7: È il 2 giugno 1946. La guerra e il ventennio fascista sono ancora una ferita aperta e dolorosa, ma questa giornata è diversa. Le strade sono piene fin dal mattino. Milioni di donne e di uomini sono pronti a votare per decidere se l'Italia sarà ancora un regno o diventerà una repubblica. È la prima volta per le donne che erano state escluse da qualsiasi decisione. In contemporanea, quel giorno, si scelgono anche 556 deputati che scriveranno quella che ancora oggi è la nostra Costituzione. Tra gli eletti, tanti sindacalisti della CGIL, tra cui Giuseppe Di Vittorio. Un contributo fondamentale, quello della CGIL, che si palesa sin dal primo articolo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Poi c'è l'articolo 3, l'articolo che più di tutti incarna lo spirito della Costituzione, perché non ne fa una semplice fotografia dell'esistente e dei suoi equilibri, prendendo atto dell'esistenza di ostacoli che impediscono la piena partecipazione dei lavoratori alla vita sociale e politica dello Stato. La Costituzione riconosce la contraddizione principale delle società capitalistiche per farsi progetto di trasformazione di un sistema di rapporti sociali ingiusti e incompatibili con i principi che afferma. Come ebbe a dire Calamandrei, ciò rende la Costituzione non un punto d'arrivo, bensì il punto di partenza di una rivoluzione che si mette in cammino. O nell'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. La sensibilità degli esponenti della CGIL si nota anche negli articoli 36 e 37 della Costituzione, che parlano di retribuzione proporzionata, esistenza libera e dignitosa e di parità salariale. Un dettame costituzionale che a quasi 80 anni dall'entrata in vigore non è ancora applicato. Così come la presenza di sensibilità sindacali si notano fortemente negli articoli 39 e 40 che parlano di libertà sindacale e diritto di sciopero. Significative sono le parole che Giuseppe Di Vittorio pronunciò nel suo intervento alla terza sottocommissione. Affermare il diritto al lavoro deve significare un impegno che la società nazionale, rappresentata dallo Stato, assume di creare condizioni di vita sociale tali che il cittadino possa avere lavoro. L'Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e nominò Giuseppe Saragat come presidente. Il 28 giugno nominò Enrico De Nicola come capo provvisorio dello Stato. Il 22 dicembre 1947 la Costituzione venne approvata. Il 27 dicembre il testo venne promulgato a firma del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola e entrò in vigore il 1 gennaio 1948.

0: Nel sistema degli appalti, anche nel territorio di Rimini, molto spesso si annida l'illegalità e molto spesso la criminalità organizzata cerca di infiltrarsi e molto spesso la libertà dei lavoratori e delle lavoratrici viene compresso. Nel mese di marzo di quest'anno abbiamo siglato un protocollo importante col Comune di Rimini, un protocollo che a nostro parere definisce un valore strategico sul territorio perché abbiamo inserito dei vincoli stringenti affinché la spesa pubblica sia sinonimo di trasparenza e di lavoro di qualità.
1: È stato fatto un grande lavoro, un lavoro minuzioso che non vuole essere di freno agli investimenti, ma semplicemente vuole incentivare gli investimenti di pari passo con il rispetto dei lavoratori.
2: Mi chiamo Federico Barocci e lavoro da 12 anni come guardia sala presso i musei del Comune di Rimini. Le difficoltà erano legate al fatto di non avere un salario fisso e delle garanzie per il futuro. Adesso abbiamo delle garanzie migliori, sia a livello contrattuale, sia a livello di inquadramento contrattuale nelle fasce di Federculture, possibilità comunque di avere una buona pianificazione tra lavoro e orari extra lavorativi. Oggi mi sento più tutelato perché ho un salario migliore. Un salario migliore garantisce un migliore futuro.
0: Fra i vari accordi che abbiamo siglato con l'amministrazione comunale ricordo quello sul Parco del Mare, un protocollo importante, uno dei primi a livello nazionale, dove si mette al centro il lavoro di qualità e la salute e la sicurezza dei lavoratori.
1: Il Parco del Mare a Rimini è stata una rivoluzione epocale, ha trasformato una strada vista mare in una grande passeggiata pedonalizzata, con piste ciclabili, con aree giochi per bambini, con aree fitness, perché ci siamo ispirati al benessere e quindi a un'idea di sviluppo della città. In questo caso col protocollo non c'è stato mai un attimo di scollamento, siamo sempre andati avanti a braccetto, di pari passo, perché davvero l'obiettivo era quello di fare una Rimini più bella senza dimenticarci della qualità e della dignità del lavoro.
3: Per pensionate e pensionati aventi diritto, a luglio dovrebbe essere arrivata la 14ª. Non è un bonus straordinario, ma una somma aggiuntiva legata a età, contributi e reddito. Nel 2026 spettava a chi compie almeno 64 anni entro il 31 dicembre, con importi più alti per chi ha redditi più bassi e più anni di versamenti. L'INPS la paga di norma in automatico, ma il calcolo è provvisorio e sarà verificato sui redditi definitivi. Chi non l'ha ricevuta, pur avendo i requisiti, può chiedere la ricostituzione reddituale per 14ª rivolgendosi al patronato Inca più vicino.
4: La voglia di partire resiste anche quando non ce lo si può permettere. Secondo Facile.it, nel 2026 più di 28 milioni di italiani hanno richiesto un finanziamento per poter fare una vacanza e nei primi 5 mesi dell'anno sono stati erogati circa 170 milioni di euro in prestiti personali per lo stesso scopo. Il dato è in calo rispetto allo stesso periodo del 2025, quando il totale superava i 200 milioni. A pesare sono l'aumento del costo della vita, le tensioni internazionali e l'incertezza sui voli, che spingono molti a

0: rinunciare alle mete più lontane. Il costo però resta alto. Per l'estate gli italiani prevedono di spendere in media 939 euro a testa solo per trasporto e alloggio. I prestiti per viaggiare rappresentano ormai oltre l'1% delle richieste complessive di prestiti personali e dal 2019 la loro quota è cresciuta del 42%. Nei primi 5 mesi del 2026 chi ha chiesto un finanziamento per vacanze ha puntato in media a 5.400 euro da restituire in 50 rate mensili da circa 132 euro. Il profilo dei richiedenti racconta una domanda più giovane rispetto al credito tradizionale. L'età media scende a 38 anni contro gli oltre 46 del mercato generale e la fascia tra 25 e 30 anni pesa per più del 20% delle richieste, anche per viaggi di nozze o esperienze importanti. Nel 69% dei casi la domanda arriva da uomini che chiedono importi medi più alti anche per effetto di redditi dichiarati superiori. Il prestito non è più visto solo come risposta a un'urgenza, ma come strumento per distribuire nel tempo una spesa. Ma se anche le vacanze diventano una rata, il tema non è solo il desiderio di partire, ma la fragilità dei redditi familiari.
1: Nelle province dove è partita la sperimentazione della riforma su disabilità e non autosufficienza, le domande di invalidità civile sono crollate. Il dossier dello SPI-CGL segnala oltre 30.000 richieste in meno nelle prime 9 province, quasi 90.000 considerando tutte e tre le fasi della sperimentazione. Se il trend proseguisse dal 2027, oltre 100.000 persone rischierebbero di restare fuori da prestazioni e sostegni. Per il sindacato non è una stretta sugli abusi, ma l'effetto di procedure più complesse, costi più alti, carenza di personale e norme instabili. Così il diritto diventa un percorso a ostacoli per anziani, disabili e non autosufficienti.
0: La raccolta differenziata di carta e cartone continua a migliorare. Nel 2025 sfiora i 4 milioni di tonnellate, oltre 60.000 in più rispetto all'anno precedente. A trainare questo risultato è il Mezzogiorno, che supera per la prima volta il milione di tonnellate raccolte e contribuisce a circa il 60% della crescita nazionale. Un segnale importante che riduce il divario con il Centro-Nord e conferma il consolidamento della cultura del riciclo. Secondo il 31esimo rapporto Comieco presentato a Napoli, la raccolta media nazionale raggiunge i 67,8 kg per abitante, mentre nel sud sale a 52,5 kg pro capite. Tutte le regioni meridionali registrano un incremento. Il Molise è quello che cresce di più rispetto al 2024 e la Sardegna mantiene il primato nell'area per raccolta pro capite. Il nord resta però in testa con oltre 2 milioni di tonnellate e quasi 75 kg per abitante, mentre Emilia-Romagna e Toscana si confermano tra i territori più virtuosi. Nel 2025 sono state avviate al riciclo oltre 2,5 milioni di tonnellate di materiali cellulosici con più di 300 milioni di euro riconosciuti agli enti locali per raccolta e lavorazione. La sfida è ora migliorare la qualità dei conferimenti. Nel Mezzogiorno solo metà della raccolta rispetta agli standard più elevati contro oltre l'80% del Centro-Nord. Per questo il nuovo allegato tecnico carta dell'accordo ANCI con AI introduce incentivi ai comuni che ridurranno le impurità sotto il 2%. Intanto l'Italia consolida il proprio primato europeo. Il riciclo degli imballi cellulosici raggiunge il 93,1%, ben oltre l'obiettivo UE del 2030. Per il prossimo anno l'obiettivo è superare quota 4 milioni di tonnellate e ampliare il recupero di nuove tipologie di imballi.

0: Cresce la rete dei centri DestaT in azione, gli spazi di comunità dedicati ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. Con 8 nuovi presidi in Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le strutture finanziate in Italia salgono a 100. Nei centri operano psicologi, pedagogisti, educatori e istruttori sportivi con attività formative, culturali, sportive e di orientamento. L'obiettivo è prevenire la dispersione scolastica, sostenere le famiglie e accompagnare i giovani verso l'autonomia, la crescita personale e l'ingresso nel mondo del lavoro.
1: La Camera ha approvato in via definitiva la legge che modifica l'accesso ai ruoli universitari, superando l'abilitazione scientifica nazionale. Per partecipare ai concorsi basterà dichiarare il possesso di parametri stabiliti dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Cambiano anche le selezioni, i concorsi resteranno locali, potranno essere costruiti su ambiti tematici specifici e comprenderanno la discussione delle pubblicazioni e una prova didattica. Le commissioni saranno composte in parte da membri sorteggiati da elenchi nazionali e in parte da un componente scelto dall'Ateneo. Le nuove regole scatteranno dopo i decreti attuativi del Ministero. Fino ad allora resterà valido il sistema attuale. Netta la contrarietà della FLC-CGIL, che definisce la revisione regressiva. Per il sindacato, la riforma conserva gli aspetti peggiori dell'abilitazione scientifica nazionale, rafforzando la valutazione quantitativa e la corsa alle pubblicazioni. Allo stesso tempo, amplia la discrezionalità dei concorsi locali, che potranno essere profilati su esigenze molto specifiche, con il rischio di favorire logiche accademiche chiuse e poco trasparenti. La FLC teme inoltre che la riforma serva ad accompagnare la fuoriuscita di una parte dei circa 35.000 precari reclutati negli ultimi anni e a restringere ulteriormente un'università già sottofinanziata. Particolare attenzione viene chiesta per ricercatori e abilitati che nella fase di passaggio potrebbero restare bloccati tra il vecchio e il nuovo sistema. Per il sindacato, la priorità dovrebbe essere invece un piano di stabilizzazione, maggiori risorse per gli atenei pubblici e concorsi nazionali con criteri certi e trasparenti.

0: sono tantissime le persone che si rivolgono a noi per verificare la propria situazione pensionistica, anche perché diciamo è una delle attività storicamente principali del patronato. Noi gestiamo la pratica dall'inizio solitamente, quindi noi gestiamo la pratica dal controllo della posizione assicurativa fino alla domanda di pensione. Quando sulla domanda di pensione emergono delle problematiche, INCA interviene con l'assistenza in ambito di ricorso amministrativo o eventualmente, come caso senese, con l'intervento dei nostri legali per tutelare al meglio i diritti dell'assistito, quindi si procede anche eventualmente con una causa giudiziaria.
1: Allora, questo signore mi ha fatto una domanda della pensione di anzianità, che attualmente richiede una anzianità contributiva di 42 anni. Gli hanno respinto la domanda di pensione perché di questi 42 anni non aveva 35 anni di contribuzione effettiva.
0: I contributi effettivi sono i contributi che vengono versati in costanza di rapporto di lavoro. I contributi figurativi sono contributi che possono essere versati o in costanza di rapporto di lavoro, come per esempio la maternità, o anche non in costanza di rapporto di lavoro, come per esempio i contributi per il servizio militare, i contributi per la malattia, per la disoccupazione, per la cassa integrazione, e vengono valutati diversamente ai fini pensionistici e talvolta anche ai fini economici.
1: L'INPS appunto sostiene che in base alla riforma Fornero rimanga comunque in vigore una vecchia legge del 1969 che prevedeva 35 anni di anzianità soltanto, però dovevano essere contributi effettivi. Il giudice ha accolto la tesi dell'INCA, con la quale si diceva in sostanza che questa vecchia norma non poteva essere più applicata perché era stata sostituita dalla legge Fornero-Monti. Quindi sono 42 anni di anzianità, però di questi 42 anni ci possono essere anche i contributi figurativi. Ha una sua importanza perché chiaramente nella vita di un individuo periodi di malattia, periodi di disoccupazione o per le donne periodi di maternità sono molto frequenti, per cui levare quei contributi dalla contribuzione necessaria per la pensione vuol dire in sostanza comprimere molto la platea delle persone che hanno diritto alla pensione di anzianità anticipata.
2: Quando si è affiancati da qualcuno competente, veder riconosciuti i propri diritti diventa più facile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il

ci troviamo in questo splendido luogo ad ammirare questo straordinario paesaggio. E come diceva lo Schlegel, si è attoniti verso la patria perduta nella lontananza dei tempi e delle memorie. La storia di questa terra è scritta in ogni suo angolo, nel respiro dei suoi monti, del suo cielo, in quell'incanto che fece dire a Orazio Litora Mundi, spiagge del mondo, e che diventa un richiamo per chi voglia intraprendere il pellegrinaggio sul cammino della storia per scoprire qualcosa che tocca il suo spirito, il mito. Lo scenario è da favola. Siamo all'alba della storia. La poesia di Omero strappa dalle ombre dell'anonimato figure che diventeranno leggenda, come Ulisse. Un nome che incarna la superiorità civile e il coraggio dell'Ellade, tanto da assurgere a simbolo universale.

Ulisse è il simbolo della forza spirituale dell'uomo, ma anche della drammaticità della sua condizione, soggetta al mistero del fato e ai capricci degli dèi. Nella leggenda di Ulisse, questa straordinaria vicenda dell'uomo che vuol scoprire il segreto di sé e dell'universo, troviamo anche i primi segnali del territorio flegreo. Questa regione, che va da Capo Miseno sino al fatale Circeo, è teatro delle imprese dei lestrigoni, centauri, giganti e ciclopi.

La zona del lago d'Averno e delle calde fonti del Lucrino è identificata con Nequia, cioè il paese dei morti. Odissea, canto undicesimo. Virgilio, nel libro sesto dell'Eneide, in questi luoghi colloca tutto il mondo dell'aldilà, dall'Ade all'Eliseo.

Cominciamo il nostro suggestivo viaggio partendo da Pozzuoli, sita in bella posizione in una rada e su un promontorio tufaceo proteso nel golfo omonimo. Eccoci giunti davanti al Macellum, più noto come Tempio di Serapide per il rinvenimento di una statua di questo dio egiziano, oggi custodita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. È in realtà un mercato pubblico, eretto tra la fine del primo e gli inizi del secondo secolo d.C. e restaurato al tempo della dinastia dei Severi, terzo secolo d.C. L'edificio è a pianta quadrata, con cortile centrale circondato su tutti i lati da portici, lastricato di marmo e bordato da 30 colonne.

Ora spostiamoci al Rione Terra, primo insediamento urbano, fondato su di uno sperone tufaceo a picco sul mare, emporio della potente Cuma, che con l'arrivo dei Fuggiaschi di Samo accrebbe la sua crescita economica e urbanistica.

Roma, capì l'importanza commerciale e militare di Pozzuoli solo dopo il tentativo di conquista di Annibale, 215 a.C. Puteoli, l'antico nome di Pozzuoli, divenne l'approdo più importante del Mediterraneo. La città prosperò fino a quando il porto rispose alle esigenze del commercio romano, ma subì un duro colpo con l'apertura di Ostia. Con l'accentuazione del bradisismo discendente che sommerse le opere portuali e con la caduta di Roma, 476 d.C., Puteoli divenne un piccolo centro di pescatori. E per opera del viceré spagnolo, Don Pedro Alvarez de Toledo, nella metà del Cinquecento iniziò una lenta ripresa socio-economico-urbanistica. Dal Rione Terra ci spostiamo all'anfiteatro, costruito secondo la tradizione al tempo di Vespasiano, ma più probabilmente già inaugurato sotto Nerone. Il terzo in ordine di grandezza tra quelli romani d'Italia, dopo il Colosseo, e quello di Santa Maria Capua Vetere, l'antica Capua. Sepolto per secoli dai materiali eruttati dalla solfatara, se ne iniziò lo scavo nel 1839, ma il suo completo svuotamento e isolamento si ottenne solo nel 1946-47.

Flegrei ancora attivo, con impressionanti manifestazioni fumarolicite. L'ultima eruzione risalirebbe al 1198.

e giardini. I ricchi romani, spesso per mancanza di spazio, si spingevano a fabbricare anche nel mare, così che Baia conserva favolosi tesori sottomarini.

La conchiglia stupenda del cosiddetto Tempio di Diana è in realtà una grande aula di età severiana, che secondo alcuni studiosi fu edificata per celebrare la famiglia imperiale. Ora spostiamoci al solenne Tempio di Venere, che incute religioso rispetto. Parzialmente interrato, ha perso la copertura, mentre il tamburo presenta esternamente una pianta ottagonale marcata da pilastri e con finestre arcuate su ognuno dei lati, che all'interno diventa circolare. Il parco archeologico di Baia è un complesso ancora da identificare nelle sue funzioni per le particolari tipologie distributive degli ambienti, esteso sul pendio della collina sovrastante l'abitato. Si possono distinguere tre nuclei: all'estremità il settore di Venere, al centro il settore di Sosandra e infine il settore di Mercurio. Qualche studioso ipotizza che si tratta del palazzo imperiale. È evidente invece la destinazione termale di alcune sale, tecnicamente molto elaborate. Il castello di Baia domina il golfo di Pozzuoli in posizione strategica. Già esistente in epoca aragonese, fu ampliato dal viceré spagnolo Don Pedro de Toledo dopo l'eruzione del Monte Nuovo, 1538. Il famigerato Kair ad-Din, detto Barbarossa, e Dragut, leggendari pirati saraceni, nel 1544, seminarono terrore ad Ischia, ma davanti al castello di Baia furono sconfitti e messi in fuga.

Dopo la fuga del re Francesco II, il 6 settembre 1860, il castello resistette fino al 4 ottobre 1860.

Il sito fu occupato in epoca romana da un'elegante villa marittima, divenuta dimora forse dello stesso Nerone. Rilevanti tracce della favolosa residenza, in parte ancora visibili, sono state inglobate nelle strutture del castello. Nel museo sono esposti materiali archeologici di età romana. Degna di nota è la raccolta dei gessi di Baia, composta da una grande quantità di frammenti di calchi ricavati da alcune delle più famose statue greche prese a modello per l'esecuzione di copie marmoree da destinare alle ville aristocratiche e agli edifici pubblici. Bacoli sorge in una conca tra il promontorio del castello sul posto della romana Bauli, di cui conserva cospicui e interessanti resti. All'inizio del paese si trova un rudere riconosciuto dalla tradizione umanistica come sepolcro della madre di Nerone, Agrippina. In realtà si tratta dei resti della cavea di un piccolo odeon di una villa marittima romana.

la piscina mirabile e un immenso bacino rettangolare scavato nella prima metà augustea nel tufo sulla punta del Poggio, al termine dell'acquedotto del Serino, per assicurare l'acqua alla flotta di stanza a Miseno. Ora spostiamoci verso il lago Miseno, detto anche Mare Morto, per secolare interramento. Il lago è una laguna costiera di scarsa profondità, che è in comunicazione con l'omonimo porto mediante una brevissima foce. Un altro piccolo canale la congiunge col mare aperto attraverso la spiaggia di Miliscola. Esso occupa, come il vicino porto, il fondo di un cratere e in epoca imperiale fece parte, come bacino più interno e riparato, del Portus Miseni. Il porto di Miseno è il cratere centrale del gruppo dei crateri di Miseno. Capo Miseno, per la forma simile ad un tumulo, fece nascere la leggenda che fosse una tomba preistorica. Virgilio vi fa seppellire Miseno, araldo d'Enea. Ora spostiamoci a Monte Nuovo, cono vulcanico dalla forma regolarissima, formatasi repentinamente con l'eruzione del 29 settembre 1538. Il lago d'Averno è uno specchio ellittico di acque immote e cupe, cinto da ripide pareti boscose, in parte coltivate a vigneti, esempio tipico di cratere lago. La severità del paesaggio, il silenzioso raccoglimento e le forme singolarmente regolari delle sponde indussero gli antichi a considerarlo come l'entrata agli inferi, Eneide VI libro, e a porre nelle sue vicinanze il paese dei Cimmeri, sul quale non splendeva mai il sole. Odissea, canto VI. Il lago Lucrino, o Maricello, è uno specchio d'acqua semisalsa che è separato dal mare da una stretta lingua di terra, avanzo di un'antica laguna costiera formatasi nel fondo di un cratere nella medesima epoca del lago d'Averno, ma sconvolta dall'eruzione del Monte Nuovo. Arco Felice è un grande arco scavato nel Monte Grillo all'inizio del viadotto che costituiva lo sbarramento e il limite naturale alla città di Cuma. Sotto Domiziano vi fu praticato un taglio per permettere il passaggio della via Domiziana, di cui a tratti è ancora visibile l'antica pavimentazione stradale di epoca romana. A Cuma, come scrisse l'archeologo inglese Paget, nacque l'Occidente, cioè l'insieme di valori culturali, politici e religiosi che tiene uniti un gruppo di popoli che in questi valori si riconoscono. Cuma, in greco cumè, in latino cume, si estendeva a 10 km da Capo Miseno. Comprendeva nei suoi confini Baia, Miseno, Arco Felice e l'odierna Bacoli. Nel 524 a.C., Dauni, Arunci ed Etruschi, uniti in alleanza, si mossero contro Cuma, ma furono sconfitti. In tale battaglia si distinse il giovane Aristodemo, che aumentando nel tempo il potere personale, instaurò la tirannide per 16 anni, fino a quando una congiura portò alla sua caduta e alla restaurazione dell'ordine aristocratico. Per rispondere ad un nuovo attacco degli Etruschi, la città si alleò con Gerone di Siracusa, la cui flotta nel 474 a.C. sconfisse quella etrusca in una celebre battaglia cantata da Pindaro. Mezzo secolo dopo, i Sanniti occuparono Cuma, 421 a.C. Durante l'invasione di Annibale, restò fedele a Roma e in cambio divenne municipium romano. Fu uno dei primi centri cristiani della Campania e nel secolo VI d.C. fu teatro di aspre lotte fra Goti e Bizantini. Devastata nel X secolo dai Saraceni, decadde irreparabilmente. Per secoli divenne stabile dimora di predoni e corsari. Nel 1207 gli abitanti di Napoli e di Aversa la distrussero per sempre. L'antro della Sibilla è tutto scavato nel tufo ed affascina e incute paura per l'atmosfera di mistero che lo circonda. Stando alla descrizione di Virgilio, Eneide, libro VI, è proprio in questo luogo da ricercare la sede della leggendaria sacerdotessa di Apollo. La Sibilla era un'indovina che

offriva servigi ai pellegrini che frequentavano i santuari dell'antichità. Mistero asiatico, mito greco, classicismo latino e messianismo si ritrovano nel personaggio sulla cui bocca Virgilio immaginò fiorisse la profezia di Roma. Michelangelo, nel famoso affresco della Cappella Sistina, e il Domenichino, nel celebre ritratto fantastico della Galleria Borghese di Roma, ci offrono due diverse interpretazioni, due volti contraddittori della Sibilla. Il Buonarroti se la immagina vecchia e tremenda. Il Domenichino la presenta pomposa, in abiti orientaleggianti come un'odalisca. Dai tratti più latini, è la Sibilla Cumana nel mosaico del Duomo di Siena. Il fascino della Sibilla è tanto popolare nel mondo anglosassone, sia nell'onomastico che nella letteratura. Su tutti ricordiamo il romanzo Sibilla di Disraeli, uno dei più grandi uomini politici inglesi dell'Ottocento e artefice dell'impero britannico. Il nostro viaggio nella terra flegrea, che vuol dire ardente, di fuoco, bruciato, termina con il lago Fusaro. Il lago di origine lagunare ospita nel suo specchio d'acqua il Casino Reale, realizzato su progetto dell'architetto Carlo Vanvitelli nel 1782. Il nostro viaggio tra la storia e il mito finisce qui. Ma non possiamo concludere senza menzionare quello che disse Goethe nel viaggio in Italia. Qui siamo palleggiati tra le continue vicende della natura e della storia. Si vorrebbe meditare. Non ci sentiamo capaci.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con il cordoglio per la morte avvenuta nei giorni scorsi del senatore Michele Pinto, originario di Teggiano. I dettagli nella copertina. Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1996 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni, fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni, del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito. Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, iniziamo subito con la cronaca e ci occupiamo di una serie di incidenti, di cui uno mortale, che si sono verificati in Cilento. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta, ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Vallo di Diano. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per stalking nei confronti dell'ex compagna.
2: Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della liquida radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana, di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di salire agli autori del furto.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Tito, dove una donna di 57 anni, Maria Vittoria Carbone, è stata uccisa dal figlio, 31enne, che ora si trova in carcere dopo aver confessato il delitto. Vediamo.
2: A Tito è forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato, agghiaccianti i particolari: Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per l'omicidio ed, essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà individuato un istituto in grado di ospitarlo, differente dall'attuale centro del capoluogo. Dopo aver colpito la madre, seppure in stato confusionale, Santa Maria ha avvertito il padre, che vive nelle vicinanze. Dopo sono stati richiamati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa, le condizioni della donna già erano gravissime. Inutili tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati da Italia 2 News. A Buccino c'è attesa per i risultati delle analisi che verranno effettuate dall'ARPAC su alcuni campioni prelevati in un'area del territorio comunale in cui i cittadini hanno lamentato la presenza di un odore acre. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Attesa a Buccino per l'esito delle analisi dell'ARPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi. Ricordiamo che a Buccino è in

0: intervenuto il nucleo nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni, infatti, un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i vigili del fuoco insieme a polizia locale e carabinieri. I vigili del fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei vigili del fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale, l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino Pasquale Freda ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria polizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda.
1: E ancora cronaca, questa volta ci occupiamo dei numerosi incendi di auto avvenuti nel Vallo di Diano nelle ultime settimane, soprattutto a Sala Consilinea e a Polla. Vediamo.
0: Diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è entrata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina, in via De Massico, in questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.
1: E cambiamo pagina con il bilancio della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è conclusa da poco, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, la Pro Loco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. Tre giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Pro Loco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle tre giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una sessantina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presso presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Proloco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepruno. Ed è giunto il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Sala Consilina, grazie a un gruppo di volontari, è stata recentemente riqualificata la piazzetta collocata vicino alla parrocchia della Santissima Trinità. Ci racconta tutto Maria Grazia Petrizzo.
1: Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petroccelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che con dedizione ed impegno ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente la chiesa della Santissima Trinità.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista a Don Gabriele Petroccelli dopo la prima messa celebrata nella piazzetta.
2: Stasera la prima messa qui in piazzetta e vedo già che la gente viene con piacere per il fresco e anche perché poi il contatto con la natura alla fine comunque ci aiuta. E la verità sì, questa settimana, pur essendo la settimana di Ferragosto, quindi molti sicuramente saranno fuori, saranno in vacanza da qualche parte, e la gente è passata tanta, anche di mattina, mamme con bambini, la sera le famiglie, i gruppetti di giovani, e veramente sta funzionando come luogo di aggregazione.
3: Qual è il futuro della piazzetta, Don Gabriele?
2: Il futuro della piazzetta è questo, è un presente che deve continuare, è inteso, come dicevo, come luogo di accoglienza, per favorire l'incontro, per organizzare attività.
0: Centinaia di spettatori hanno affollato Piazza dei Caduti sul Lavoro a Polla per la proiezione di un cortometraggio realizzato dal regista Giacomo Fausti nell'ambito del progetto Memoria Attiva. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
4: Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originari di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altri oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Vico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.
0: Ed è tutto per oggi, questo era il nostro ultimo servizio, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiaudionews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare il suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio, ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
3: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
0: «Aspetta! Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'!» Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta.

0: quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
1: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
0: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento un coniglio le apparve davanti. Ciao coniglio, hai visto un drago viola qui da queste parti?
2: Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!
0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
2: Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
3: Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue.
4: Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.
3: Bao?
4: Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.
3: Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.
4: Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.
0: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
5: Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
3: Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!
0: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
4: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare!
5: No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
4: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
4: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
4: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco e le tempeste, Bao.
5: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago.
4: Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto!
5: No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
6: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe... E se Hansel e Gretel non fossero entrati in quel...

0: O se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube. Addis
1: Ababa. Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
2: Guardate, ecco un bel pranzetto.
3: A mangiare!
1: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
2: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
1: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
2: Il mio dente! Mi fa malissimo!
3: Il mio naso! Mi fa malissimo!
1: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
2: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
1: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo? È ora di entrare!
4: Ma mamma!
1: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
1: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
2: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
1: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
2: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
5: Sei così furbo, capo!
2: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
2: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
1: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
3: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
1: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
6: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: Biscotti al muschio!
1: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
1: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
7: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
1: Così i fratelli pesci uscirono.
6: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
1: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
5: È uno squalo a scavalcare!
1: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
3: Faremo un bel banchetto con gli amici.
1: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora, la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
8: No, no! Dove siete, bambini miei?
1: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
8: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
1: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
9: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
3: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare.
1: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
5: Aiuto!
9: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
5: No, lo promettiamo!
10: No!
9: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
5: Sì, certo!
10: Facci uscire da qui!
1: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
11: Adise papà.
12: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta, in un bosco molto lontano, una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
13: Cro, 8, 9 e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
14: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Crac!
12: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
4: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
12: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.

0: c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
1: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra!
0: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto!
2: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete? Cra!
0: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo! Qua? Qua? Qua?
1: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti!
2: Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
3: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
2: Cra! Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
1: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
2: Oh! Sbrigati, volpe! Cra! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci! Cra!
3: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
0: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
3: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
0: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
3: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
0: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore, eh?
1: Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!
3: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
0: E adesso dove posso trovare altra acqua?
3: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
1: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
0: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
3: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
5: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
1: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
3: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
2: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali.

0: animali.
1: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Crap.
2: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic. Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
3: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua.
1: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco, Crap.
4: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
1: Oh, come facciamo adesso?
5: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
0: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere.
4: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con il cordoglio per la morte avvenuta nei giorni scorsi del senatore Michele Pinto, originario di Teggiano. I dettagli nella copertina. Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1990. 96 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per due anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per cinque anni fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del

0: titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni, del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito. Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, iniziamo subito con la cronaca e ci occupiamo di una serie di incidenti, di cui uno mortale, che si sono verificati in Cilento. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta. Ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Vallo di Diano. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per stalking nei confronti dell'ex compagna.
2: Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della Liquida Radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di salire agli autori del furto.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Tito, dove una donna di 57 anni, Maria Vittoria Carbone, è stata uccisa dal figlio 30.

0: 31enne, che ora si trova in carcere dopo aver confessato il delitto. Vediamo.
1: Attito e forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato, agghiaccianti i particolari: Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per l'omicidio ed, essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà individuato un istituto in grado di ospitarlo, differente dall'attuale centro del capoluogo. Dopo aver colpito la madre, seppure in stato confusionale, Santa Maria ha avvertito il padre, che vive nelle vicinanze. Dopo sono stati richiamati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa, le condizioni della donna già erano gravissime. Inutili i tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati da Italia 2 News. A Buccino c'è attesa per i risultati delle analisi che verranno effettuate dall'ARPAC su alcuni campioni prelevati in un'area del territorio comunale in cui i cittadini hanno lamentato la presenza di un odore acre. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Attesa a Buccino per l'esito delle analisi dell'ARPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi. Ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni infatti un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i vigili del fuoco insieme a polizia locale e carabinieri. I vigili del fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei vigili del fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale, l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino Pasquale Freda ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria polizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda.
0: E ancora cronaca, questa volta ci occupiamo dei numerosi incendi di auto avvenuti nel Vallo di Diano nelle ultime settimane.

0: soprattutto a Sala Consilinea e a Polla. Vediamo.
1: Diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è entrata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina, in via De Massico. In questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.
0: E cambiamo pagina con il bilancio della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è conclusa da poco, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la Proloco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. Tre giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Proloco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle tre giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una sessantina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Proloco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepruno. Ed è giunto il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Sala Consilina, grazie a un gruppo di volontari, è stata recentemente riqualificata la piazzetta collocata vicino alla parrocchia della Santissima Trinità. Ci racconta tutto Maria Grazia Petrizzo.
1: Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petroccelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che con dedizione ed impegno ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente la chiesa della Santissima Trinità.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista a Don Gabriele Petroccelli dopo la prima messa celebrata nella piazzetta.
2: Stasera la prima messa qui in piazzetta e vedo già che la gente viene con piacere per il fresco e anche perché poi il contatto con la natura alla fine comunque ci aiuta. E la verità sì, questa settimana, pur essendo la settimana di Ferragosto, quindi molti sicuramente saranno fuori, saranno in vacanza da qualche parte, e la gente è passata tanta, anche di mattina, mamme con bambini, la sera le famiglie, i gruppetti di giovani, e veramente sta funzionando come luogo di aggregazione.
0: Qual è il futuro della piazzetta, Don Gabriele?
2: Il futuro della piazzetta è questo, è un presente che deve continuare, è inteso, come dicevo, come luogo di accoglienza, per favorire l'incontro, per organizzare attività.
0: Centinaia di spettatori hanno affollato Piazza dei Caduti sul Lavoro a Polla per la proiezione di un cortometraggio realizzato dal regista Giacomo Fausti nell'ambito del progetto Memoria Attiva. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brut, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originari di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altri oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Vico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti.

0: un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.
1: Ed è tutto per oggi, questo era il nostro ultimo servizio, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiabnews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: CGIL e Greenpeace hanno organizzato una protesta contro le condizioni di rischio per il caldo estremo a cui sono sottoposti ormai milioni di lavoratori. Alla Camera del Lavoro di Mantova, le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico di Ostiglia hanno inaugurato una mostra per celebrare le donne costituenti. La Camera del Lavoro di Rimini ha stretto un accordo fondamentale per garantire stabilità e stipendi più alti a lavoratori finora in appalto.
1: Un bracciante, un edile e un rider sotto forma di statue di ghiaccio a sciogliersi sotto il cielo romano. È la protesta inscenata da Greenpeace Italia e CGIL in occasione della giornata europea per le vittime della crisi climatica.
2: Cambiamenti climatici rischiano di distruggere il pianeta, ma soprattutto distruggono il lavoro e mettono le lavoratrici e i lavoratori in condizioni assurde in cui lavorare. Noi ci battiamo perché le imprese e le amministrazioni pubbliche intervengono per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Bisogna fare contrattazione e servono ordinanze, ma servono anche risorse per evitare che i lavoratori abbiano una doppia beffa, quella di lavorare esposti a temperature assurde e avere anche un danno economico. Continueremo a mobilitarci perché questo tema parla al Paese, è un tema su cui tutti si devono impegnare.
1: Secondo i report di Greenpeace, Work Climate e CGIL, le ondate di calore mettono a rischio quasi un lavoratore su 10. Nelle estati degli ultimi 5 anni, una media di 670.000 lavoratori al giorno, con picchi di 1,5 milioni, si è trovata potenzialmente esposta a rischio caldo estremo.
3: Siamo qui a Roma per denunciare come la crisi climatica colpisce le persone che meno hanno contribuito ad alimentarla. Mentre le industrie fossili guadagnano profitti record, l'Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi climatica. Il numero di morti nel nostro paese per le ondate di calore è enorme, eppure continuiamo ad emettere gas climalteranti, continuiamo ad alimentare la crisi climatica e le industrie del petrolio e del gas continuano ad emettere una quantità enorme di combustibili fossili. È arrivato il momento che questi crimini climatici vengano riconosciuti, è arrivato il momento di tassare le industrie del petrolio e del gas e di utilizzare i proventi per andare a finanziare misure di mitigazione e adattamento.
0: Cooling poverty significa non riuscire a mantenere la propria casa a una temperatura sicura e vivibile durante le ondate di caldo. Non riguarda solo chi non ha un condizionatore, ma anche chi non può permettersi di usarlo. Vive in edifici poco isolati o in quartieri senza verde, dove il calore resta intrappolato per giorni. Il raffrescamento può aumentare i consumi elettrici del 36% e rappresentare l'8% del budget delle famiglie più povere. Il caldo estremo aumenta i rischi per cuore, circolazione e salute, soprattutto per anziani, bambini e malati.

0: Questo progetto nasce esattamente nei giorni precedenti rispetto al nostro 125esimo compleanno, settembre dell'anno scorso. Abbiamo costruito con l'Istituto Greggiati, che è un liceo artistico, un progetto insieme alla nostra FLC locale e allo SPI locale che tenesse insieme il ruolo della donna oggi nella società, col tema delle violenze di genere che abbiamo accompagnato durante tutto l'anno scolastico dalle terze, quarte e quinte dell'Istituto Greggiati, e un lavoro specifico sulle madri costituenti, quindi le 21 madri costituenti, da cui nascono appunto le 21 tele e la statua che oggi portiamo in Camera del Lavoro, che resteranno come mostra permanente all'interno della nostra Camera del Lavoro.
1: I ragazzi sono stati capaci di interiorizzare il messaggio delle 21 madri costituenti e di restituirlo attraverso la loro creatività e la loro sensibilità. Solo dopo aver metabolizzato le storie è iniziato il lavoro processuale sulle opere. I ragazzi hanno iniziato a lavorare sul processo creativo, dopodiché hanno realizzato 22 magnifici bozzetti, e a partire dai bozzetti poi è cominciato il lavoro vero e proprio sulle tele e sulla materia.
2: Ho visto docenti e studenti che avevano la voglia, il piacere di completare

0: le opere e non guardavano l'orologio. Ricevevo i loro messaggi, le loro telefonate a qualunque ora del giorno, a volte anche a sera tarda, perché l'obiettivo era quello di completare le opere per fare bella figura. E le opere non erano mai a posto secondo loro, c'era sempre qualcosa da ritoccare, qualcosa da rivedere.
1: La storia di queste grandi nonne è fondamentale per far capire quanto è necessaria la parità di genere. Intanto perché ci aiuta a ricostruire una storia che è sempre stata raccontata al maschile, in cui le donne non avevano voce e invece le donne c'erano e avevano anche ruoli di leadership.
2: Abbiamo visto che loro hanno colto un elemento essenziale della nostra matrice politica, sindacale e culturale, cioè l'antifascismo. E infatti uno dei simboli più ricorrenti nell'iconografia che hanno mostrato è esattamente il simbolo dell'azione antifascista. Trovo particolarmente rilevante e significativo che questo sia evidentemente un simbolo attivo per loro oggi, non soltanto per le persone che hanno riprodotto.
3: Credo che possa lasciare un'idea diversa di quello che è il mondo oggi, spero che riusciremo a dare agli studenti quegli strumenti necessari per capire che possono decidere e che impegnandosi possano fare la differenza.
4: Opportunità come quelle odierne, perciò una camera del lavoro a disposizione della collettività per fare in modo che determinati temi possano essere fruibili a tutti, penso che sia un buon viatico per cui ritorniamo ad aprire le nostre camere del lavoro anche su tematiche di questa tipologia.
5: È il 2 giugno 1946. La guerra e il ventennio fascista sono ancora una ferita aperta e dolorosa, ma questa giornata è diversa. Le strade sono piene fin dal mattino. Milioni di donne e di uomini sono pronti a votare per decidere se l'Italia sarà ancora un regno o diventerà una repubblica. È la prima volta per le donne che erano state escluse da qualsiasi decisione. In contemporanea, quel giorno, si scelgono anche 556 deputati che scriveranno quella che ancora oggi è la nostra Costituzione. Tra gli eletti, tanti sindacalisti della CGIL, tra cui Giuseppe Di Vittorio. Un contributo fondamentale, quello della CGIL, che si palesa sin dal primo articolo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Poi c'è l'articolo 3, l'articolo che più di tutti incarna lo spirito della Costituzione, perché non ne fa una semplice fotografia dell'esistente e dei suoi equilibri. Prendendo atto dell'esistenza di ostacoli che impediscono la piena partecipazione dei lavoratori alla vita sociale e politica dello Stato, la Costituzione riconosce la contraddizione principale delle società capitalistiche per farsi progetto di trasformazione di un sistema di rapporti sociali ingiusti e incompatibili con i principi che afferma. Come ebbe a dire Calamandrei, ciò rende la Costituzione non un punto d'arrivo, bensì il punto di partenza di una rivoluzione che si mette in cammino. O nell'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. La sensibilità degli esponenti della CGIL si nota anche negli articoli 36 e 37 della Costituzione, che parlano di retribuzione proporzionata, esistenza libera e dignitosa e di parità salariale. Un dettame costituzionale che a quasi 80 anni dall'entrata in vigore non è ancora applicato. Così come la presenza di sensibilità sindacali si notano fortemente negli articoli 39 e 40, che parlano di libertà sindacale e diritto di sciopero. Significative sono le parole che Giuseppe Di Vittorio pronunciò nel suo intervento alla terza sottocommissione. Affermare il diritto al lavoro deve significare un impegno che la società nazionale, rappresentata dallo Stato, assume di creare condizioni di vita sociale tali che il cittadino possa avere lavoro. L'Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e nominò Giuseppe Saragat come presidente. Il 28 giugno nominò Enrico De Nicola come capo provvisorio dello Stato. Il 22 dicembre 1947 la Costituzione venne approvata. Il 27 dicembre il testo venne promulgato a firma del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola e entrò in vigore il 1 gennaio 1948.

0: Nel sistema degli appalti, anche nel territorio di Rimini, molto spesso si annida l'illegalità e molto spesso la criminalità organizzata cerca di infiltrarsi. E molto spesso la libertà dei lavoratori e delle lavoratrici viene compresso. Nel mese di marzo di quest'anno abbiamo siglato un protocollo importante col Comune di Rimini, un protocollo che a nostro parere definisce un valore strategico sul territorio, perché abbiamo inserito dei vincoli stringenti affinché la spesa pubblica sia sinonimo di trasparenza e di lavoro di qualità.
1: È stato fatto un grande lavoro, un lavoro minuzioso che non vuole essere di freno agli investimenti, ma semplicemente vuole incentivare gli investimenti di pari passo con il rispetto dei lavoratori.
2: Mi chiamo Federico Barocci e lavoro da 12 anni come guardia sala presso i musei del Comune di Rimini. Le difficoltà erano legate al fatto di non avere un salario fisso e delle garanzie per il futuro. Adesso abbiamo delle garanzie migliori, sia a livello contrattuale, sia a livello di inquadramento contrattuale nelle fasce di Federculture, possibilità comunque di avere una buona pianificazione tra lavoro e orari extra lavorativi. Oggi mi sento più tutelato perché ho un salario migliore. Un salario migliore garantisce un migliore futuro.
0: Fra i vari accordi che abbiamo siglato con l'amministrazione comunale ricordo quello sul Parco del Mare, un protocollo importante, uno dei primi a livello nazionale, dove si mette al centro il lavoro di qualità e la salute e la sicurezza dei lavoratori.
1: Parco del Mare a Rimini è stata una rivoluzione epocale, ha trasformato una strada vista mare in una grande passeggiata pedonalizzata, con piste ciclabili, con aree giochi per bambini, con aree fitness, perché ci siamo ispirati al benessere e quindi a un'idea di sviluppo della città. In questo caso col protocollo non c'è stato mai un attimo di scollamento, siamo sempre andati avanti a braccetto, di pari passo, perché davvero l'obiettivo era quello di fare una Rimini più bella senza dimenticarci della qualità e della dignità del lavoro.
3: Per pensionate e pensionati aventi diritto, a luglio dovrebbe essere arrivata la 14ª. Non è un bonus straordinario, ma una somma aggiuntiva legata a età, contributi e reddito. Nel 2026 spettava a chi compie almeno 64 anni entro il 31 dicembre, con importi più alti per chi ha redditi più bassi e più anni di versamenti. L'INPS la paga di norma in automatico, ma il calcolo è provvisorio e sarà verificato sui redditi definitivi. Chi non l'ha ricevuta, pur avendo i requisiti, può chiedere la ricostituzione reddituale per 14ª rivolgendosi al patronato Inca più vicino.
4: La voglia di partire resiste anche quando non ce lo si può permettere. Secondo Facile.it, nel 2026 più di 28 milioni di italiani hanno richiesto un finanziamento per poter fare una vacanza e nei primi 5 mesi dell'anno sono stati erogati circa 170 milioni di euro in prestiti personali per lo stesso scopo. Il dato è in calo rispetto allo stesso periodo del 2025, quando il totale superava i 200 milioni. A pesare sono l'aumento del costo della vita, le tensioni internazionali e l'incertezza sui voli, che spingono molti a rinunciare alle mete più lontane. Il costo però resta alto. Per l'estate gli italiani prevedono di spendere in media 939 euro a testa solo per trasporto e alloggio. I prestiti per viaggiare rappresentano ormai oltre l'1% delle richieste complessive di prestiti personali e dal 2019 la loro quota è cresciuta del 42%. Nei primi 5 mesi del 2026 chi ha chiesto un finanziamento per vacanze ha puntato in media a 5.400 euro da restituire in 50 rate mensili da circa 132 euro. Il profilo dei richiedenti racconta una domanda più giovane rispetto al credito tradizionale. L'età media scende a 38 anni contro gli oltre 46 del mercato generale e la fascia tra 25 e 30 anni pesa per più del 20% delle richieste, anche per viaggi di nozze o esperienze importanti. Nel 69% dei casi la domanda arriva da uomini che chiedono importi medi più alti anche per effetto di redditi dichiarati superiori. Il prestito non è più visto solo come risposta a un'urgenza, ma come strumento per distribuire nel tempo una spesa. Ma se anche le vacanze diventano una rata, il tema non è solo il desiderio di partire, ma la fragilità dei redditi familiari.

0: Nelle province dove è partita la sperimentazione della riforma su disabilità e non autosufficienza, le domande di invalidità civile sono crollate. Il dossier dello SPI-CGL segnala oltre 30.000 richieste in meno nelle prime 9 province, quasi 90.000 considerando tutte e tre le fasi della sperimentazione. Se il trend proseguisse dal 2027, oltre 100.000 persone rischierebbero di restare fuori da prestazioni e sostegni. Per il sindacato non è una stretta sugli abusi, ma l'effetto di procedure più complesse, costi più alti, carenza di personale e norme instabili. Così il diritto diventa un percorso a ostacoli per anziani, disabili e non autosufficienti.
1: La raccolta differenziata di carta e cartone continua a migliorare. Nel 2025 sfiora i 4 milioni di tonnellate, oltre 60.000 in più rispetto all'anno precedente. A trainare questo risultato è il Mezzogiorno, che supera per la prima volta il milione di tonnellate raccolte e contribuisce a circa il 60% della crescita nazionale. Un segnale importante che riduce il divario con il Centro-Nord e conferma il consolidamento della cultura del riciclo. Secondo il 31esimo rapporto Comieco presentato a Napoli, la raccolta media nazionale raggiunge i 67,8 kg per abitante, mentre nel sud sale a 52,5 kg pro capite. Tutte le regioni meridionali registrano un incremento. Il Molise è quello che cresce di più rispetto al 2024 e la Sardegna mantiene il primato nell'area per raccolta pro capite. Il nord resta però in testa con oltre 2 milioni di tonnellate e quasi 75 kg per abitante, mentre Emilia-Romagna e Toscana si confermano tra i territori più virtuosi. Nel 2025 sono state avviate al riciclo oltre 2,5 milioni di tonnellate di materiali cellulosici con più di 300 milioni di euro riconosciuti agli enti locali per raccolta e lavorazione. La sfida è ora migliorare la qualità dei conferimenti. Nel Mezzogiorno solo metà della raccolta rispetto agli standard più elevati contro oltre l'80% del Centro-Nord. Per questo il nuovo allegato tecnico carta dell'accordo ANCI con AI introduce incentivi ai comuni che ridurranno le impurità sotto il 2%. Intanto l'Italia consolida il proprio primato europeo. Il riciclo degli imballi cellulosici raggiunge il 93,1%, ben oltre l'obiettivo UE del 2030. Per il prossimo anno l'obiettivo è superare quota 4 milioni di tonnellate e ampliare il recupero di nuove tipologie di imballi.

0: Cresce la rete dei centri DEST in Azione, gli spazi di comunità dedicati ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. Con 8 nuovi presidi in Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le strutture finanziate in Italia salgono a 100. Nei centri operano psicologi, pedagogisti, educatori e istruttori sportivi con attività formative, culturali, sportive e di orientamento. L'obiettivo è prevenire la dispersione scolastica, sostenere le famiglie e accompagnare i giovani verso l'autonomia, la crescita personale e l'ingresso nel mondo del lavoro.
1: La Camera ha approvato in via definitiva la legge che modifica l'accesso ai ruoli universitari, superando l'abilitazione scientifica nazionale. Per partecipare ai concorsi basterà dichiarare il possesso di parametri stabiliti dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Cambiano anche le selezioni, i concorsi resteranno locali, potranno essere costruiti su ambiti tematici specifici e comprenderanno la discussione delle pubblicazioni e una prova didattica. Le commissioni saranno composte in parte da membri sorteggiati da elenchi nazionali e in parte da un componente scelto dall'Ateneo. Le nuove regole scatteranno dopo i decreti attuativi del Ministero. Fino ad allora resterà valido il sistema attuale. Netta la contrarietà della FLC-CGIL che definisce la revisione regressiva. Per il sindacato, la riforma conserva gli aspetti peggiori dell'abilitazione scientifica nazionale, rafforzando la valutazione quantitativa e la corsa alle pubblicazioni. Allo stesso tempo, amplia la discrezionalità dei concorsi locali, che potranno essere profilati su esigenze molto specifiche con il rischio di favorire logiche accademiche chiuse e poco trasparenti. La FLC teme inoltre che la riforma serva ad accompagnare la fuoriuscita di una parte dei circa 35.000 precari reclutati negli ultimi anni e a restringere ulteriormente un'università già sottofinanziata. Particolare attenzione viene chiesta per ricercatori e abilitati che nella fase di passaggio potrebbero restare bloccati tra il vecchio e il nuovo sistema. Per il sindacato, la priorità dovrebbe essere invece un piano di stabilizzazione, maggiori risorse per gli atenei pubblici e concorsi nazionali con criteri certi e trasparenti.

0: Gestiamo la pratica dal controllo della posizione assicurativa fino alla domanda di pensione. Quando sulla domanda di pensione emergono delle problematiche, Inca interviene con l'assistenza in ambito di ricorso amministrativo o eventualmente, come caso senese, con l'intervento dei nostri legali per tutelare al meglio i diritti dell'assistito. Quindi si procede anche eventualmente con una causa giudiziaria.
1: Allora, questo signore mi ha fatto una domanda della pensione di anzianità che attualmente richiede una anzianità contributiva di 42 anni. Gli hanno respinto la domanda di pensione perché di questi 42 anni non aveva 35 anni di contribuzione effettiva.
0: I contributi effettivi sono i contributi che vengono versati in costanza di rapporto di lavoro. I contributi figurativi sono contributi che possono essere versati o in costanza di rapporto di lavoro, come per esempio la maternità, o anche non in costanza di rapporto di lavoro, come per esempio i contributi per il servizio militare, i contributi per la malattia, per la disoccupazione, per la cassa integrazione, e vengono valutati diversamente ai fini pensionistici e talvolta anche ai fini economici.
1: L'INPS appunto sostiene che in base alla riforma Fornero rimanga comunque in vigore la vecchia legge del 1969 che prevedeva 35 anni di anzianità soltanto, però dovevano essere contributi effettivi. Il giudice ha accolto la tesi dell'Inca con la quale si diceva in sostanza che questa vecchia norma non poteva essere più applicata perché era stata sostituita dalla legge Fornero-Monti. Quindi sono 42 anni di anzianità, però di questi 42 anni ci possono essere anche i contributi figurativi. Ha una sua importanza perché chiaramente nella vita di un individuo periodi di malattia, periodi di disoccupazione o per le donne periodi di maternità sono molto frequenti, per cui levare quei contributi dalla contribuzione necessaria per la pensione vuol dire in sostanza comprimere molto la platea delle persone che hanno diritto alla pensione di anzianità anticipata.
2: Quando si è affiancati da qualcuno competente, veder riconosciuti i propri diritti diventa più facile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
4: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
5: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
6: TK Home Solution
5: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completo.

0: completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le

0: valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un

0: Montascala in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: CGIL e Greenpeace hanno organizzato una protesta contro le condizioni di rischio per il caldo estremo a cui sono sottoposti ormai milioni di lavoratori. Alla Camera del Lavoro di Mantova, le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico di Ostiglia hanno inaugurato una mostra per celebrare le donne costituenti. La Camera del Lavoro di Rimini ha stretto un accordo fondamentale per garantire stabilità e stipendi più alti a lavoratori finora in appalto.
1: Un bracciante, un edile e un rider sotto forma di statue di ghiaccio a sciogliersi sotto il cielo romano. È la protesta inscenata da Greenpeace Italia e CGIL in occasione della giornata europea per le vittime della crisi climatica.
2: Cambiamenti climatici rischiano di distruggere il pianeta, ma soprattutto distruggono il lavoro e mettono le lavoratrici e i lavoratori in condizioni assurde in cui lavorare. Noi ci battiamo perché le imprese e le amministrazioni pubbliche intervengono per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Bisogna fare contrattazione, servono ordinanze, ma servono anche risorse per evitare che i lavoratori abbiano una doppia beffa, quella di lavorare esposti a temperature assurde e avere anche un danno economico. Continueremo a mobilitarci perché questo tema parla al Paese, è un tema su cui tutti si devono impegnare.
1: Secondo i report di Greenpeace, Work Climate e CGIL, le ondate di calore mettono a rischio quasi un lavoratore su 10. Nelle estati degli ultimi 5 anni, una media di 670.000 lavoratori al giorno, con picchi di 1,5 milioni, si è trovata potenzialmente esposta a rischio caldo estremo.
3: Siamo qui a Roma per denunciare come la crisi climatica colpisce le persone che meno hanno contribuito ad alimentarla. Mentre le industrie fossili guadagnano profitti record, l'Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi climatica. Il numero di morti nel nostro paese per le ondate di calore è enorme, eppure continuiamo ad emettere gas climalteranti, continuiamo ad alimentare la crisi climatica e le industrie del petrolio e del gas continuano ad emettere una quantità enorme di combustibili fossili. È arrivato il momento che questi crimini climatici vengano riconosciuti, è arrivato il momento di tassare le industrie del petrolio e del gas e di utilizzare i proventi per andare a finanziare misure di mitigazione e adattamento.
0: Cooling poverty significa non riuscire a mantenere la propria casa a una temperatura sicura e vivibile durante le ondate di caldo. Non riguarda solo chi non ha un condizionatore, ma anche chi non può permettersi di usarlo. Vive in edifici poco isolati o in quartieri senza verde, dove il calore resta intrappolato per giorni. Il raffrescamento può aumentare i consumi elettrici del 36% e rappresentare l'8% del budget delle famiglie più povere. Il caldo estremo aumenta i rischi per cuore, circolazione e salute, soprattutto per anziani, bambini e malati.

0: Questo progetto nasce esattamente nei giorni precedenti rispetto al nostro 125esimo compleanno, settembre dell'anno scorso. Abbiamo costruito con l'Istituto Greggiati, che è un liceo artistico, un progetto insieme alla nostra FLC locale e allo SPI locale, che tenesse insieme il ruolo della donna oggi nella società, col tema delle violenze di genere che abbiamo accompagnato durante tutto l'anno scolastico dalle terze, quarte e quinte dell'Istituto Greggiati, e un lavoro specifico sulle madri costituenti, quindi le 21 madri costituenti, da cui nascono appunto le 21 tele e la statua che oggi portiamo in Camera del Lavoro, che resteranno come mostra permanente all'interno della nostra Camera del Lavoro.
1: I ragazzi sono stati capaci di interiorizzare il messaggio delle 21 madri costituenti e di restituirlo attraverso la loro creatività e la loro sensibilità. Solo dopo aver metabolizzato le storie è iniziato il lavoro processuale sulle opere. I ragazzi hanno iniziato a lavorare sul processo creativo, dopodiché hanno realizzato 22 magnifici bozzetti, e a partire dai bozzetti poi è cominciato il lavoro vero e proprio sulle tele e sulla materia.
2: Ho visto docenti e studenti che avevano la voglia, il piacere di completare le opere e non guardavano l'orologio. Ricevevo i loro messaggi, le loro telefonate a qualunque ora del giorno, a volte anche a sera tarda, perché l'obiettivo era quello di completare le opere per fare bella figura. E le opere non erano mai a posto secondo loro, c'era sempre qualcosa da ritoccare, qualcosa da rivedere.
3: La storia di queste grandi nonne è fondamentale per far capire quanto è necessaria la parità di genere. Intanto perché ci aiuta a ricostruire una storia che è sempre stata raccontata al maschile, in cui le donne non avevano voce, e invece le donne c'erano e avevano anche ruoli di leadership.
4: Abbiamo visto che loro hanno colto un elemento essenziale della nostra matrice politica, sindacale e culturale, cioè l'antifascismo. E infatti uno dei simboli più ricorrenti nell'iconografia che hanno mostrato è esattamente il simbolo dell'azione antifascista. Trovo particolarmente rilevante e significativo che questo sia evidentemente un simbolo attivo per loro oggi, non soltanto per le persone che hanno riprodotto.
5: Credo che possa lasciare un'idea diversa di quello che è il mondo oggi. Spero che riusciremo a dare agli studenti quegli strumenti necessari per capire che possono decidere e che, impegnandosi, possano fare la differenza.
6: Opportunità come quelle odierne, perciò una Camera del Lavoro a disposizione della collettività per fare in modo che determinati temi possano essere fruibili a tutti, penso che sia un buon viatico per cui ritorniamo ad aprire le nostre Camere del Lavoro anche su tematiche di questa tipologia.
7: È il 2 giugno 1946. La guerra e il ventennio fascista sono ancora una ferita aperta e dolorosa, ma questa giornata è diversa. Le strade sono piene fin dal mattino. Milioni di donne e di uomini sono pronti a votare per decidere se l'Italia sarà ancora un regno o diventerà una repubblica. È la prima volta per le donne che erano state escluse da qualsiasi decisione. In contemporanea, quel giorno, si scelgono anche 556 deputati che scriveranno quella che ancora oggi è la nostra Costituzione. Tra gli eletti, tanti sindacalisti della CGIL, tra cui Giuseppe Di Vittorio. Un contributo fondamentale, quello della CGIL, che si palesa sin dal primo articolo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Poi c'è l'articolo 3, l'articolo che più di tutti incarna lo spirito della Costituzione, perché non ne fa una semplice fotografia dell'esistente e dei suoi equilibri. Prendendo atto dell'esistenza di ostacoli che impediscono la piena partecipazione dei lavoratori alla vita sociale e politica dello Stato, la Costituzione riconosce la contraddizione principale delle società capitalistiche per farsi progetto di trasformazione di un sistema di rapporti sociali ingiusti e incompatibili con i principi che afferma. Come ebbe a dire Calamandrei, ciò rende la Costituzione non un punto d'arrivo, bensì il punto di partenza di una rivoluzione che si mette in cammino. O nell'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. La sensibilità degli esponenti della CGIL si nota anche negli articoli 36 e 37 della Costituzione, che parlano di retribuzione proporzionata, esistenza libera e dignitosa e di parità salariale. Un dettame costituzionale che a quasi 80 anni dall'entrata in vigore non è ancora applicato. Così come la presenza di sensibilità sindacali si notano fortemente negli articoli 39 e 40 che parlano di libertà sindacale e diritto di sciopero. Significative sono le parole che Giuseppe Di Vittorio pronunciò nel suo intervento alla terza sottocommissione. Affermare il diritto al lavoro deve significare un impegno che la società nazionale, rappresentata dallo Stato, assume di creare condizioni di vita sociale tali che il cittadino possa avere lavoro. L'Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e nominò Giuseppe Saragat come presidente. Il 28 giugno nominò Enrico De Nicola come capo provvisorio dello Stato. Il 22 dicembre 1947 la Costituzione venne approvata. Il 27 dicembre il testo venne promulgato a firma del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola e entrò in vigore il 1 gennaio 1948.

0: Nel sistema degli appalti, anche nel territorio di Rimini, molto spesso si annida l'illegalità e molto spesso la criminalità organizzata cerca di infiltrarsi. E molto spesso la libertà dei lavoratori e delle lavoratrici viene compresso. Nel mese di marzo di quest'anno abbiamo siglato un protocollo importante col Comune di Rimini, un protocollo che a nostro parere definisce un valore strategico sul territorio, perché abbiamo inserito dei vincoli stringenti affinché la spesa pubblica sia sinonimo di trasparenza e di lavoro di qualità.
1: È stato fatto un grande lavoro, un lavoro minuzioso che non vuole essere di freno agli investimenti, ma semplicemente vuole incentivare gli investimenti di pari passo con il rispetto dei lavoratori.
2: Mi chiamo Federico Barocci e lavoro da 12 anni come guardia sala presso i musei del Comune di Rimini. Le difficoltà erano legate al fatto di non avere un salario fisso e delle garanzie per il futuro. Adesso abbiamo delle garanzie migliori, sia a livello contrattuale, sia a livello di inquadramento contrattuale nelle fasce di Federculture, possibilità comunque di avere una buona pianificazione tra lavoro e orari extra lavorativi. Oggi mi sento più tutelato perché ho un salario migliore. Un salario migliore garantisce un migliore futuro.
0: Fra i vari accordi che abbiamo siglato con l'amministrazione comunale ricordo quello sul Parco del Mare, un protocollo importante, uno dei primi a livello nazionale, dove si mette al centro il lavoro di qualità e la salute e la sicurezza dei lavoratori.
1: Il Parco del Mare a Rimini è stata una rivoluzione epocale, ha trasformato una strada vista mare in una grande passeggiata pedonalizzata, con piste ciclabili, con aree giochi per bambini, con aree fitness, perché ci siamo ispirati al benessere e quindi a un'idea di sviluppo della città. In questo caso col protocollo non c'è stato mai un attimo di scollamento, siamo sempre andati avanti a braccetto, di pari passo, perché davvero l'obiettivo era quello di fare una Rimini più bella senza dimenticarci della qualità e della dignità del lavoro.
3: Per pensionate e pensionati aventi diritto, a luglio dovrebbe essere arrivata la 14ª. Non è un bonus straordinario, ma una somma aggiuntiva legata a età, contributi e reddito. Nel 2026 spettava a chi compie almeno 64 anni entro il 31 dicembre, con importi più alti per chi ha redditi più bassi e più anni di versamenti. L'INPS la paga di norma in automatico, ma il calcolo è provvisorio e sarà verificato sui redditi definitivi. Chi non l'ha ricevuta, pur avendo i requisiti, può chiedere la ricostituzione reddituale per 14ª rivolgendosi al patronato Inca più vicino.
4: La voglia di partire resiste anche quando non ce lo si può permettere. Secondo Facile.it, nel 2026 più di 28 milioni di italiani hanno richiesto un finanziamento per poter fare una vacanza e nei primi 5 mesi dell'anno sono stati erogati circa 170 milioni di euro in prestiti personali per lo stesso scopo. Il dato è in calo rispetto allo stesso periodo del 2025, quando il totale superava i 200 milioni. A pesare sono l'aumento del costo della vita, le tensioni internazionali e l'incertezza sui voli, che spingono molti a rinunciare alle mete più lontane. Il costo però resta alto. Per l'estate gli italiani prevedono di spendere in media 939 euro a testa solo per trasporto e alloggio. I prestiti per viaggiare rappresentano ormai oltre l'1% delle richieste complessive di prestiti personali e dal 2019 la loro quota è cresciuta del 42%. Nei primi 5 mesi del 2026 chi ha chiesto un finanziamento per vacanze ha puntato in media a 5.400 euro da restituire in 50 rate mensili da circa 132 euro. Il profilo dei richiedenti racconta una domanda più giovane rispetto al credito tradizionale. L'età media scende a 38 anni contro gli oltre 46 del mercato generale e la fascia tra 25 e 30 anni pesa per più del 20% delle richieste, anche per viaggi di nozze o esperienze importanti. Nel 69% dei casi la domanda arriva da uomini che chiedono importi medi più alti anche per effetto di redditi dichiarati superiori. Il prestito non è più visto solo come risposta a un'urgenza, ma come strumento per distribuire nel tempo una spesa. Ma se anche le vacanze diventano una rata, il tema non è solo il desiderio di partire, ma la fragilità dei redditi familiari.
3: Mm. Nelle province dove è partita la sperimentazione della riforma su disabilità e non autosufficienza, le domande di invalidità civile sono crollate. Il dossier dello SPI-CGL segnala oltre 30.000 richieste in meno nelle prime 9 province, quasi 90.000 considerando tutte e tre le fasi della sperimentazione. Se il trend proseguisse dal 2027, oltre 100.000 persone rischierebbero di restare fuori da prestazioni e sostegni. Per il sindacato non è una stretta sugli abusi, ma l'effetto di procedure più complesse, costi più alti, carenza di personale e norme instabili. Così il diritto diventa un percorso a ostacoli per anziani, disabili e non autosufficienti.
4: La raccolta differenziata di carta e cartone continua a migliorare. Nel 2025 sfiora i 4 milioni di tonnellate, oltre 60.000 in più rispetto all'anno precedente. A trainare questo risultato è il Mezzogiorno, che supera per la prima volta il milione di tonnellate raccolte e contribuisce a circa il 60% della crescita nazionale. Un segnale importante che riduce il divario con il Centro-Nord e conferma il consolidamento della cultura del riciclo. Secondo il 31esimo rapporto Comieco presentato a Napoli, la raccolta media nazionale raggiunge i 67,8 kg per abitante, mentre nel sud sale a 52,5 kg pro capite. Tutte le regioni meridionali registrano un incremento. Il Molise è quello che cresce di più rispetto al 2024 e la Sardegna mantiene il primato nell'area per raccolta pro capite. Il nord resta però in testa con oltre 2 milioni di tonnellate e quasi 75 kg per abitante, mentre Emilia-Romagna e Toscana si confermano tra i territori più virtuosi. Nel 2025 sono state

avviate al riciclo oltre 2,5 milioni di tonnellate di materiali cellulosici, con più di 300 milioni di euro riconosciuti agli enti locali per raccolta e lavorazione. La sfida è ora migliorare la qualità dei conferimenti. Nel mezzogiorno, solo metà della raccolta rispetto agli standard più elevati, contro oltre l'80% del centro-nord. Per questo il nuovo allegato tecnico carta dell'accordo ANCI con AI introduce incentivi ai comuni che ridurranno le impurità sotto il 2%. Intanto l'Italia consolida il proprio primato europeo. Il riciclo degli imballi cellulosici raggiunge il 93,1%, ben oltre l'obiettivo UE del 2030. Per il prossimo anno l'obiettivo è superare quota 4 milioni di tonnellate e ampliare il recupero di nuove tipologie di imballi.

0: Cresce la rete dei centri DEST in Nazione, gli spazi di comunità dedicati ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. Con 8 nuovi presidi in Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le strutture finanziate in Italia salgono a 100. Nei centri operano psicologi, pedagogisti, educatori e istruttori sportivi con attività formative, culturali, sportive e di orientamento. L'obiettivo è prevenire la dispersione scolastica, sostenere le famiglie e accompagnare i giovani verso l'autonomia, la crescita personale e l'ingresso nel mondo del lavoro.
1: La Camera ha approvato in via definitiva la legge che modifica l'accesso ai ruoli universitari, superando l'abilitazione scientifica nazionale. Per partecipare ai concorsi basterà dichiarare il possesso di parametri stabiliti dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Cambiano anche le selezioni. I concorsi resteranno locali, potranno essere costruiti su ambiti tematici specifici e comprenderanno la discussione delle pubblicazioni e una prova didattica. Le commissioni saranno composte in parte da membri sorteggiati da elenchi nazionali e in parte da un componente scelto dall'Ateneo. Le nuove regole scatteranno dopo i decreti attuativi del Ministero. Fino ad allora resterà valido il sistema attuale. Netta la contrarietà della FLC-CGIL che definisce la revisione regressiva. Per il sindacato, la riforma conserva gli aspetti peggiori dell'abilitazione scientifica nazionale, rafforzando la valutazione quantitativa e la corsa alle pubblicazioni. Allo stesso tempo, amplia la discrezionalità dei concorsi locali, che potranno essere profilati su esigenze molto specifiche, con il rischio di favorire logiche accademiche chiuse e poco trasparenti. La FLC teme inoltre che la riforma serva ad accompagnare la fuoriuscita di una parte dei circa 35.000 precari reclutati negli ultimi anni e a restringere ulteriormente un'università già sottofinanziata. Particolare attenzione viene chiesta per ricercatori e abilitati che nella fase di passaggio potrebbero restare bloccati tra il vecchio e il nuovo sistema. Per il sindacato, la priorità dovrebbe essere invece un piano di stabilizzazione, maggiori risorse per gli atenei pubblici e concorsi nazionali con criteri certi e trasparenti.

0: sono tantissime le persone che si rivolgono a noi per verificare la propria situazione pensionistica, anche perché diciamo è una delle attività storicamente principali del patronato. Noi gestiamo la pratica dall'inizio solitamente, quindi noi gestiamo la pratica dal controllo della posizione assicurativa fino alla domanda di pensione. Quando sulla domanda di pensione emergono delle problematiche, INCA interviene con l'assistenza in ambito di ricorso amministrativo o eventualmente, come caso senese, con l'intervento dei nostri legali per tutelare al meglio i diritti dell'assistito. Quindi si procede anche eventualmente con una causa giudiziaria.
1: Allora, questo signore mi ha fatto una domanda della pensione di anzianità, che attualmente richiede una anzianità contributiva di 42 anni. Gli hanno respinto la domanda di pensione perché di questi 42 anni non aveva 35 anni di contribuzione effettiva.
0: I contributi effettivi sono i contributi che vengono versati in costanza di rapporto di lavoro. I contributi figurativi sono contributi che possono essere versati o in costanza di rapporto di lavoro, come per esempio la maternità, o anche non in costanza di rapporto di lavoro.

0: come per esempio i contributi per il servizio militare, i contributi per la malattia, per la disoccupazione, per la cassa integrazione, e vengono valutati diversamente ai fini pensionistici e talvolta anche ai fini economici.
1: L'INPS appunto sostiene che in base alla riforma Fornero rimanga comunque in vigore una vecchia legge del 1969 che prevedeva 35 anni di anzianità soltanto, però dovevano essere contributi effettivi. Il giudice ha accolto la tesi del Minca, con la quale si diceva in sostanza che questa vecchia norma non poteva essere più applicata perché era stata sostituita dalla legge Fornero-Monti, quindi sono 42 anni di anzianità, però di questi 42 anni ci possono essere anche i contributi figurativi. Ha una sua importanza perché chiaramente nella vita di un individuo periodi di malattia, periodi di disoccupazione o per le donne periodi di maternità sono molto frequenti, per cui levare quei contributi dalla contribuzione necessaria per la pensione vuol dire in sostanza comprimere molto la platea delle persone che hanno diritto alla pensione di anzianità anticipata.
2: Quando si è affiancati da qualcuno competente, veder riconosciuti i propri diritti diventa più facile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Questo programma è offerto da...
4: 1, 2, 3,
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Eccoci tornati in onda con la puntata 809, sempre notizie, sempre informazioni e sempre di più il TG degli eventi italiani a vostra disposizione. Ci godiamo la sigla, Marco Carena, e poi arriva il treno dei servizi. Prego, regia.

0: la musica e gli animali tra canzoni e libri. Ce ne parla Marco Anelli da Verbania per questo grande appuntamento.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione. E la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, io ho, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì. Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo un lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino.

0: dentro di noi.
1: Imparando cantando.
0: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
0: Grazie a te.
1: Così, eh.
0: Grazie a te.
2: E dalla Toscana, esattamente da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, ci chiede la linea Fabrizio Baldini perché ci parla dei suoi 30 anni del Festival degli Interpreti.
3: Amici del TG Event Television, siamo a Colle Valdelsa. Sì, è passato un altro anno, siamo all'edizione numero 30, perché quest'anno sono 30 anni che il Festival degli Interpreti viene effettuato. Qui a Colle è il 16° anno. Quindi per noi è veramente una serata straordinaria.

Il Festival degli Interpreti è suddiviso in quattro categorie. C'è la categoria giovani, la categoria over, cantautori e categoria top. Tutti avranno un premio a sé stante, il più importante è quello della categoria top e cantautori, i cui vincitori possono accedere a poter partecipare alla selezione di Sanremo Giovani. Questo naturalmente con tutti i nessi e connessi, perché per andare a Sanremo Giovani ci vogliono anche delle qualità e delle cose da preparare. Quindi quello sarà una delle motivazioni per cui i ragazzi sono veramente stasera sono su di giri in maniera straordinaria.

0: Dovete sapere che tutti i cantanti saranno accompagnati da un gruppo dal vivo, gli AV. Sono 5 professionisti che fra l'altro sono in tante band anche a livello nazionale. Fra noi abbiamo ad esempio il batterista, tanto per citarne uno, del Banco Mutuo Soccorso. E quindi poi tutti questi grandi professionisti hanno provato, pensate, con tutti i ragazzi, i loro brani li hanno arrangiati e poi li hanno riprovati insieme a loro, e vi garantisco che sono uno spettacolo. Comunque, signori, mi raccomando, seguiteci sempre su TGEven Television. Grazie!
1: Il grande Vittorio Sgarbi torna in pubblico per la mostra Figure di Donna al castello dei Clavesana di Andorra, e noi c'eravamo.
2: Oggi riconsegniamo il Castello Paraxo alla comunità andorese e a tutta l'Italia, ma oggi lo consegniamo con l'apertura di una mostra di carattere internazionale curata dalla Fondazione Cavallini Sgarbi. Permettetemi di ringraziare l'onorevole Vittorio Sgarbi e Elisabetta Sgarbi, perché hanno creduto in questo grandissimo progetto già dall'inizio, hanno firmato una dichiarazione di intenti che ci ha anche consentito di vincere il bando di rigenerazione urbana classe A PNRR 20 milioni di euro, che comprende anche una valorizzazione del borgo attraverso mostre d'arti, dicevo, di altissimo livello.
3: Assieme a Vittorio Sgarbi, che ha collezionato con Rina Cavallini, sua madre, per oltre 40 anni veri e propri tesori d'arte, abbiamo deciso di rappresentare la figura femminile in una mostra tematica. Come dice il titolo, Figure di donna, tesori d'arte della collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi, una collezione molto importante del panorama italiano, notificata in blocco dal Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo deciso di creare un percorso, appunto, che ha come filo conduttore la figura femminile, con 35 opere dall'inizio del Cinquecento all'inizio del Novecento, tra dipinti e sculture, organizzate in 7 sezioni che, per così dire, passano dalla idea all'individuo.

0: un'ottima occasione per vedere come gli artisti siano stati capaci in oltre 4 secoli di reinventare continuamente la figura femminile, che ha portato con sé significati di molteplici storie e racconti che il pubblico oggi può ripercorrere e rivivere.
1: E parliamo dei racconti dell'anima. Dal Piemonte, Erika Comoglio, sempre attenta e puntuale, ci chiede la linea perché il servizio è molto, ma molto interessante.
2: Per TGEVES Television mi trovo in Piemonte, esattamente a Busca Casa Francotto, un luogo meraviglioso dove è stata allestita una mostra dal titolo I racconti dell'anima. Invito a venire qui vicino a me un grandissimo ospite che questa sera presenterà appunto qui il suo libro, che è Marco Carena. Da San Scemo Sanremo, vero?
3: Esatto,
2: Marco?
3: Da San Scemo Sanremo, la mia storia musicale in tenera età fino al 1996, anno in cui si chiude l'epopea torinese di San Scemo. Oggi sono

0: Quale occasione migliore all'interno di una mostra così importante,
1: certo,
0: vero Marco?
1: Sì, anche perché poi io ho attinenza con la pittura, nel senso che sono un fumettaro, disegno fumetti, quindi ho anche un'attinenza con ciò la mano, insomma, certo, ciò la mano.
0: Mi trovo qui con il sindaco di Busca, Ezio Donadio. Quanto è importante aver così organizzato un evento culturale di una certa fama all'interno di un luogo molto caro a voi?
2: Sì, questo è un luogo caro ai buschesi, in particolare perché questa casa era di proprietà del dottor Francotto, che qui vediamo, che è mancato nel 68 e ha donato questa sua casa alla città di Busca. Questa casa ha scritto libri, ha dipinto, era, oltre ad essere un medico, il classico medico condotto di una volta, era anche un personaggio particolare, un artista, diciamo, molto poliedrico, eccetera. E quindi la destinazione di questa casa era proprio una volontà sua, diciamo, che fosse dedicata a uno spazio dedicato all'arte, dedicato comunque alla città di Busca. E poi negli anni il comune ha fatto delle ristrutturazioni e adesso da qualche anno questo spazio è stato dato incomodato d'uso a un'associazione che si chiama Monviso Arte, che si occupa appunto dell'organizzazione dell'allestimento di molte mostre. Abbiamo fatto delle mostre importanti, per cui siamo veramente fieri di questo allestimento.
3: Si sono svolti due casting per quanto riguarda Tutti nel Jukebox, un'anteprima. Abbiamo cercato e abbiamo trovato un interprete e un cantautore. La città di Andorra vivrà questa quarta edizione con grandi ospiti, grandi big della musica italiana, ma anche con due giovani promesse. Chi saranno mai i talenti del Jukebox? A voi il servizio, scopriamoli insieme.
4: Ad Andorra la serata finale di Anteprima Jukebox, aspettando l'evento clou del 5 settembre in Piazza Santa Maria, ovvero la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Vediamo com'è andata.
5: Questa sera tantissime ragazze e ragazzi, ma non solo, a calcare questo palco bellissimo.
6: Amici di TG Events, ben ritrovati. Ci troviamo ad Andorra per una serata specialissima, importante, perché questa sera per l'ultima volta i concorrenti, interpreti e cantautori si sfideranno per salire sul palco principale di Tutti nel Jukebox, quarta edizione 2026, il 5 settembre ad Andorra.

0: faccio, passi indietro.
1: Saranno 30 appunto i concorrenti di questa sera, due categorie diverse, solo due di loro riusciranno ad aggiudicarsi l'ambitissima posizione di cantare insieme ai big del palco principale.

0: ragazzi, siete stati meravigliosi, grazie mille, grazie mille. Sarà sul palco il 5 settembre ad Andorra Sara Montella. Ancora un grande applauso Sara Montella per la categoria cantautori Riccardo Cuccioletta. Direttamente da Roma.
1: E allora dal vostro Giacomo Icardi d'Andorra è tutto, è stata una serata spettacolare e ancora più spettacolare sarà l'appuntamento del 5 settembre per la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Ci vediamo lì.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: E adesso parliamo del Dinner Water Show, perché Andrea Biandrino ci presenta la seconda parte. La settimana scorsa ci ha emozionato con delle immagini uniche e questa settimana non è da meno.

0: Johnny, per la cronaca, c'è qua anche Liana. Quanti matrimoni siamo arrivati?
1: Siamo a tre, ufficialmente tre, due a Vasto e una a Milano.
0: Quanti berlocchi?
1: Birlocchi sei. Sei. Cioè, non bastavano mai.
0: Non bastavano mai. No, ormai siete diventati un meme su TikTok, sì, e sui social.
1: Oramai è...
2: Io ho molta paura di questa intervista perché sono con due disgraziati.
3: Perché hai paura? Dimmi.
2: Non lo so, però non vorrei finire in acqua perché guardando le loro facce non mi ispirano fiducia.
3: E fai benissimo, amico mio, perché quest'anno, anzi stasera, anticiperemo il Ferragosto e verrai... avrai un gavettone.
4: Cioè, tu hai paura di questi due disgraziati, c'hai una sirena...
2: Ma lei è bellissima, ma io volevo lei da sola perché
4: in un'atmosfera così bella sembra una favola, capito? La bella e la bestia.
5: Troppo buoni. Quanto è bello stare qui ogni anno a venirvi a trovare.
2: Sì, esattamente.
5: È una meraviglia.
3: No, bisogna fare i complimenti perché comunque Villa Renoir si supera minuto dopo minuto.
4: Esatto.
3: Guardate qua la piscina, gente che vola. Ho visto le sirene una più gnocca degli altri.
2: Con loro milioni di follower, esattamente 80 milioni. E siamo qua con... No, abbiamo un po' esagerato, però ci stiamo arrivando. Siamo qua con loro, i Pantellas, amati da tutto il grande pubblico.
6: Se lo dici tu ci credo, non lo so. Grazie, vi ringrazio. Siamo amati, spero tanto che siamo amati, però...
2: Prezzo. Ma tu come sei questa sera? Tranquilla o...?
7: Ma allora io sono sempre euforica, in realtà, quindi mi vedrete divertirmi come al solito. Meno pazza dei video di Pantella.
6: Ma ora tra poco ballerà qua davanti alla telecamera per tutti.
2: Tu fai sempre delle parti incredibili.
7: Incredibili.
2: Tu sei bucato invece.
8: Io sono il bucato e c'è sempre il bianco, nel senso, cioè praticamente mi chiamano l'omino bianco, perché sai che è mix, cioè.
9: Eccoci qua, siamo noi due. Lui è il mio gemello, la mia controfigura.
2: Sì, esatto. Allora, come a livello di muscolatura direi che ci siete. Il colore, se rimane sotto il sole per tre mesi, ci arriva, perciò direi che veramente
8: sono in forma tutto l'anno, quando non ce la faccio lui è la mia cover, mi metto dentro di lui tipo matrioska.
2: Esatto, è perfetto. Siamo qua dietro le quinte con colui che anima da tantissimi anni le serate qua alla Villa Renoir.
10: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, felice di avervi qua anche quest'anno.
2: Certo.
10: È una serata come sempre esplosiva, ci divertiamo, delirio sempre.

0: voi a casa non ve l'aspetterete mai di che stella stiamo parlando. Straniero no, internazionale no, grande stella, italiano ma in uno sport poco praticato, e invito i giovani a farlo. Lui nasce a Siracusa nel 1924, è stato anche sindaco della sua città, quale onore. Muore sempre a Siracusa nel 1991. Parliamo di un arbitro che detiene attualmente il record di partite dirette in Serie A, 328. Parliamo di Concetto Lobello.
1: Entrando negli stadi incuteva timore e rispetto. Questo suo modo di essere ti dava certezze. Le certezze che solo ti può dare un giudice imparziale e onesto.
0: Tanti di voi giovani non se lo ricordano, l'arbitro è un lavoro tra virgolette molto difficile e anche oggi poco lo praticano, ma non vediamo solo gli errori, è di grande responsabilità, anche perché allora VAR, mobiole, strumenti tecnici elettronici non ce n'erano, ci si arrangiava con l'autorità, la sapienza, l'istinto, quel momento autoritario che serviva a riappacificare o a incidere, essere seri, essere influenti nel lato positivo. Bene, pensate, ha arbitrato anche una finale della Coppa Intercontinentale nel 1966 e nell'anno dopo Concetto Lobello diresse anche la finale della Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. E va bene, anche il grande attore Lando Buzzanca si è ispirato in un film all'arbitro, a Concetto Lobello. È stato un film veramente bello e comico. Allora, Concetto Lobello, una stella. Le stelle non sono solo artisti e cantanti. Si può essere anche una stella facendo una cosa incredibile. L'arbitro di Serie A, un arbitro intercontinentale, un arbitro da Champions. Ce l'abbiamo avuto noi. Concetto Lobello, non dimenticate questo nome e appena potete provate a fare l'arbitro, cimentatevi in questo sport, il calcio ne ha bisogno, non solo l'elettronica o la tecnica, ma l'umanità è ancora più forte e più valida. Alla prossima Luca, Concetto Lobello.
2: Adesso un libro e un campione, il grande ciclista che il mondo ci invidia dopo il Tour de France, quella grande fuga e tante altre imprese che sono diventate un po', diciamo, leggendarie per quanto riguarda lo sport italiano, si racconta davanti a un pubblico eccezionale per quanto riguarda la sua opera letteraria. Claudio Chiappucci.
3: Buon pomeriggio, ancora una volta il porto di Andorra ha ospitato un grande campione dello sport. Dopo la vela anche il ciclismo, l'AMA ha organizzato un incontro affollatissimo con Claudio Chiappucci. Presidente De Nicola, ancora veramente la dimostrazione che quando si parla di sport e di valori la gente c'è.
4: Beh, intanto il contesto, perché come ci ha raccontato Chiappucci, a poche centinaia di metri, parecchi anni fa, passando di qua, passando da questo porto, quasi come una previsione di quello che poi poteva essere la giornata di oggi, ha vissuto i momenti topici che l'ha portato a una grande vittoria. Quindi siamo contenti di averli rivissuti ora e oggi in allora dalla presa diretta di Chiappucci, un'emozione unica.
3: Un magnifico incontro con Claudio Chiappucci qui al Porto di Andorra per la presentazione di un libro. C'è tanta vita, c'è tanta esperienza, tanto sport e tanta passione.
5: Ma gli aggettivi se ne potremmo mettere tantissimi. Aneddoti, non dimentichiamo che gli aneddoti sono quelli che non si sanno, non ci si ricorda, però sono belli, no? In quelle giornate come questa dove

0: tanta gente è venuta, incredibile.
1: Andorra ti ha accolto con grande affetto e ti ha anche offerto un itinerario che ancora non conoscevi, quello della pista ciclabile.
0: Conoscevo una parte, non conoscevo la parte finale, no. Ho avuto modo di pedalarci in questi due giorni, di vedere, valutare, insomma un posto che insomma porta via tanto casino, diciamo, di ciclisti sulla strada normale.
1: E poi Andorra è anche un luogo dove hai vissuto una volata, una fuga, proprio qui davanti al porto.
0: Eravamo ancora lontani dal traguardo, ma qua già ci credevo tanto. E, sai, è bello ripassarci, rivedere, ripensarci.
1: Ad una Milano-Sanremo.
0: È il sogno di tanti.
1: Perché quando si è soli, con la fatica, si ama il proprio sport, si soffre e i ricordi poi, con il tempo, tornano.
0: Sai come si dicono, sei vecchi aneddoti degli anziani che dicevano meglio soli che male accompagnati.

0: E la puntata numero 809 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, TG Events o tgevents.it è facile, mi raccomando socializziamo, è un click, è un mi piace e poi ci rivediamo tutto quello che abbiamo fatto su tgevents.it, info@tgevents.it per segnalare i vostri eventi più originali. Alla prossima settimana, ci vediamo sempre compatti uniti su tgevents.it, l'ho già detto forse. È perché mi è entrata dentro. Vabbè, ciao, maragniamo. E TG Events.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con il cordoglio per la morte avvenuta nei giorni scorsi del senatore Michele Pinto, originario di Teggiano. I dettagli nella copertina. Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1990. 96 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni, fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele

0: di Candia e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia di Candia ha dichiarato: Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito. Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, iniziamo subito con la cronaca e ci occupiamo di una serie di incidenti, di cui uno mortale, che si sono verificati in Cilento. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta, ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Vallo di Diano. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per stalking nei confronti dell'ex compagna.
2: Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della liquida radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di risalire agli autori del furto.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Tito, dove una donna di 57 anni, Maria Vittoria Carbone, è stata uccisa dal figlio, 31enne, che ora si trova in carcere dopo aver confessato il delitto. Vediamo.
2: A Tito è forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una serie di disabilità psichiatriche.

0: che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato, agghiaccianti i particolari: Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per l'omicidio ed, essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà individuato un istituto in grado di ospitarlo, differente dall'attuale centro del capoluogo. Dopo aver colpito la madre, seppure in stato confusionale, Santa Maria ha avvertito il padre, che vive nelle vicinanze. Dopo sono stati richiamati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa, le condizioni della donna già erano gravissime. Inutili tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News. A Buccino c'è attesa per i risultati delle analisi che verranno effettuate dall'ARPAC su alcuni campioni prelevati in un'area del territorio comunale in cui i cittadini hanno lamentato la presenza di un odore acre. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Attesa a Buccino per l'esito delle analisi dell'ARPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi. Ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco, mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni, infatti, un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto, i vigili del fuoco, insieme a polizia locale e carabinieri, i vigili del fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei vigili del fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale, l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino, Pasquale Freda, ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria pulizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area, è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda.
0: E ancora cronaca, questa volta ci occupiamo di numerosi incendi di auto avvenuti nel Vallo di Diano nelle ultime settimane, soprattutto a Sala Consilinea e a Polla. Vediamo.
1: Diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è entrata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina, in via De Massico, in questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.
0: E cambiamo pagina con il bilancio della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è conclusa da poco, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la Proloco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. Tre giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Proloco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle tre giornate giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una sessantina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Proloco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepruno. Ed è giunto il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Sala Consilina, grazie a un gruppo di volontari, è stata recentemente riqualificata la piazzetta collocata vicino alla parrocchia della Santissima Trinità. Ci racconta tutto Maria Grazia Petrizzo.
1: Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petroccelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che con dedizione ed impegno ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente alla chiesa della Santissima Trinità.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista a Don Gabriele Petroccelli dopo la prima messa celebrata nella piazzetta.
2: Stasera la prima messa qui in piazzetta e vedo già che la gente viene con piacere per il fresco e anche perché poi il contatto con la natura alla fine comunque ci aiuta. E la verità sì, questa settimana, pur essendo la settimana di Ferragosto, quindi molti sicuramente saranno fuori, saranno in vacanza da qualche parte, e la gente è passata tanta anche di mattina, mamme con bambini, la sera le famiglie, i gruppetti di giovani, e veramente sta funzionando come luogo di aggregazione.
3: Qual è il futuro della piazzetta, Don Gabriele?
2: Il futuro della piazzetta è questo, è un presente che deve continuare, è inteso, come dicevo, come luogo di accoglienza, per favorire l'incontro, per organizzare attività.
0: Centinaia di spettatori hanno affollato Piazza dei Caduti sul Lavoro a Polla per la proiezione di un cortometraggio realizzato dal regista Giacomo Fausti nell'ambito del progetto Memoria Attiva. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
4: Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originari di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altre oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni, agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Bico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.
0: Ed è tutto per oggi, questo era il nostro ultimo servizio, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiaudionews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Benvenuti a Naturalmente Sani, i TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo.

passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e Kindle e soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e definiti e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale, ma per me è stata una bellissima scoperta. Continuerò a usare per tutta l'estate e vi terrò aggiornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica, la consulente del benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione, e noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: Luigi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo e il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta: usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente.

è un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook, lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

0: bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente, naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo, quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovo in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali: è riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio, una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, Pronto Soccorso Naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle e anche ebook, ma lo trovate sul mio sito tgdellanatura.it in versione ebook. Che dirvi, la cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social, magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me, non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social, io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere, su Smart TV, Amazon TV Stick, quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social, ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete, la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora.

Voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda. Abbiamo un video virale, ma poi la gente si dimentica magari. Ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come

avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini. Ma non mi piace né prendere in giro me, né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io, con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della natura e delle belle notizie. Il TG della natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono. E bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: però dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante, perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere,
1: e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale. E
1: lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa. E ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica. L'avessi scoperta prima, forse non so se mi sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi e non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto. Sono giornalista, scrittrice e ho un progetto, sempre come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male. Quindi
1: sì,
0: noi facciamo un'informazione un po' diversa.
1: Ci sono queste informazioni.
0: Quindi le cose brutte non ne parliamo, non parliamo di guerre, non parliamo di nulla, parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali. Per esempio lunedì vado a un rifugio, un'oasi felina, per cercare di aiutare questi micetti. Io stessa ho un progetto che metterò in atto nel

0: prossimi anni per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo, quindi prenderli dai rifugi e farli morire proprio nell'amore, perché
1: Che bella
0: almeno
1: cosa.
0: è bellissimo. Ed è qualcosa che mi ha avvicinato molto al mondo della natura. Adesso la Simona che è qui non è più la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti, che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi
1: Che bella
0: voglio
1: cosa.
0: fare, mi sono riproposta.
1: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diversa, per quello che potevano immaginare le persone, che è una cosa totalmente diversa.
0: Totalmente diversa.
1: Che cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi belli,
0: Sì,
1: conoscenze
0: ricordi.
1: di DJ, non lo so, magari studiavate qualche coreografia, ci puoi raccontare di queste
0: Sì.
1: cose? Non dico di tutto, però
0: No.
1: almeno di alcune cose.
0: Ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto che è scomparso e so che a Roma gli hanno anche dedicato una
1: Sì.
0: strada. Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo e quindi spostò subito il progetto House con gli Angels in Love, era sempre alle serate. E io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita. E lui mi dava dei consigli. Chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi. Perché portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sullo scarpe da ginnastica. Non lo so,
1: Così
0: veramente.
1: sarebbe, che misura? Almeno 20.
0: Avevo 10-15 con i platform. Ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe e noi prendevamo le scarpe, quelle col tacco più alto. Devo dire che poi, da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi perché poi anche la gravidanza ti cambia molto e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta
1: È
0: apparenza, i
1: vero.
0: tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il
1: È vero.
0: fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le
1: Sì.
0: riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata perché il mondo di oggi non mi piace, è basato solo sul nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa perché, come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico e ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica. È stato veramente molto bello. Ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano di me,
1: Bello.
0: almeno le generazioni nostre,
1: Sì,
0: poi, vabbè, i giovani.
1: molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta. Poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai perché io sono sempre una ragazzina.
2: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, il TG della natura e delle belle notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato capire l'importanza della cucina del benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità e il mio libro Pronto Soccorso Naturale lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare scriveteci i numeri della redazione all'email, perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della natura e delle belle notizie, perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo, perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, TV Amazon Stick, sui social siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia.

Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza, molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. E abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura, per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a,

0: a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato, cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
1: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
0: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
1: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
0: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani, non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
0: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
0: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante, perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita. È assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, e è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
0: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
0: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
0: Esatto, okay. Esatto.
1: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
0: Perfetto.
1: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
0: Sì.
1: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
0: Eccolo.
1: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
0: Sì.
1: E potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
0: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
1: Importante.
0: Sì.
1: Bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
0: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi?

La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari è in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio, o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale

come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno, anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù. Piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro. E sottovalutando questo suo modo di dirci, guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato. E da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
2: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo voglio dire, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori

0: investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
1: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia. Questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
1: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo, che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni, stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
0: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello, dico, di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra valle.

0: del Simeto, nella zona, diciamo, di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, dico tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
1: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché venivano prodotte delle arance, vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
2: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù. I ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
3: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
2: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
4: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
2: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
3: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso, quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
2: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali

Risorse e investimenti, e per creare risorse e investimenti bisogna creare anche valore, e spesso non sempre nel nostro paese si tutela chi crea valore. Se penso alla tassa sullo zucchero e alla tassa sulla plastica, insomma, va in una direzione che è tutto opposta, perché si toglie risorse da destinare agli investimenti, insomma, non sempre è giusto andare in questa maniera, cioè utilizzare il sistema industriale come bancomat. Capisco anche che poi la coperta è corta, e quindi chi è preposto a far quadrare i conti qualche volta deve fare anche velocemente le cose, ma io credo che lì abbiano sbagliato, spero siano nelle condizioni di rivedere. Però che dal punto di vista della sicurezza alimentare, mai come in questo paese si è avuto il consumatore le garanzie che ha attualmente oggi. Oggi c'è una sensibilità nei confronti a questo problema, non solo del consumatore ma anche dell'industria, perché noi siamo obbligati, non possiamo permetterci di fare delle sciocchezze, quindi noi dobbiamo tutelare il consumatore con la speranza che il consumatore ci scelga e ci dia la soddisfazione che meritiamo.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce

a perdere la vita sono marito e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salice e Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con una Mercedes. Dell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino, in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso di accertamenti da parte di carabinieri e vigili del fuoco.

Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina, dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazioni e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.

Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti, sul raccordo autostradale siciliano Potenza, hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata, si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove, nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.

L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGIL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio

che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo si affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale del punto nascita. Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza.

18enne senza fissa dimora di origine tunisina e noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato due giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne avrebbe aggredito le due persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche alzato contro le vittime un pitbull. Le due persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il 18enne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di due fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I due sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino gambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita, secondo quanto è emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei due fratelli è stato convalidato e ai due tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.

Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pessum Gaetano Paolino. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustachio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i firmatari anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria.

necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Capaccio Pessomo non poteva più aspettare, i consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pessomo.

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrici al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal consorzio presieduto da Michele Di Candi e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10, dal Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Folio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.

Un gesto concreto a sostegno delle tradizioni dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà, materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnate a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.

oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Reggiano Policastro con il vescovo, il Monsignor Antonio De Luca, e il parroco Don Giuseppe Radesca in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia che abbraccia 10 secoli di storia di Padule del Vallo di Diano del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Miguel Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Tedesca. A coordinare il dibattito Rosanna Giudice, docente di storia contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. Fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato.

0: i prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
7: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce, a perdere la vita sono marito e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salece Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con una Mercedes. Dell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso di accertamenti da parte dei carabinieri e vigili del fuoco.

Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina, dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazioni e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.

Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti sul raccordo autostradale siciliano Potenza hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.

L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGIL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo si affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale del punto nascita. Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma della lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGIL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza.

diciottenne senza fissa dimora di origine tunisina e noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato due giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il diciottenne avrebbe aggredito le due persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche alzato contro le vittime un pitbull. Le due persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il diciottenne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di due fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I due sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino gambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita, secondo quanto è emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei due fratelli è stato convalidato e ai due tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.

Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pessum Gaetano Paolino. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustachio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i firmatari anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del consiglio comunale. Capaccio Pessum non poteva più aspettare. I consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pessum.

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrice al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal consorzio presieduto da Michele Di Candi e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10, dal Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Florio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.

Un gesto concreto a sostegno delle tradizioni dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà. Materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnate a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Proloco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.

L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula, oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Gianni Policastro con il vescovo, il monsignor Antonio De Luca, e il parroco Don Giuseppe Radesca in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia che abbraccia 10 secoli di storia di Padula del Vallo di Diano del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Michele Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Tedesca. A coordinare il dibattito Rosanna Giudice, docente di storia contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. Fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce, a perdere la vita sono marito e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salece Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con una Mercedes. Dell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e vigili del fuoco.

Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina, dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazione e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così, nelle scorse ore, personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione ai segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.

Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti sul raccordo autostradale siciliano-Potenza hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.

L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGIL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati.

sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza.

Un 18enne senza fissa dimora di origini tunisine e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi, in piazza Mario Pagano, i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato due giovani a terra in forte stato di agitazione, anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne avrebbe aggredito le due persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e, durante l'aggressione, avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche aizzato contro le vittime un pitbull. Le due persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il 18enne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto, disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di due fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I due sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino gambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita, secondo quanto emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei due fratelli è stato convalidato e ai due tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.

Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pessum Gaetano Paolino. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustachio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i firmatari anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione

relazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Capaccio Pessomo non poteva più aspettare, i consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pessomo.

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrici al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal consorzio presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10, dal Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Folio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.

un gesto concreto a sostegno delle tradizioni dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà, materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza, che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnati a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.

L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula, oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Gianna Policastro, con il vescovo, il Monsignor Antonio De Luca, e il parroco Don Giuseppe Radesca in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia che abbraccia 10 secoli di storia di Padula del Vallo di Diano del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Michele Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Tedesca. A coordinare il dibattito, Rosanna Giudice, docente di Storia Contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. Fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce, a perdere la vita sono marito e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salece e Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con una Mercedes. Dell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso di accertamenti da parte di carabinieri e vigili del fuoco.

Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina, dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazioni e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione ai segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.

Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti, sul raccordo autostradale siciliano Potenza, hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata, si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove, nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.

L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGIL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo si affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare, il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale del punto nascita. Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGIL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza.

18enne senza fissa dimora di origine tunisina e noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato due giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne avrebbe aggredito le due persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche alzato contro le vittime un pitbull. Le due persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il 18enne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di due fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I due sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino gambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita, secondo quanto è emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei due fratelli è stato convalidato e ai due tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.

Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pessum Gaetano Paolino. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustachio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i firmatari anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del consiglio comunale. Capaccio Pessum non poteva più aspettare. I consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pessum.

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrici al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal consorzio presieduto da Michele Di Candi e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10, dal Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Folio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.

un gesto concreto a sostegno delle tradizioni dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà, materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà, è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza, che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnati a conoscere

custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.

L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula, oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Reggiano Policastro con il vescovo, il Monsignor Antonio De Luca, e il parroco Don Giuseppe Radesca in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia che abbraccia 10 secoli di storia di Padula del Vallo di Diano del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Miguel Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Tedesca. A coordinare il dibattito Rosanna Giudice, docente di Storia Contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. Fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Di offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce, a perdere la vita sono marito e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salece Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con una Mercedes. Dell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e vigili del fuoco.

Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina, dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazioni e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione ai segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.

Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti sul raccordo autostradale siciliano Potenza hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.

L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGIL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo si affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale del punto nascita. Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGIL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza.

Un 18enne senza fissa dimora di origine tunisina e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato due giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne avrebbe aggredito le due persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche alzato contro le vittime un pitbull. Le due persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il 18enne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di due fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I due sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino gambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita, secondo quanto è emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei due fratelli è stato convalidato e ai due tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.

Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pessum Gaetano Paolino. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustachio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i firmatari anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del consiglio comunale. Capaccio Pessum non poteva più aspettare. I consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pessum.

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo

per operatrice al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal consorzio presieduto da Michele Di Candi e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10 del Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Folio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.

Un gesto concreto a sostegno delle tradizioni dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà, materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnate a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.

L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula, oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Gianna Policastro con il vescovo, il Monsignor Antonio De Luca, e il parroco Don Giuseppe Radesca in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia che abbraccia 10 secoli di storia di Padula del Vallo di Diano del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Michele Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Tedesca. A coordinare il dibattito, Rosanna Giudice, docente di Storia Contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. Fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono.

0: Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio, videro una piccola porta. Quando l'aprirono, trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento, sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me? Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti. E vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
6: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
5: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
5: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
7: È stato un enorme piacere, Sire.
5: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
8: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
9: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
10: TK Home Solution
9: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
10: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
9: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
10: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
9: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente

0: gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa

0: Questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? En Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. En Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. En Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è En Casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. En Casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione.

0: non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero...

0: Però la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. E in casa infatti ha installato i propri

0: prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire

0: aprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: Questo programma è offerto da...

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
3: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
4: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
4: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno andando le cose?
5: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio.
5: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
0: Ah, rinfrescante.
5: Aiuta, che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
5: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento?
6: No, non ho molte parole al momento.
0: Che tempo hai fatto?
6: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Però non sei soddisfatto?
6: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
6: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
7: Perché...

0: Perché? Bella domanda.
1: Al quale vogliamo una risposta.
0: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
1: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
0: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, e li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
1: Bene, vai.
0: Io
1: Ma
0: vediamo, magari
1: alla
0: aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
1: finale. Va bene, dai. Sfida aperta con Marco Veloso.
0: L'ha promesso l'anno scorso. Andate a
1: Ma tu
0: vedere.
1: corri, Alonato.
0: Ci sto pensando.
1: Dai, dai.
0: Sto
1: Allora,
0: pensando.
1: finita l'intervista, ci sediamo al tavolino e
0: E
1: vediamo di
0: parliamo.
1: farlo. Dai,
0: Va bene.
1: vai. Ciao, grazie
0: Ciao,
1: Marco.
0: ciao,
1: Ciao.
0: ciao.
1: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B. Com'è andata per Gabriel Moretto?
2: Non benissimo. Adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto. Oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
1: Anche perché sei uomo da gara, eh.
2: Assolutamente. Anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
1: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
2: Grazie mille, spero di farvi divertire.
1: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
3: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere. Comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo, come sempre.
1: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma, sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
3: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi, qui boh, è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
1: Vai, buona gara.
3: Grazie.
1: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
4: Questa categoria bellissima.
1: Mi piace questa
4: Sì,
1: categoria.
4: mi piace questa categoria tanto.
1: Vai, grande!
4: Grazie.
1: E guarda, c'è il piccolo Stefanino che prima mi ha preso alle spalle. Mi ha preso alle
5: Grande,
1: spalle.
5: sei un grande,
1: Sono un
5: sei.
1: grande, però
5: Ti è
1: tu
5: piaciuto, eh?
1: non ho fatto niente.
5: È per quello che ti è piaciuto,
1: Come
5: bello.
1: stai? Come stanno andando le
5: Bene,
1: cose?
5: bene, bene. Abbastanza bene, dai.
1: Pilotino?
5: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
1: E tu sei uno che insegna bene.
5: Speriamo. Adesso
1: Bene.
5: vediamo nelle prossime gare.
1: E non mi prendere più da dietro,
5: Che ti
1: che sennò dobbiamo
5: piace.
1: fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino!
6: Ciao, ciao, grazie, buon lavoro.
1: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
6: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara essendo tutti compattati c'è l'opportunità di poter passare. Poi questa è una pista che l'opportunità di sorpasso ce ne sono diverse. Perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
1: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
6: Lui sempre, lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
1: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Ha
6: Bene.
1: detto bene, ha detto
6: Bene, bene, c'è il pinguino dentro, il furgone, il freddo, il caldo non lo patisce.
1: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, Varande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino, un Martino, un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, allora, Emilia Kart.
7: Non li conosco.
1: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di bello
7: Niente,
1: qua,
7: io
1: Martino?
7: niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere solo te, sono venuto solo per vedere
1: Ah, controllo
7: Controllo
1: qualità.
7: qualità, controllo.
1: Bene, allora buon lavoro Martino, ciao. Abbiamo visto un altro bonizzo. Buongiorno principessa, dove vai? Ciao Ste.
8: Ciao.
1: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
8: Sì,
1: E
8: mi
1: come
8: piace.
1: ti piace?
8: Sì.
1: Non mi dire, sono 40 anni che ti
8: Non è
1: piace.
8: tantissimo.
1: Come sta andando il tuo pilota?
8: Per il momento ho fatto la pole.
1: È grande
8: Nella
1: evento.
8: Master.
1: Nella Master, ma cioè, beh, ma guarda che la Master sta crescendo.
8: Sì.
1: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala. Andiamo!
8: Tutti, avanti tutti, al bar.
1: E in casa Rope Motorsport c'è una riunione di famiglia.
9: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per 6 millesimi, quindi siamo contenti. Dai, sei stato bravo Giovanni nel giro secco, ha fatto un.
1: Tra l'altro

0: da un infortunio, quindi di tanta
1: sì,
0: roba.
1: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
0: Bene, buona gara ragazzi.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
2: Io ringrazio la Birel e Sabino Di Castro perché ci ha...

0: Speriamo, speriamo.
1: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
0: Esatto. Non volevo parlare di questo. Facciamo che
1: parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
2: Argentina.
1: Bene. Senti, qui per Ala di Trento, quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
2: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
1: Non possiamo dire niente.
2: No, siamo niente, no.
1: Non si può...
2: Qualcosa abbiamo fatto, dai.
1: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
2: Esatto, esatto, bene, dai.
1: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
3: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
1: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
3: Dal 91.
1: Dal 91?
3: Però non l'ho creato io,
1: Okay, però da solo l'hai preso tu?
3: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
1: Bene, come stanno andando le cose?
3: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema, che non è mai soddisfatto.
1: Vabbè, vediamo.
4: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
1: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
3: Di base è un Birrell con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birrell, ecco.
1: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
0: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
1: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
3: Sì, sì, si lamenta.
1: Dai!
3: Che continui a lamentarsi così.
1: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
5: Sì, è andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
1: Ah, e quindi adesso come parti?
5: Parto sesto, settimo, non lo so.
1: Dai, comunque è tutta ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
5: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
1: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
5: 2 anni, tre.
1: Ah, quindi neanche da tantissimo.
5: Sì.
1: E il tuo sogno da grande qual è?
5: Pilota di Ferrari.
1: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
5: Leclerc.
1: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
5: Hamilton.
1: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
5: Crepi.
1: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
6: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
1: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
6: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il podio, e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
1: Bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara, tu invece sei dell'Academy?
7: Sì.
1: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
7: 2 o 3.
1: 2 o 3, e quanti anni hai?
7: 7.
1: 7, quindi sei... proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
7: Sì, sì, tanti.
1: Troppo. E le stai apprendendo?
7: Sì.
1: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
8: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista. E eravamo tutti incuriositi perché vedendolo in giro eccetera sembrava divertentissima, e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
1: Quindi ti piace la pista? Promossa?
8: Promossa assolutamente.
1: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
8: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
1: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
8: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
1: Si sta dando parecchie dritte.
8: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
1: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
9: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
9: Sì, no, beh.

0: Beh, a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì, adesso diciamo che vediamo con ACE di fare qualcosina.
1: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
0: Grazie mille.
1: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
2: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini e spero che sia una buona gara.
1: Rivale che temi di più?
2: De Luise dietro di me.
1: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
3: Non lo so.
1: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
3: Non so cosa dire.
1: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
3: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo Herman che parte indietro è un'ottima cosa.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao!
4: Ciao!
1: Allora, che tipo di gara farai?
4: Puntiamo a vincere e basta.
1: Ma sei pilota di casa qua?
4: No.
1: No, di dove sei?
4: Di Bologna.
1: Di Bologna, bene! Quindi ti auguriamo una super gara, è un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto!
4: Grazie!

start 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Vilushenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Mandiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo.

fondo si insedia subito super De Luise, che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta, e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria, anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto ci sono qualche, c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù, e Vilushenko però approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due Tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri, con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi, che si porta così in seconda posizione. Terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio, e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post gara doccia fredda per il pilota LGK, e quindi cartolina con del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale, vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. A Lonato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 under 10 troviamo sempre il buon Burro in testa alle operazioni, che però ad ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato! Occhi puntati sicuramente a Lonato, perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Vilushenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10, un garone, eh?
1: Sì, è molto bello, ho passato all'ultimo giro Francesco Burro e...
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima perché è la prima gara per te, sì. È la prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio, ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo. Resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te. Vai.
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara. Però, come ho detto, si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCart 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna la vittoria, super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per l'Onato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, all'Onato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara! Lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la Gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Borracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. All'Onato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026 100 Easy Kart.
0: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti, che naturalmente

0: sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
1: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'
0: Infatti, stavo dicendo, sento due goccioline.
1: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
0: Bene, in bocca al lupo per la gara, vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare, oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Sarà sicuramente una gara interessante, eravamo molto veloci nella sprint, partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa, così ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte.
0: Esatto.
2: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
0: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
2: sento,
0: vediamo.
2: Sento.
0: Ah, le senti anche te, bene.
2: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
0: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team Ace Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
3: Dai, ci proviamo. Il passo è buono, partiamo davanti e vediamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
0: La pista ti piace?
3: Sì, tanta roba, dai. L'hanno cambiata. Adesso è molto meglio.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara.
3: Grazie.
0: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua, col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato, perché sta venendo col sole a piovigginare qui a Valle di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile, perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini, che nel frattempo aveva preso Benedetti, e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara. Poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal, che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin.

0: Cerchiamo di andare a riprenderlo, ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente e poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
1: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
0: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125, andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila, al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position. Vediamo se la partenza è buona. Ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni. Secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Abu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magni, leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota, e là davanti abbiamo visto anche Torello. Belle le bagarre, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota. Invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione, qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme facendo una grande pressione sul suo freno disco, Freeline entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo. E guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un Abu Racing, quello di Federico Benedetti, e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Abu Racing, Magli, in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello. Quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che sennò qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato.

0: Per nessuno, partivi dalla prima posizione
1: e sono rimasto lì, dai, andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10 mille.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti, bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però...
0: Vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race, perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gara, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super...

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: E arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri, il giro secco forse eravamo... ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta. Dai.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o

0: Se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8-9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Beh, però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super, super, super categoria. Lì davanti a tutti Daniele D'Urso del team WRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Belle le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli. Quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team WRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super, super, super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lonato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena, che insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo, ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale, cercare di portare a casa anche questa e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro team Best Kart, motori Steve.
3: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
3: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
4: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì,
4: BMW.
0: Pensavo di gnocca.
4: Quella dopo.
0: dopo
4: la gara.
0: Siete amanti di BMW?
4: Sì, io ho un BMW.
0: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
4: Beh, sicuramente farò una gara, contando che il mio rivale in campionato è per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla, almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
0: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
5: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo. cerchiamo di fare il nostro meglio.
0: Comunque il team VZ è sempre al top.
5: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
0: Bene, buona gara.
5: Grazie.
0: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
6: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
0: Ma anche un po' di più, dai!
6: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
0: Vai, Matteo!
6: Sono difficili.
0: Vai, grande!

PM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Tessarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Tessarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia,
0: classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria. Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Bescart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, abbiamo visto che comunque hai detto la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Bescart, Steve
2: e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto dai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2 che come sempre regala tanto spettacolo al pubblico. Allora là davanti a tutti il buon Limena del team Bescart che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata lì bellissima entrata per le posizioni che contano per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport che in questo momento è in seconda posizione dopo un infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini, super gara di Lorenzo Bellandi ma anche naturalmente di Segala e di Donini che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli. Seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.

0: Oggi prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale. E vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Ma più forte di me, quindi...
0: Beh, però adesso parte secondo.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
1: Grazie mille.
0: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il panorama.
3: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
3: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
4: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
4: Se si può meglio, però gli altri due diciamo girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
0: andava forte.
4: Passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
4: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle bene. Posizioni, speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
0: Vai.

IM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai di Trento il successo.
1: Bene, dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: però hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare, vabbè, mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza, che precede Baldi e Calligaris. Anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

Carta 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'Easy Kart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione

Del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: Luca Fiorenti, ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua, eccolo qua! Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao!
1: Ciao!
0: Ed ecco che si danno la mano, questi sono gesti sportivi, guarda che bello! Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No! Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao!
0: Divertito, fan?
3: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
3: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai! Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
4: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
4: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
4: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione, vai, sorriso, ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
4: Sì.
0: Meno male, ecco, bene, ciao.
5: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
6: Questo programma è offerto da...

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e

ci troviamo in questo splendido luogo ad ammirare questo straordinario paesaggio. E come diceva lo Schlegel, si è attoniti verso la patria perduta nella lontananza dei tempi e delle memorie. La storia di questa terra è scritta in ogni suo angolo, nel respiro dei suoi monti, del suo cielo, in quell'incanto che fece dire a Orazio Litora Mundi, spiagge del mondo, e che diventa un richiamo per chi voglia intraprendere il pellegrinaggio sul cammino della storia per scoprire qualcosa che tocca il suo spirito, il mito. Lo scenario è da favola. Siamo all'alba della storia. La poesia di Omero strappa dalle ombre dell'anonimato figure che diventeranno leggenda, come Ulisse. Un nome che incarna la superiorità civile e il coraggio dell'Ellade, tanto da assurgere a simbolo universale.

Ulisse è il simbolo della forza spirituale dell'uomo, ma anche della drammaticità della sua condizione, soggetta al mistero del fato e ai capricci degli dèi. Nella leggenda di Ulisse, questa straordinaria vicenda dell'uomo che vuol scoprire il segreto di sé e dell'universo, troviamo anche i primi segnali del territorio flegreo. Questa regione, che va da Capo Miseno sino al fatale Circeo, è teatro delle imprese dei lestrigoni, centauri, giganti e ciclopi.

La zona del lago d'Averno e delle calde fonti del Lucrino è identificata con Nequia, cioè il paese dei morti. Odissea, canto undicesimo. Virgilio, nel libro sesto dell'Eneide, in questi luoghi colloca tutto il mondo dell'aldilà, dall'Ade all'Eliseo.

Bonifacio, proteso nel golfo omonimo. Eccoci giunti davanti al Macellum, più noto come Tempio di Serapide per il rinvenimento di una statua di questo dio egiziano, oggi custodita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. È in realtà un mercato pubblico, eretto tra la fine del primo e gli inizi del secondo secolo d.C. e restaurato al tempo della dinastia dei Severi, terzo secolo d.C. L'edificio è a pianta quadrata, con cortile centrale circondato su tutti i lati da portici, lastricato di marmo e bordato da 30 colonne.

ora spostiamoci al Rione Terra, primo insediamento urbano, fondato su di uno sperone tufaceo a picco sul mare, emporio della potente Cuma, che con l'arrivo dei Fuggiaschi di Samo accrebbe la sua crescita economica e urbanistica.

Roma capì l'importanza commerciale e militare di Pozzuoli solo dopo il tentativo di conquista di Annibale, 215 a.C. Puteoli, l'antico nome di Pozzuoli, divenne l'approdo più importante del Mediterraneo. La città prosperò fino a quando il porto rispose alle esigenze del commercio romano, ma subì un duro colpo con l'apertura di Ostia. Con l'accentuazione del bradisismo discendente che sommerse le opere portuali e con la caduta di Roma, 476 d.C., Puteoli divenne un piccolo centro di pescatori. E per opera del viceré spagnolo, Don Pedro Alvarez de Toledo, nella metà del Cinquecento iniziò una lenta ripresa socio-economico-urbanistica. Dal Rione Terra ci spostiamo all'anfiteatro, costruito secondo la tradizione al tempo di Vespasiano, ma più probabilmente già inaugurato sotto Nerone. Il terzo in ordine di grandezza tra quelli romani d'Italia, dopo il Colosseo, e quello di Santa Maria Capua Vetere, l'antica Capua. Sepolto per secoli dai materiali eruttati dalla solfatara, se ne iniziò lo scavo nel 1839, ma il suo completo svuotamento e isolamento si ottenne solo nel 1946-47.

Il vulcano Solfatara, dal cratere ellittico, risale a circa 4.000 anni fa ed è l'unico dei campi Flegrei ancora attivo, con impressionanti manifestazioni fumarolicite. L'ultima eruzione risalirebbe al 1198. Oggi Baia è una graziosa e tranquilla cittadina che impercettibilmente scivola nelle acque che furono così famose nell'antichità. Al tempo dei Cesari si estendeva tra Punta Epitaffio e il castello, in un magico spazio gremito di ville, templi, terme, piscine, colonnati, cupoli.

scuole e giardini. I ricchi romani, spesso per mancanza di spazio, si spingevano a fabbricare anche nel mare, così che Baia conserva favolosi tesori sottomarini.

La conchiglia stupenda del cosiddetto Tempio di Diana è in realtà una grande aula di età severiana, che secondo alcuni studiosi fu edificata per celebrare la famiglia imperiale. Ora spostiamoci al solenne Tempio di Venere, che incute religioso rispetto. Parzialmente interrato, ha perso la copertura, mentre il tamburo presenta esternamente una pianta ottagonale marcata da pilastri e con finestre arcuate su ognuno dei lati, che all'interno diventa circolare. Il parco archeologico di Baia è un complesso ancora da identificare nelle sue funzioni per le particolari tipologie distributive degli ambienti, esteso sul pendio della collina sovrastante l'abitato. Si possono distinguere tre nuclei: all'estremità il settore di Venere, al centro il settore di Sosandra e infine il settore di Mercurio. Qualche studioso ipotizza che si tratta del palazzo imperiale. È evidente invece la destinazione termale di alcune sale, tecnicamente molto elaborate. Il castello di Baia domina il golfo di Pozzuoli in posizione strategica. Già esistente in epoca aragonese, fu ampliato dal viceré spagnolo Don Pedro de Toledo dopo l'eruzione del Monte Nuovo, 1538. Il famigerato Kair ad-Din, detto Barbarossa, e Dragut, leggendari pirati saraceni, nel 1544, seminarono terrore ad Ischia, ma davanti al castello di Baia furono sconfitti e messi in fuga.

Dopo la fuga del re Francesco II, il 6 settembre 1860, il castello resistette fino al 4 ottobre 1860.

Il sito fu occupato in epoca romana da un'elegante villa marittima, divenuta dimora forse dello stesso Nerone. Rilevanti tracce della favolosa residenza, in parte ancora visibili, sono state inglobate nelle strutture del castello. Nel museo sono esposti materiali archeologici di età romana. Degna di nota è la raccolta dei gessi di Baia, composta da una grande quantità di frammenti di calchi ricavati da alcune delle più famose statue greche prese a modello per l'esecuzione di copie marmoree da destinare alle ville aristocratiche e agli edifici pubblici. Bacoli sorge in una conca tra il promontorio del castello sul posto della romana Bauli, di cui conserva cospicui e interessanti resti. All'inizio del paese si trova un rudere riconosciuto dalla tradizione umanistica come sepolcro della madre di Nerone, Agrippina. In realtà si tratta dei resti della cavea di un piccolo odeon di una villa marittima romana.

la piscina mirabile e un immenso bacino rettangolare scavato nella prima metà augustea nel tufo sulla punta del Poggio, al termine dell'acquedotto del Serino, per assicurare l'acqua alla flotta di stanza a Miseno. Ora spostiamoci verso il lago Miseno, detto anche Mare Morto, per secolare interramento. Il lago è una laguna costiera di scarsa profondità, che è in comunicazione con l'omonimo porto mediante una brevissima foce. Un altro piccolo canale la congiunge col mare aperto attraverso la spiaggia di Miliscola. Esso occupa, come il vicino porto, il fondo di un cratere e in epoca imperiale fece parte, come bacino più interno e riparato, del Portus Miseni. Il porto di Miseno è il cratere centrale del gruppo dei crateri di Miseno. Capo Miseno, per la forma simile ad un tumulo, fece nascere la leggenda che fosse una tomba preistorica. Virgilio vi fa seppellire Miseno, araldo d'Enea. Ora spostiamoci a Monte Nuovo, cono vulcanico dalla forma regolarissima, formatasi repentinamente con l'eruzione del 29 settembre 1538. Il lago d'Averno è uno specchio ellittico di acque immote e cupe, cinto da ripide pareti boscose, in parte coltivate a vigneti, esempio tipico di cratere lago. La severità del paesaggio, il silenzioso raccoglimento e le forme singolarmente regolari delle sponde indussero gli antichi a considerarlo come l'entrata agli inferi, Eneide VI libro, e a porre nelle sue vicinanze il paese dei Cimmeri, sul quale non splendeva mai il sole. Odissea, canto VI. Il lago Lucrino, o Maricello, è uno specchio d'acqua semisalsa che è separato dal mare da una stretta lingua di terra, avanzo di un'antica laguna costiera formatasi nel fondo di un cratere nella medesima epoca del lago d'Averno, ma sconvolta dall'eruzione del Monte Nuovo. Arco Felice è un grande arco scavato nel Monte Grillo all'inizio del viadotto che costituiva lo sbarramento e il limite naturale alla città di Cuma. Sotto Domiziano vi fu praticato un taglio per permettere il passaggio della via Domiziana, di cui a tratti è ancora visibile l'antica pavimentazione stradale di epoca romana. A Cuma, come scrisse l'archeologo inglese Paget, nacque l'Occidente, cioè l'insieme di valori culturali, politici e religiosi che tiene uniti un gruppo di popoli che in questi valori si riconoscono. Cuma, in greco Cumè, in latino Cume, si estendeva a 10 km da Capo Miseno. Comprendeva nei suoi confini Baia, Miseno, Arco Felice e l'odierna Bacoli. Nel 524 a.C., Dauni, Arunci ed Etruschi, uniti in alleanza, si mossero contro Cuma, ma furono sconfitti. In tale battaglia si distinse il giovane Aristodemo, che aumentando nel tempo il potere personale, instaurò la tirannide per 16 anni, fino a quando una congiura portò alla sua caduta e alla restaurazione dell'ordine aristocratico. Per rispondere ad un nuovo attacco degli Etruschi, la città si alleò con Gerone di Siracusa, la cui flotta nel 474 a.C. sconfisse quella etrusca in una celebre battaglia cantata da Pindaro. Mezzo secolo dopo, i Sanniti occuparono Cuma, 421 a.C. Durante l'invasione di Annibale, restò fedele a Roma e in cambio divenne municipium romano. Fu uno dei primi centri cristiani della Campania e nel secolo VI d.C. fu teatro di aspre lotte fra Goti e Bizantini. Devastata nel X secolo dai Saraceni, decadde irreparabilmente. Per secoli divenne stabile dimora di predoni e corsari. Nel 1207 gli abitanti di Napoli e di Aversa la distrussero per sempre. L'antro della Sibilla è tutto scavato nel tufo ed affascina e incute paura per l'atmosfera di mistero che lo circonda. Stando alla descrizione di Virgilio, Eneide, libro VI, è proprio in questo luogo da ricercare la sede della leggendaria sacerdotessa di Apollo. La Sibilla era un'indovina che

offriva servigi ai pellegrini che frequentavano i santuari dell'antichità. Mistero asiatico, mito greco, classicismo latino e messianismo si ritrovano nel personaggio sulla cui bocca Virgilio immaginò fiorisse la profezia di Roma. Michelangelo, nel famoso affresco della Cappella Sistina, e il Domenichino, nel celebre ritratto fantastico della Galleria Borghese di Roma, ci offrono due diverse interpretazioni, due volti contraddittori della Sibilla. Il Buonarroti se la immagina vecchia e tremenda. Il Domenichino la presenta pomposa, in abiti orientaleggianti come un'odalisca. Dai tratti più latini, è la Sibilla Cumana nel mosaico del Duomo di Siena. Il fascino della Sibilla è tanto popolare nel mondo anglosassone, sia nell'onomastico che nella letteratura. Su tutti ricordiamo il romanzo Sibilla di Disraeli, uno dei più grandi uomini politici inglesi dell'Ottocento e artefice dell'impero britannico. Il nostro viaggio nella terra flegrea, che vuol dire ardente, di fuoco, bruciato, termina con il lago Fusaro. Il lago di origine lagunare ospita nel suo specchio d'acqua il Casino Reale, realizzato su progetto dell'architetto Carlo Vanvitelli nel 1782. Il nostro viaggio tra la storia e il mito finisce qui. Ma non possiamo concludere senza menzionare quello che disse Goethe nel viaggio in Italia. Qui siamo palleggiati tra le continue vicende della natura e della storia. Si vorrebbe meditare. Non ci sentiamo capaci.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce, a perdere la vita sono marito e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salece e Salentino e Veglie. La coppia viaggiava

0: Stava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con una Mercedes. Dell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e vigili del fuoco.
1: Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina, dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazioni e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.
2: Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti, sul raccordo autostradale siciliano-Potenza, hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata, si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.
1: L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo sia affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare, il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale del punto nascita. Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza. Un 18enne senza fissa dimora di origine tunisina e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato 2 giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne avrebbe aggredito le 2 persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche alzato contro le vittime un pitbull. Le 2 persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il 18enne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: Due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di 2 fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I 2 sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino cambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita, secondo quanto è emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei 2 fratelli è stato convalidato e ai 2 tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.
2: Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pessum Gaetano Paolino. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustachio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i firmatari
3: parlamentari anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Capaccio Pessomo non poteva più aspettare, i consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pessum.
0: Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrici al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal Consorzio presieduto da Michele Di Candi e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10, dal Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Folio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.
1: Un gesto concreto a sostegno delle tradizioni e dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà. Materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnate a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Proloco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.
0: L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula, oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Gianni Policastro con il vescovo, il Monsignor Antonio De Luca, e il parroco Don Giuseppe Radesca in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia che abbraccia 10 secoli di storia di Padula del Vallo di Diano del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Michele Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Tedesca. A coordinare il dibattito, Rosanna Giudice, docente di Storia Contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. Fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce, a perdere la vita sono marito e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salece Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con una Mercedes. Dell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso di accertamenti da parte dei carabinieri e vigili del fuoco.
1: Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazioni e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione ai segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.
2: Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti sul raccordo autostradale siciliano Potenza hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.
1: L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGIL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo si affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale del punto nascita. Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGIL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza. Un 18enne senza fissa dimora di origine tunisina e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato 2 giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne avrebbe aggredito le 2 persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche alzato contro le vittime un pitbull. Le 2 persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il 18enne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: Due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di 2 fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I 2 sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino gambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita, secondo quanto emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei 2 fratelli è stato convalidato e ai 2 tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.
3: Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pessum Gaetano Paolino. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustachio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione

0: Tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Capaccio Pessomo non poteva più aspettare, i consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pessomo.
1: Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrici al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal consorzio presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10, dal Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Folio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.
2: Un gesto concreto a sostegno delle tradizioni e dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà. Materiale che permetterà a loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnate a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.
1: L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula, oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Teggiano Policastro con il vescovo, il monsignor Antonio De Luca, e il parroco Don Giuseppe Radesca in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia che abbraccia 10 secoli di storia di Padula del Vallo di Diano del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Michele Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta

Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Deresca. A coordinare il dibattito, Rosanna Giudice, docente di Storia Contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. Fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
2: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
1: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
3: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
1: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
3: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
1: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
4: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
5: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
1: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
3: «C'è nessuno in casa?»
1: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
3: È troppo freddo!
1: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
3: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
1: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
6: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
1: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
1: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
7: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
1: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
6: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
1: E poi anche mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
1: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
7: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
1: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
6: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
7: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
1: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
4: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
7: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
1: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
3: Oh, mammina!
1: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
3: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
1: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere:
2: mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!
0: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante aria, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese:
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
0: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
1: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
6: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
1: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
0: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
6: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
0: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
1: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
0: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
7: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
0: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso.

0: Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
1: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
0: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga, invece, continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e, senza fermarsi, proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
1: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
0: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e, in segno di trionfo, la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
2: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
1: Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
2: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

0: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
1: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
0: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
2: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
0: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
2: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
3: Sì, hai ragione, ma...
2: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
0: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
1: Ehi tu, vecchio cane!
4: Lupo!
1: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
4: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
1: No. I tuoi padroni vogliono...

0: cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
1: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
0: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
2: Cosa? Non lo farò mai!
0: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
2: Tu, come posso fidarmi di te?
0: In cambio, mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
1: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
3: Hai visto Sultano?
4: No, deve essere in giro da qualche parte.
3: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
1: Intanto il vecchio Sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
0: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
1: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
0: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
1: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
2: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
1: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
3: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
4: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo!
1: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
2: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene,

0: con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita, naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Sox le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Sox. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volo.

0: Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. C'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue.

0: Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo

0: con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita, naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro: la conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco.

Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina, con i loro occhi grandi e curiosi, è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro, un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo questa sera con la cronaca e con due episodi avvenuti nel Lazio e in Puglia che purtroppo contano tra le vittime quattro salernitani. Vediamo cosa è successo nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce, a perdere la vita sono marito e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salece e Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con una Mercedes. Dell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90%.

0: Segna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Nelle scorse ore a Sala Consilina erano comparse delle svastiche, a segnalarle l'ampi Vallo di Diano Tanagro. Dopo poco sono state rimosse dagli addetti comunali. Sentiamo Federica Pistone.
2: Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazioni e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.
1: E andiamo ora in Basilicata, ma continuiamo a parlare di cronaca. Un salernitano è stato trovato con mezzo chilo di cocaina sulla Siciliano Potenza ed è stato tratto in arresto. Vediamo cosa è successo nel prossimo servizio a cura di Danila Piacasella.
3: Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti, sul raccordo autostradale Siciliano Potenza, hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata, si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.
1: E nella seconda parte del nostro telegiornale ritorneremo alla cronaca, ma per ora parliamo di sanità. Il punto nascita dell'ospedale di Battipaglia potrebbe essere spostato all'ospedale Curto di Polla. A darne la notizia la CGIL di Salerno, che però chiede rinforzi per la pediatria dell'ospedale valdianese. Federica Pistone.
2: L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGIL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo si affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale personale del punto nascita.

0: Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza.
1: Ed ora è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo alla cronaca. A Potenza, un giovane è stato arrestato dopo aver prima aggredito due persone e poi aizzato contro di loro un pitbull. I dettagli nella notizia nel prossimo servizio.
1: Un 18enne senza fissa dimora di origine tunisina e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato due giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne avrebbe aggredito le due persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche aizzato contro le vittime un pitbull. Le due persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il 18enne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: E restiamo sempre in Basilicata, ma ci spostiamo nel Vulture Melfese, precisamente a Rio Nero, dove è stata registrata un'altra violenta aggressione. Due persone sono state arrestate per tentato omicidio. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di due fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I due sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino gambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita secondo quanto emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei due fratelli è stato convalidato e ai due tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.
0: E ritorniamo nel Vallo di Diano con il corso di formazione del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro rivolto alle donne vittime di violenza. I dettagli nel servizio.
2: Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrici al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal Consorzio, presieduto da Michele Di Candi e diretto da Antonio Florio, è

0: rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10 del Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Folio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a €599,99. Cabina armadio a partire da €220. Materasso singolo a partire da €99,99. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Nuove attrezzature per tamburine e sbandieratori dello Stato di Diano. Il sostegno di Cardinale Group. Vediamo.
1: Un gesto concreto a sostegno delle tradizioni e dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà. Materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnate a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.
0: E andiamo in Cilento, dove a Capaccio Pestum è stato sfiduciato il sindaco Gaetano Paolillo. Vediamo il servizio.
2: Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pestum Gaetano Paolillo. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustachio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del consiglio comunale. Capaccio Pestumo non poteva più aspettare, i consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pestum.
0: E per concludere, la chiesa di Sant'Agostino a Padula va verso il restauro, un convegno per riscoprire la storia del monumento. Vediamo.
3: L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula, oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Teggiano Policastro, con il vescovo, il Monsignor Antonio De Luca, e il parroco Don Giuseppe Radesca in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia, che abbraccia 10 secoli di storia, di Padula, del Vallo di Diano, del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Michele Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Tedesca. A coordinare il dibattito, Rosanna Giudice, docente di Storia Contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. Fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti, potete sempre seguirci attraverso i nostri social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Da 3 secoli, Sorrento e la sua penisola sono mete privilegiate dei viaggi in Italia per la mitezza del clima e la particolare bellezza dei luoghi.

partendo da Castellammare per la stupenda e suggestiva strada fatta costruire da Ferdinando II di Borbone, si giunge a Vico Equense, primo centro della Divina Costiera, come la chiamavano i poeti romantici. Vico Equense sorge in bella posizione, su un promontorio tufaceo. La zona era già abitata dai Greci, come testimoniano i resti di una necropoli del VII e V secolo a.C., siti nel centro del paese. Proseguendo in questo itinerario d'incanto, ecco Meta. In uno splendido scenario, coronata dai monti, sorge la chiesa del Lauro, interamente rifatta nel XVIII secolo. Si dice che la chiesa sia stata costruita su un antico tempio eretto per indicare il valico montano.

In tempi non lontani, Meta era rinomata per i caratteristici giardini di aranci e limoni, per lo più sostituiti da una generica edilizia. Dopo Meta si incontra Piano, dove non mancano opere d'arte come la chiesa di San Michele, in parte rifatta. A poca distanza dalla chiesa di San Michele si erge il seicentesco convento delle monache agostiniane con l'attigua chiesa della Misericordia. Poco distante da Piano si estende Sant'Agnello. Al santo patrono che dà il nome al paese è dedicata la chiesa barocca che si eleva da un'ampia scalinata. Nel centro di Sant'Agnello, percorrendo le viuzze del vecchio rione Angri, si possono ammirare portoni e portali di piperno scolpiti con rara maestria.

A Sant'Agnello una rinomata famiglia di artigiani fabbrica candele di cera d'api. Un tempo richiestissime per illuminare le case, oggi le candele sono acquistate dalle chiese della costiera e utilizzate nelle funzioni religiose che culminano nella tradizionale processione che si snoda per Sorrento il Giovedì Santo. Giovedì Santo, 7 aprile 1605, leggiamo da un antico libro. La sera, a 24 ore in circa, andarono con la processione con gran devozione con i loro sacchi visitando i sepolcri della città e accompagnati dagli misici, i quali cantarono molti salmi e con gran sequenza di popolo.

su un imponente terrazzo di roccia tufacea a picco sul mare, si affaccia Sorrento. L'alto profilo dei Monti Lattari che la sovrastano e le profonde gole che la circondano hanno consentito a Sorrento di provvedere alla sua difesa nel tempo. Il nome Surrentum si vuole derivi dalle sirene, le leggendarie incantatrici che, secondo il mito antico, avevano dimora in questi luoghi. Fondata probabilmente da coloni greci. Secondo alcuni, lo stesso impianto urbanistico lo confermerebbe, ma tranne le mura non vi è alcun elemento archeologico che provi un'edificazione greca. È più probabile che quell'impianto, ancora ben riconoscibile nonostante le alterazioni subite a partire dalla metà dell'Ottocento, sia di origine romana. Qualcuno lo data ad età sillana. In età romana, Sorrento divenne un luogo ambito dai ricchi che si fecero costruire bellissime ville. La più imponente di esse dovette essere quella di Agrippo Postumo, che era dotata anche di un approdo usato dall'imperatore Tiberio quando, proveniente da Capri, partecipava a banchetti e feste. Della villa, che si estendeva sotto l'attuale albergo delle Sirene, ancora oggi sono visibili i ninfei maggiore e minore e l'impianto di piscicoltura.

Sorrento, dopo un lungo periodo di governo bizantino, di questo si rese indipendente, creando un ducato che resistette agli attacchi longobardi, beneventani e saraceni. Parte del merito della vittoria sui nemici fu attribuita a Sant'Antonino, il santo patrono di cui i sorrentini sono molto devoti. In un racconto di Anonimo del IX secolo, nell'835, al tempo dell'assedio di Sicardo, duca di Benevento, i colpi tirati dalle bombarde alle mura, dove si trovava il sepolcro di Sant'Antonino, non producevano nessun danno e, come la stessa figlia del duca, di nome Adeodata, invasa dal demonio, ne fu liberata solo quando venne portata presso il detto sepolcro, ove ottenne sanità. Nella prima metà del secolo XII, Sorrento fu conquistata da Ruggero il Normanno. L'evento sconvolse le attività economiche e artistiche che stavano attraversando un periodo di fioritura. L'operosità artistica poté riprendere solo in età angioina, quando si assiste a un notevole sviluppo dell'architettura. Nel XIII secolo il nobile Pietro Filangeri, patrono e rettore, concesse alle suore benedettine di edificare un monastero, poi distrutto dai turchi nel 1558. Il convento passò ai frati francescani, sostituiti nel 1423 dalla regina di Napoli, Giovanna II, con i frati minori dell'Osservanza. Nel 1300 l'antico convento già si era arricchito dell'elegante chiostro, di cui una parte è ad archi incrociati del 1300 e una parte è ad archi tondi su pilastri ottagonali rimaneggiati nel 1447. Qui vediamo alcuni particolari di capitelli del chiostro. In questo capitello si nota lo stemma della famiglia Sersale. Vicino al chiostro si erge la chiesa di San Francesco, la cui facciata settecentesca fu rifatta nel 1926 in occasione del settimo centenario della morte del santo.

Spostiamoci in via Pietà, dove si affacciano i più antichi edifici civili della città, come il Palazzo Veniero, opera del XIII secolo, che nonostante l'attuale stato di abbandono e le alterazioni subite, costituisce con le sue decorazioni in tufo giallo e grigio un'importante testimonianza del gusto tardo bizantino e arabo. A poca distanza c'è Palazzo Correale, che dell'originaria struttura trecentesca conserva il portale durazzesco e due eleganti bifore ogivali, con al centro lo stemma della famiglia Correale e una monofora del tipo detto a punta di noce. Il palazzo appartenne ai Correale fino al 1567. Nel 1610 fu acquistato dall'abate Persio per fondarvi un ritiro di orfanelle dedicato a Santa Maria della Pietà, come l'adiacente chiesetta di stile barocco. Alla fine della via Pietà, la strada sbocca in largo arcivescovado su cui prospetta il Duomo. L'edificio, molto antico, fu ricostruito agli inizi del XV secolo. Da allora ha subito numerosi interventi di restauro e modifiche fino al rifacimento della facciata nel 1924. Nell'abside, il coro degli inizi del Novecento è un esempio tipico della produzione di tarsie lignee che a partire dalla metà dell'Ottocento è stato uno degli aspetti più caratteristici del locale artigianato. L'intarsio è una tecnica antichissima che si avvale dell'opera di abili artigiani. I disegnatori forniscono il disegno. Si passa quindi alla scelta dei legni che vengono tagliati in strisce di varia grandezza. Sulle strisce di legno sovrapposte viene inchiodato il disegno per ritagliarne le tessere.

Questi sono versi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, uno dei più illustri cittadini di Sorrento che vi nacque nel 1544. La casa natale del poeta si trova incorporata nell'Hotel Tramontano. Nel XV secolo Sorrento divenne feudo di Gabriele Correale. Fu questo un periodo di crisi per i tentativi di opporsi al dominio spagnolo, per i contrasti locali con la vicina Vico Equense, per una serie di epidemie e per la terribile incursione dei turchi del 1588. La tragica notte del 13 giugno 1588 rimase a lungo nel ricordo dei sorrentini. Quella notte, da una flotta di 120 navi al comando di Pialì Mustafà, sbarcarono i turchi che, grazie al tradimento di uno schiavo ottomano della famiglia Correale, depositaria delle chiavi della porta greca alla Marina Grande, penetrarono nella cinta delle mura e misero a ferro e fuoco l'intera città. L'assalto convinse i sorrentini a rifare nel 1591 la cinta muraria che terminava con un munito castello accanto alla porta di Piano. Queste nuove difese permisero ai sorrentini di fronteggiare in seguito anche le frequenti rivolte dei contadini dei Casali e dei centri vicini e in particolare di resistere nel 1648 al lungo assedio di Giovanni Grillo, fautore del Duca di Guisa e che era riuscito a conquistare alla propria causa anche gli abitanti di Piano e di Massa. L'ammiraglio genovese aveva il proprio quartier generale nel convento di Santa Maria del Carmine, che subì la distruzione del campanile per il canoneggiamento ordinato da Don Alfonso Filomarino, maestro di campo, inviato dal viceré di Napoli a difendere la città assediata. Sorrento è una città ricca di storia e di testimonianze architettoniche. Percorrendo via San Cesareo si può ammirare il seicentesco portale a bugne alterne di botti e fioroni. La strada sbocca nello slargo omonimo dove si trova il sedile Dominova, costruito nella seconda metà del XV secolo. Esso rappresenta una rara testimonianza in tutta la Campania degli antichi sedili nobiliari.

Proseguendo per via San Cesareo, la strada più ricca di testimonianze dell'edilizia settecentesca, al numero 61 troviamo un tipico esempio di stratificazione architettonica. L'edificio presenta elementi architettonici del 400, del 500 e anche del 300, come questa bifora. Proseguiamo verso Casa Ferola, oggi Hotel Rivoli, che conserva un ornatissimo portale durazzesco della prima metà del 400. Eccoci al monastero di San Paolo, con l'attigua chiesa dall'imponente cupola maiolicata. Spostiamoci verso la chiesa dell'Annunziata, sorta su un antico tempio della dea Cibele. Della primitiva costruzione del XIV secolo non resta più nulla, essendo stata del tutto ristrutturata dopo i terremoti del 1695 e del 1714. Proseguendo, si svolta in vico I Fuoro, al cui incrocio con via San Nicola è situata la casa di Cornelia Tasso, che merita attenzione per i suoi balconi decorati.

Spostandoci all'estremo sud della piazza Torquato Tasso, si può ammirare la casa Correale, completamente rifatta nel 1768, caratterizzata dalla presenza di un cortile maiolicato con decorazioni a festoni e figure. Gli stucchi che decorano la facciata della chiesa di Sant'Onofrio e incorniciano il portale di pietra costituiscono un buon esempio di gusto rococò.

Nel Settecento, la politica più distensiva e riformatrice di Carlo di Borbone permise una generale ripresa della vita economica con il rifiorire delle attività agricole e mercantili. A quest'ultima attività è legato l'artigianato dei Gozzi Sorrentini, rinomato nei secoli e a tutt'oggi fabbricati con le tecniche antiche. Vediamo insieme le fasi di lavorazione di un gozzo. I legni sono lasciati invecchiare per almeno 50 anni. Solo dopo una così lunga stagionatura vengono segati a listelle che sono lasciate ad asciugare al vento marino. Dopo di ciò inizia la lavorazione vera e propria. A mano che le listelle sono modellate sulla fiamma, il gozzo comincia a prendere forma.

A partire dalla metà del Settecento, Sorrento, non lontana da Ercolano e Pompei, rientra come tappa d'obbligo nel Grand Tour, rinomato per le sue attrattive naturali e per i suoi legami con i miti classici. Lasciata Sorrento, spostiamoci a Massa Lubrense. Massa Lubrense prende il nome da una mansa longobarda citata come Massa Pubblica, a cui fu aggiunto l'appellativo del proprio vescovo Lubrano. Distrutta e incorporata a Sorrento per essersi ribellata a Carlo I d'Angiò, viene riedificata nella parte sottostante a quella primitiva della Torre Angioina e dell'Annunziata. Passata sotto il dominio dei Durazzeschi, Massa Lubrense riesce ad ottenere l'autonomia completa da Sorrento ed è privilegiata poi dalla regina Giovanna II, che la elegge a propria dimora estiva. Nella piazza del Vescovado si può ammirare l'ex cattedrale di Santa Maria delle Grazie, edificata nel 1500 e in larga parte rifatta nel tardo Settecento. Dopo la sosta a Massa Lubrense, imbocchiamo a destra la nuova panoramica per Marciano e Termini. E qui la bellezza incomparabile della natura ci appare dinanzi con lo scenario di Capri e del suo mare. Proseguendo, la strada sfocia nella caratteristica piazzetta del casale di Termini, sulla quale incombe la facciata seicentesca della piccola chiesa che ricorda vagamente l'architettura ispanoamericana. Spostiamoci in questo nostro suggestivo itinerario a Santa Maria dell'Annunziata, il più antico dei casali di Massa Lubrense, con la primitiva cattedrale distrutta nel 1465 e rifatta alla fine del Seicento. Sul belvedere verso Capri sorge l'antica Villa Rossi, seconda dimora di Gioacchino Murat, lo sfortunato re di Napoli, cognato di Napoleone, che da qui condusse le sue truppe alla conquista di Capri.

Il nostro viaggio continua verso Sant'Agata sui due golfi. Qui possiamo ammirare la caratteristica chiesetta del 600 di Santa Maria della Neve. Il viaggio termina a Torca, l'estrema propaggine di Sant'Agata.

Tagata, a sua volta affacciata sulla suggestiva costiera amalfitana. Questo estremo lembo della penisola, che a sud chiude il Golfo di Napoli, da due secoli attrae turisti da tutti i punti della terra. Nella sua fusione di sublime e di pittoresco,

0: programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Eccoci tornati in onda con la puntata 809, sempre notizie, sempre informazioni e sempre di più il TG degli eventi italiani a vostra disposizione. Ci godiamo la sigla, Marco Carena, e poi arriva il treno dei servizi. Prego, regia.

0: la musica e gli animali tra canzoni e libri. Ce ne parla Marco Anelli da Verbania per questo grande appuntamento.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì. Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Lara e Luna, che stanno facendo del lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh?
2: Grazie a te.
0: E dalla Toscana, esattamente da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, ci chiede la linea Fabrizio Baldini, perché ci parla dei suoi 30 anni del Festival degli Interpreti.
3: Amici del TG Event Television, siamo a Colle Valdelsa. Sì, è passato un altro anno, siamo all'edizione numero 30, perché quest'anno sono 30 anni che il Festival degli Interpreti viene effettuato. Qui a Colle è il 16° anno. Quindi per noi è veramente una serata straordinaria.

Il Festival degli Interpreti è suddiviso in quattro categorie. C'è la categoria giovani, la categoria over, cantautori e categoria top. Tutti avranno un premio a sé stante. Il più importante è quello della categoria top e cantautori, i cui vincitori possono accedere a poter partecipare alla

alla selezione di Sanremo Giovani. Questo naturalmente con tutti i nessi e connessi, perché per andare a Sanremo Giovani ci vogliono anche delle qualità e delle cose da preparare. Quindi quello sarà una delle motivazioni per cui i ragazzi sono veramente stasera sono su di giri in maniera straordinaria.

0: Dovete sapere che tutti i cantanti saranno accompagnati da un gruppo dal vivo, gli AV. Sono 5 professionisti che fra l'altro sono in tante band anche a livello nazionale. Fra noi abbiamo ad esempio il batterista, tanto per citarne uno, del Banco Mutuo Soccorso. E quindi poi tutti questi grandi professionisti hanno provato, pensate, con tutti i ragazzi, i loro brani li hanno arrangiati e poi li hanno riprovati insieme a loro, e vi garantisco che sono uno spettacolo. Comunque, signori, mi raccomando, seguiteci sempre su TG Event Television. Grazie!
1: Il grande Vittorio Sgarbi torna in pubblico per la mostra Figure di Donna al Castello dei Clavesana di Andorra, e noi c'eravamo.
2: Oggi riconsegniamo il Castello Paraxo alla comunità andorese e a tutta l'Italia, ma oggi lo consegniamo con l'apertura di una mostra di carattere internazionale curata dalla Fondazione Cavallini Sgarbi. Permettetemi di ringraziare l'onorevole Vittorio Sgarbi e Elisabetta Sgarbi, perché hanno creduto in questo grandissimo progetto già dall'inizio, hanno firmato una dichiarazione di intenti che ci ha anche consentito di vincere il bando di rigenerazione urbana classe A PNRR 20 milioni di euro, che comprende anche una valorizzazione del borgo attraverso mostre d'arti, dicevo, di altissimo livello.
3: Assieme a Vittorio Sgarbi, che ha collezionato con Rina Cavallini, sua madre, per oltre 40 anni veri e propri tesori d'arte, abbiamo deciso di rappresentare la figura femminile in una mostra tematica. Come dice il titolo, Figure di Donna, tesori d'arte della collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi, una collezione molto importante del panorama italiano, notificata in blocco dal Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo deciso di creare un percorso, appunto, che ha come filo conduttore la figura femminile, con 35 opere dall'inizio del Cinquecento all'inizio del Novecento, tra dipinti e sculture, organizzate in 7 sezioni che, per così dire, passano dalla idea all'individuo. Un'ottima occasione per vedere come gli artisti siano stati capaci in oltre 4 secoli di reinventare continuamente la figura femminile, che ha portato con sé significati di molteplici storie e racconti che il pubblico oggi può ripercorrere e rivivere.
1: E parliamo dei racconti dell'anima. Dal Piemonte, Erika Comoglio, sempre attenta e puntuale, ci chiede la linea perché il servizio è molto, ma molto interessante.
4: Per TG Event Television mi trovo in Piemonte, esattamente a Busca Casa Francotto, un luogo meraviglioso dove è stata allestita una mostra dal titolo I racconti dell'anima. Invito a venire qui vicino a me un grandissimo ospite che questa sera presenterà appunto qui il suo libro, che è Marco Carena.
5: Ciao.
4: Da San Scemo Sanremo, vero?
5: Esatto,
4: Marco?
5: Da San Scemo Sanremo, la mia storia musicale in tenera età fino al 1996, anno in cui si chiude l'epopea torinese di San Scemo. Oggi

0: Quale occasione migliore all'interno di una mostra così importante,
1: certo,
0: vero Marco?
1: Sì, anche perché poi io ho attinenza con la pittura, nel senso che sono un fumettaro, disegno fumetti, quindi ho anche un'attinenza con ciò la mano, insomma, certo, ciò la mano.
0: Mi trovo qui con il sindaco di Busca, Ezio Donadio. Quanto è importante aver così organizzato un evento culturale di una certa fama all'interno di un luogo

0: molto caro a voi.
1: Sì, questo è un luogo caro ai Buschesi, in particolare perché questa casa era di proprietà del dottor Fancotto, che qui vediamo, che è mancato nel 68 e ha donato questa sua casa alla città di Busca. Questa casa ha scritto libri, ha dipinto, era, oltre ad essere un medico, il classico medico condotto di una volta, era anche un personaggio particolare, un artista, diciamo, molto poliedrico, eccetera. E quindi la destinazione di questa casa era proprio una volontà sua, diciamo che fosse dedicata a uno spazio dedicato all'arte, dedicato comunque alla città di Busca. E poi negli anni il comune ha fatto delle ristrutturazioni e adesso da qualche anno questo spazio è stato dato diciamo, in comodato d'uso a un'associazione che si chiama Monviso Arte, che si occupa appunto dell'organizzazione dell'allestimento di molte mostre. Abbiamo fatto delle mostre importanti, per cui siamo veramente fieri di questo allestimento.
2: Si sono svolti due casting per quanto riguarda Tutti nel Jukebox, un'anteprima. Stiamo cercando, abbiamo cercato e abbiamo trovato un interprete e un cantautore. La città di Andorra vivrà questa quarta edizione con grandi ospiti, grandi big della musica italiana, ma anche con due giovani promesse. Chi saranno mai i talenti del Jukebox? A voi il servizio e scopriamoli insieme.
3: Ad Andorra la serata finale di Anteprima Jukebox, aspettando l'evento clou del 5 settembre in Piazza Santa Maria, ovvero la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Vediamo com'è andata.
4: Questa sera tantissime ragazze, ragazzi, ma non solo, a calcare questo palco bellissimo.
5: Amici di TG Events, ben ritrovati. Ci troviamo ad Andorra per una serata specialissima, importante, perché questa sera per l'ultima volta i concorrenti, interpreti e cantautori si sfideranno per salire sul palco principale di Tutti nel Jukebox, quarta edizione 2026, il 5 settembre ad Andorra.

0: 13 anni, ragazzi, ed è già cantautore, cantautore. Joshua Nocchi, dove sei?
1: Tu che sei a fianco a me e fai sempre passi avanti, io che faccio passi indietro.
2: Saranno 30 appunto i concorrenti di questa sera, due categorie diverse, solo due di loro riusciranno ad aggiudicarsi l'ambitissima posizione di cantare insieme ai big del palco principale.

0: Ragazzi, siete stati meravigliosi, grazie mille, grazie mille. Sarà sul palco il 5 settembre ad Andorra Sara Montella. Ancora un grande applauso Sara Montella per la categoria cantautori Riccardo Cuccioletta. Direttamente da Roma.
1: E allora dal vostro Giacomo Icardi d'Andorra è tutto, è stata una serata spettacolare e ancora più spettacolare sarà l'appuntamento del 5 settembre per la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Ci vediamo lì.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: E adesso parliamo del Dinner Water Show, perché Andrea Biandrino ci presenta la seconda parte. La settimana scorsa ci ha emozionato con delle immagini uniche e questa settimana non è da meno.

0: matrimoni. Per la cronaca, c'è qua anche Liana. Quanti matrimoni siamo arrivati?
1: Qua siamo a tre, ufficialmente tre, due a Vasto e una a Milano.
0: Quanti berlocchi?
1: Birlocchi sei. Sei. Cioè non bastavano mai.
0: Ma ormai siete diventati un meme su TikTok, sì, e sui social.
1: Oramai è
2: Io ho molta paura di questa intervista perché sono con due disgraziati.
3: Perché hai paura? Dimmi.
2: Non lo so, però non vorrei finire in acqua, perché guardando le loro facce non mi ispirano fiducia.
3: E fai benissimo, amico mio, perché quest'anno, anzi stasera, anticiperemo il Ferragosto e verrai, avrai un gavettone.
4: Cioè tu hai paura di questi due disgraziati, c'hai una sirena.
2: Ma lei è bellissima, ma io volevo lei da sola, perché
4: in un'atmosfera così bella sembra una favola, una capito? Favola, una favola. La bella e la bestia.
5: Troppo buoni. Quanto è bello stare qui ogni anno, venirvi a trovare.
2: Sì, esattamente.
5: È una meraviglia.
3: No, bisogna fare i complimenti, perché comunque Villa Renoir si supera minuto dopo minuto.
4: Esatto.
3: Guarda qua la piscina, gente che vola. Ho visto le sirene una più gnocca degli altri.
2: Con loro milioni di follower, esattamente 80 milioni. E siamo qua con abbiamo un po' esagerato, però ci stiamo arrivando. Siamo qua con loro, i Pantellas, amati da tutto il grande pubblico.
6: Se lo dici tu ci credo, non lo so. Grazie, vi ringrazio. Siamo amati, spero tanto che siamo amati, però
2: presto. Ma tu come sei questa sera? Tranquilla o?
0: Ma allora io sono sempre euforica, in realtà, quindi mi vedrete divertirmi come al solito. Meno pazza dei video di Pantella.
6: Ma ora tra poco ballerà qua davanti alla telecamera per tutti.
2: Tu fai sempre delle party incredibili.
0: Incredibili.
2: Tu sei bucato invece.
6: Io sono il bucato e esce sempre il bianco, nel senso, cioè veramente mi chiamo l'omino bianco, perché sai che è mixia, cioè.
7: Siamo noi due. Lui è il mio gemello, la mia controfigura.
2: Sì, esatto. Allora, come a livello di muscolatura direi che ci siete. Il colore, se rimane sotto il sole per tre mesi, ci arriva, perciò direi che veramente ci
6: sono in forma tutto l'anno. Quando non ce la faccio, lui è la mia cover, mi metto dentro di lui tipo matrioska.
2: Esatto, è perfetto. Siamo qua dietro le quinte con colui che anima da tantissimi anni le serate qua alla Villa Renoir.
8: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, felice di avervi qua anche quest'anno.
2: Certo,
8: è una serata come sempre esplosiva, ci divertiamo, delirio sempre.

0: E da Villa Renoir è veramente tutto. Andrea Biandrino, a voi studio. Ciao!
1: E torniamo a parlare del grande mitico Roberto Baffo da Crema, signori, perché lui è un figlio delle stelle e ogni tanto prende la linea per raccontarci, grazie a questa rubrica spettacolare, altamente contagiosa, chi sarà mai la stella di oggi.
2: Carissimo Luca, è il mio momento, parliamo di stelle, ma amici voi a casa non ve l'aspetterete mai di che stella stiamo parlando. Straniero no, internazionale no, grande stella, italiano ma in uno sport poco praticato, e invito i giovani a farlo. Lui nasce a Siracusa nel 1924, è stato anche sindaco della sua città, quale onore. Muore sempre a Siracusa nel 1991. Parliamo di un arbitro che detiene attualmente il record di partite dirette in Serie A, 328. Parliamo di Concetto Lobello.
3: Entrando negli stadi incuteva timore e rispetto. Questo suo modo di essere ti dava certezze. Le certezze che solo ti può dare un giudice imparziale e onesto.
2: Tanti di voi giovani non se lo ricordano, l'arbitro è un lavoro tra virgolette molto difficile e anche oggi poco lo praticano, ma non vediamo solo gli errori, è di grande responsabilità, anche perché allora VAR, moviole, strumenti tecnici elettronici non ce n'erano, ci si arrangiava con l'autorità, la sapienza, l'istinto, quel momento autoritario che serviva a riappacificare o a incidere, essere seri, essere influenti nel lato positivo. Bene, pensate, ha arbitrato anche una finale della Coppa Intercontinentale nel 1966 e nell'anno dopo Concetto Lobello diresse anche la finale della Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. E va bene, anche il grande attore Lando Buzzanca si è ispirato in un film all'arbitro, a Concetto Lobello. È stato un film veramente bello e comico. Allora, Concetto Lobello, una stella. Le stelle non sono solo artisti e cantanti, si può essere anche una stella facendo una cosa incredibile. L'arbitro di Serie A, un arbitro intercontinentale, un arbitro da champion, ce l'abbiamo avuto noi. Concetto Lobello, non dimenticate questo nome e appena potete provate a fare l'arbitro, cimentatevi in questo sport, il calcio ne ha bisogno, non solo l'elettronica o la tecnica, ma l'umanità è ancora più forte e più valida. Alla prossima Luca, Concetto Lobello.
1: E adesso un libro e un campione, il grande ciclista che il mondo ci invidia dopo il Tour de France, quella grande fuga e tante altre imprese che sono diventate un po', diciamo, leggendarie per quanto riguarda lo sport italiano, si racconta davanti a un pubblico eccezionale per quanto riguarda la sua opera letteraria. Claudio Chiappucci.
4: Un pomeriggio, ancora una volta, il porto di Andorra ha ospitato un grande campione dello sport. Dopo la vela, anche il ciclismo. L'AMA ha organizzato un incontro affollatissimo con Claudio Chiappucci. Presidente De Nicola, ancora veramente la dimostrazione che quando si parla di sport e di valori, la gente c'è.
5: Beh, intanto il contesto, perché come ci ha raccontato Chiappucci, a poche centinaia di metri, parecchi anni fa, passando di qua, passando da questo porto, quasi come una previsione di quello che poi poteva essere la giornata di oggi, ha vissuto i momenti topici che l'ha portato a una grande vittoria. Quindi siamo contenti di averli rivissuti ora e oggi in allora dalla presa diretta di Chiappucci, un'emozione unica.
4: Un magnifico incontro con Claudio Chiappucci qui al Porto di Andorra per la presentazione di un libro. C'è tanta vita, c'è tanta esperienza, tanto sport e tanta passione.
6: Ma gli aggettivi ne potremmo mettere tantissimi. Aneddoti, non dimentichiamo che gli aneddoti sono quelli che non si sanno, non ci si ricorda, però sono belli, no? In quelle giornate come questa dove tanta gente è venuta, incredibile.
4: Andorra ti ha accolto con grande affetto e ti ha anche offerto un itinerario che ancora non conoscevi, quello della pista ciclabile.
6: Conoscevo una parte, non conoscevo la parte finale, no. Ho avuto modo di pedalarci in questi due giorni, vedere, valutare, insomma un posto che insomma porta via tanto casino, diciamo, dei ciclisti sulla strada normale.
4: E poi Andorra è anche un luogo dove hai vissuto una volata, una fuga, proprio qui davanti al porto.
6: Eravamo ancora lontani dal traguardo, ma qua già ci credevo tanto. E sai, è bello ripassarci, rivedere, ripensarci.
4: Ad una Milano-Sanremo.
6: È il sogno di tanti.
4: Perché quando si è soli, con la fatica, si ama il proprio sport, si soffre e i ricordi poi, con il tempo, tornano.
6: Sai come si dicono, sei vecchi aneddoti degli anziani che dicevano meglio soli che mal accompagnati.

E la puntata numero 809 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online. TG Events o TG Events.it è facile. Mi raccomando, socializziamo.

0: Un clic e un mi piace e poi ci rivediamo tutto quello che abbiamo fatto su tgavenze.it. info@tgavenze.it per segnalare i vostri eventi più originali. Alla prossima settimana, ci vediamo sempre compatti uniti su tgavenze.it. L'ho già detto forse, è perché mi è entrata dentro. Vabbè, ciao, maragniamo. E tgavenze.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati.

0: di Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo questa sera con la cronaca e con due episodi avvenuti nel Lazio e in Puglia che purtroppo contano tra le vittime quattro salernitani. Vediamo cosa è successo nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce, a perdere la vita sono marito e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salece Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con una Mercedes. Nell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e vigili del fuoco.
0: E questa era la nostra copertina, tutte le altre notizie subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Nelle scorse ore a Sala Consilina erano comparse delle svastiche. A segnalarle l'ampi Vallo di Diano Tanagro. Dopo poco sono state rimosse dagli addetti comunali. Sentiamo Federica Pistone.
3: Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazioni e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.
0: E andiamo ora in Basilicata, ma continuiamo a parlare di cronaca. Un salernitano è stato trovato con mezzo chilo di cocaina sulla Siciliano Potenza ed è stato tratto in arresto. Vediamo cosa è successo nel prossimo servizio a cura di

0: di Danila Piacasella.
1: Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti, sul raccordo autostradale siciliano-Potenza, hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata, si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.
0: E nella seconda parte del nostro telegiornale ritorneremo alla cronaca, ma per ora parliamo di sanità. Il punto nascita dell'ospedale di Battipaglia potrebbe essere spostato all'ospedale Curto di Polla. A darne la notizia la CGIL di Salerno, che però chiede rinforzi per la pediatria dell'ospedale valdianese. Federica Pistone.
2: L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGIL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo si affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale del punto nascita. Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGIL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza.
0: Ed ora è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere

0: Dare l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo alla cronaca. A Potenza, un giovane è stato arrestato dopo aver prima aggredito due persone e poi aizzato contro di loro un pitbull. I dettagli nella notizia nel prossimo servizio.
1: Un 18enne senza fissa dimora di origine tunisina e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato due giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne avrebbe aggredito le due persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche aizzato contro le vittime un pitbull. Le due persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il 18enne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: E restiamo sempre in Basilicata, ma ci spostiamo nel Vulture Melfese, precisamente a Rio Nero, dove è stata registrata un'altra violenta aggressione. Due persone sono state arrestate per tentato omicidio. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di due fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I due sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino gambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita secondo quanto è emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei due fratelli è stato convalidato e ai due tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.
0: E ritorniamo nel Vallo di Diano con il corso di formazione del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro rivolto alle donne vittime di violenza. I dettagli nel servizio.
2: Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrici al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal consorzio presieduto da Michele Di Candi e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10, dal Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Folio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.
0: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Nuove attrezzature per tamburine e sbandieratori dello Stato di Diano, il sostegno di Cardinale Group. Vediamo.
1: Un gesto concreto a sostegno delle tradizioni e dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà. Materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnate a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.
0: E andiamo in Cilento, dove a Capaccio Pestum è stato sfiduciato il sindaco Gaetano Paolillo. Vediamo il servizio.
2: Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pestum Gaetano Paolino. Questa mattina nove consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustachio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i firmatari anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del consiglio comunale. Capaccio Pessomo non poteva più aspettare. I consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pestum.
0: E per concludere, la chiesa di Sant'Agostino a Padula va verso il restauro, un convegno per riscoprire la storia del monumento. Vediamo.
3: L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula, oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro-dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Teggiano-Policastro con il vescovo, il monsignor Antonio De Luca, e il parroco, don Giuseppe Radesca, in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia che abbraccia 10 secoli di storia di Padula, del Vallo di Diano, del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Miguel Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco don Giuseppe Deresca. A coordinare il dibattito, Rosanna Giudice, docente di storia contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo, fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti, potete sempre seguirci attraverso i nostri social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi

0: Daikin Multiplus.
1: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
6: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1.2 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1.2 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti, mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese tornerà poi in listino la versione Trifuela GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sports Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà, e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità

L'intensità del tre cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri contro i 32 di prima e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio Eco G è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio Eco G costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio Eco G 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore Eco G 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: anni, originario di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salece Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con una Mercedes. Dell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e vigili del fuoco.
1: E questa era la nostra copertina, tutte le altre notizie subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Nelle scorse ore a Sala Consilina erano comparse delle svastiche. A segnalarle l'ampi Vallo di Diano Tanagro. Dopo poco sono state rimosse dagli addetti comunali. Sentiamo Federica Pistone.
3: Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazioni e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione ai segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.
1: E andiamo ora in Basilicata, ma continuiamo a parlare di cronaca. Un salernitano è stato trovato con mezzo chilo di cocaina sulla Siciliano Potenza ed è stato tratto in arresto. Vediamo cosa è successo nel prossimo servizio a cura di Danila Piacasella.
4: Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti sul raccordo autostradale Siciliano-Potenza hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.
1: E nella seconda parte del nostro telegiornale ritorneremo alla cronaca, ma per ora parliamo di sanità. Il punto nascita dell'ospedale di Battipaglia potrebbe essere spostato all'ospedale Curto di Polla. A darne la notizia la CGIL di Salerno, che però chiede rinforzi per la pediatria dell'ospedale valdianese. Federica Pistone.
3: L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per

0: organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGIL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo si affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare, il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale del punto nascita. Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGIL, il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza.
1: Ed ora è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Di offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo alla cronaca. A Potenza, un giovane è stato arrestato dopo aver prima aggredito due persone e poi aizzato contro di loro un pitbull. I dettagli nella notizia nel prossimo servizio.
1: Un 18enne senza fissa dimora di origine tunisina e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato due giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne avrebbe aggredito le due persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche aizzato contro le vittime un pitbull. Le due persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il 18enne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: E restiamo sempre in Basilicata, ma ci spostiamo nel Vulture Melfese, precisamente a Rio Nero, dove è stata registrata un'altra violenta aggressione. Due persone sono state arrestate per tentato omicidio. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di due fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I due sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino gambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita secondo quanto è emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei due fratelli è stato convalidato e ai due tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.
0: E ritorniamo nel Vallo di Diano con il corso di formazione del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro rivolto alle donne vittime di violenza. I dettagli nel servizio.
2: Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrici al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal consorzio presieduto da Michele Di Candi e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10, dal Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele

0: Ledicandia significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Folio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Nuove attrezzature per tamburine e sbandieratori dello Stato di Diano. Il sostegno di Cardinale Group. Vediamo.
1: Un gesto concreto a sostegno delle tradizioni e dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà. Materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnate a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.
0: E andiamo in Cilento, dove a Capaccio Pestum è stato sfiduciato il sindaco Gaetano Paolillo. Vediamo il servizio.
2: Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pestum Gaetano Paolillo. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustacchio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i firmatari anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del consiglio comunale. Capaccio Pestum non poteva più aspettare, i consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pestum.
0: E per concludere, la chiesa di Sant'Agostino a Padula va verso il restauro, un convegno per riscoprire la storia del monumento. Vediamo.
3: L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula, oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Teggiano Policastro, con il vescovo, il monsignor Antonio De Luca, e il parroco Don Giuseppe Radesca in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia che abbraccia 10 secoli di storia di Padula del Vallo di Diano del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Michele Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Tedesca. A coordinare il dibattito Rosanna Giudice, docente di Storia Contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti, potete sempre seguirci attraverso i nostri social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati con questa nuova puntata di Delitti e Misteri, una puntata anche questa, come potrete vedere, molto interessante, perché parleremo di violenza relazionale e discriminazione sulla violenza e violenza online. Poi faremo vedere anche qualche video degli ultimi due femminicidi che ci dicono, senza bisogno di tanti commenti, come oggi è la situazione per quanto riguarda la violenza nel nostro paese. Intanto partirei con la presentazione dei miei ospiti. Dalla mia sinistra la dottoressa Paola La Salvia, tenente colonnello della Guardia di Finanza, nonché docente di diritto penale e di procedura penale. Benvenuta in trasmissione, dottoressa.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera.
0: L'avvocato Mario Cappalonga, una nuova... nuovamente fra di noi, la ringrazio di essere con noi anche stavolta, avvocato.
2: Grazie a voi, buonasera.
0: Naturalmente do il mio benvenuto anche a Veronica Coppola, l'avvocato Veronica Coppola.
1: Grazie.
0: Che già è stata nostra ospite, però collegata al suo studio di Milano. Oggi ha preso il treno, nonostante i suoi 40 minuti di ritardo, come solito, è riuscita ad arrivare puntuale nei nostri studi. E naturalmente grazie. Ringrazio il dottor Bruno Calabrese, psicologo e criminologo. Bentornato anche a te, Bruno. Io direi di partire subito con un video. Abbiamo due video in questa puntata e che ci raccontano com'è la violenza, insomma, che la violenza non è solo a senso unico, la violenza purtroppo riguarda sia le donne che gli uomini. Invito la regia a mandare il primo video, quello riguardo al femminicidio.
3: Vincenzo Cordì era ancora vivo quando fu bruciato nella sua auto lo scorso 11 novembre a San Giovanni di Gerace, nella Locride. Dopo diverse settimane è arrivata la svolta nelle indagini. I carabinieri di Roccella e Ionica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Locri su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di tre persone. Le indagini hanno consentito di accertare che nella tarda serata dell'11 novembre la donna con l'inganno ha dapprima condotto Vincenzo Cordì in località Scialata del comune di San Giovanni di Gerace e successivamente, con il concorso dei due uomini, dopo averlo tramortito, gli ha dato fuoco all'interno della sua Fiat 16.
0: Ecco, abbiamo visto, non era di femminicidio, questo è un caso di maschicidio, però inviterei la regia a mandare anche l'altro, così abbiamo entrambi i documenti e video, così possiamo dare il via alla discussione su questi due temi, sia il femminicidio che il maschicidio, ma la violenza relazionale, per poi tutto nasce da quelle che sono le relazioni familiari, la discriminazione anche che c'è sulla violenza, e poi parleremo anche, se rimane del tempo, della violenza online, anche questa già ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Ma insomma è un tipo di crimine che sta sempre avendo più piede, pertanto è bene informare la gente, capire e sapere dove si sta andando a parare. Ma io manderei in via in onda anche il secondo video direttamente, così almeno non perdiamo tempo dopo.
4: Zanola, 34 anni, è morta mercoledì dopo essere stata spinta da un cavalcavia Vigonza, Padova, precipitando sul tratto autostradale della 4. Secondo gli inquirenti, a compiere il gesto sarebbe stato il compagno e padre di suo figlio di 3 anni, Andrea Favero, di 39 anni, durante una lite in strada. Favero è stato arrestato e accusato di omicidio volontario.

0: Coppia in crisi da tempo avrebbe avuto un acceso diverbio nelle prime ore di mercoledì sul cavalcavia di Via Prati, vicino alla loro abitazione. Gli inquirenti ritengono che l'uomo abbia spinto la donna facendola precipitare da un'altezza di circa 15 metri. Il corpo di Giada, originaria di Stra, è stato ritrovato all'alba di ieri sulla carreggiata dell'autostrada 4 in direzione Padova, investito dai veicoli in transito. Inizialmente si pensava a un suicidio, ma le indagini hanno rivelato una realtà ancora più terribile. Gli agenti della Polizia Stradale, della Squadra Mobile di Padova e della Polizia Scientifica hanno raccolto elementi che hanno portato all'ipotesi di omicidio. Favero, interrogato dal PM, avrebbe fatto alcune ammissioni e il magistrato ha disposto il suo fermo per omicidio volontario. La tragedia ha scosso la comunità di Vigonza, sui social amici e familiari esprimono il loro dolore. Non è giusto, non doveva finire così, mi mancherai, sorellina mia, scrive un amico. Mentre un altro aggiunge: Giadi, eri una delle persone più importanti della mia vita, ti avrei rivisto tra qualche mese, non ho parole.
1: Ecco Veronica, io partirei da te. Perché questi due video, un maschicidio e un femminicidio? Proprio per mettere in risalto questo fenomeno che non è solo al femminile, ma anche al maschile, poi con numeri tra l'altro che crescono sempre di più. Mi sbaglio?
2: Certamente, assolutamente. Vorrei proprio dire che purtroppo anche gli uomini muoiono in famiglia. Io ti ringrazio per aver mandato questi due video perché fanno vedere appunto due realtà che sicuramente devono darci un allarme. La violenza è un qualcosa che purtroppo è nella nostra quotidianità e mi chiedo se si stia facendo abbastanza oggi per fermare la violenza. Già però dai due filmati io noto una differenza. Il filmato che riguarda il maschicidio ha le caratteristiche di essere un filmato più asciutto che riporta la notizia, mentre invece il filmato che riguarda il femminicidio io noto una maggiore anche empatia nei confronti della vittima. E quindi alla fine bisogna porsi una domanda, per riconoscere la pari dignità delle vittime, perché tutte le vittime sono uguali in quanto persone, e per riuscire a contrastare la violenza, bisogna approcciarsi anche a livello dei media, a livello di diffusione della notizia, in maniera assolutamente paritaria. Io sicuramente posso affermare che i numeri sono in crescendo, ma non perché stiano, non solo perché effettivamente ci sono più vittime uomini, ma perché, o più vittime donne, ma perché se ne parla e le vittime si riconoscono nella loro condizione, di contro ne chiaramente la notizia viene diffusa maggiormente e quindi non mi riferisco solo ai femminicidi, ma anche a tutti i casi di lesioni gravissime, di maltrattamenti e quindi noi abbiamo oggi una valutazione complessiva sul tema della violenza che certamente ci riporta dal profilo delle donne, del genere femminile, dei numeri crescendo e dei numeri elevati e anche i numeri maschili ci sono, però sugli uomini, per gli uomini non c'è una vera indagine a livello nazionale, così come c'è appunto per le donne. Certo è che se noi guardiamo il report che ogni anno viene fatto dal Ministero dell'Interno sugli omicidi compiuti in Italia, vi sono appunto differenti, come posso dire, voci di valutazione, tra cui appunto per differenza si arriva anche a un numero di omicidi intrafamiliari nei confronti degli uomini che mi pare ammonti a circa 40. Quindi noi dobbiamo concentrarci sulla violenza in quanto tale, sulla violenza nella relazione familiare, sulla vittima come persona. Per me questo è il giusto approccio per contrastare la violenza. E poi mi permetto anche di aggiungere, la violenza dobbiamo anche osservarla laddove non si è necessariamente arrivati ad una violenza intrafamiliare. Per esempio c'è la violenza giovanile, i numeri del bullismo, no? Ci dicono che non c'è una grande differenza in fondo tra le vittime quindicenni, tra genere femminile e genere maschile. E questo ci deve far pensare in prospettiva, perché fra qualche anno questa differenziazione di genere non potrà più essere sostenuta. E quindi, a
1: Quindi,
2: mio
1: se non vogliamo
2: avviso,
1: arrivare in ritardo, è
2: dobbiamo
1: bene
2: pensarci
1: cominciare a
2: adesso.
1: rifletterci.
2: Poi se noi consideriamo anche i dati che ci sono, perché ci sono alcune associazioni che se ne occupano, per esempio, sulla violenza online, no? Adesso noi immaginiamo la violenza principalmente come una violenza o intrafamiliare o comunque, alcun rapporto derivante da rapporto

0: rapporti interpersonali, ma online c'è chiaramente un crescendo di violenza e per esempio nell'ambito dei reati come il sextortion, in fondo c'è quindi l'estorsione realizzata mediante l'acquisizione illegittima di, per esempio, quelle che sono immagini a contenuto sessuale dell'altra persona, ci dicono che in realtà sono gli uomini le vittime maggiori in quell'ambito. Quindi il mio, come dire, la mia prospettiva è quello che io cerco di fare come presidente di un'associazione che si occupa di violenza a prescindere dal genere.
1: Ecco, ci ricordi anche come si chiama?
0: Anchira è un'associazione che accoglie tutte le vittime indipendentemente dal genere di appartenenza o d'orientamento sessuale, le vittime relazionali, quindi nell'ambito delle relazioni, è quello proprio di cercare di diffondere una cultura che ponga al centro la vittima in quanto persona, indipendentemente dal genere, perché a mio avviso questo è il vero metodo per contrastare la violenza.
1: Ecco, dottoressa Lassarvia, insomma, l'avvocato è stato abbastanza chiaro nell'esporre questa tra l'altro discriminazione che c'è proprio fra la violenza sul maschio e quella sulla donna. Qui abbiamo visto anche in due servizi, lei, l'avvocato, ha messo proprio in evidenza il fatto che da una parte sono stati piuttosto svelti e leggeri, dall'altra invece si è approfondita di più la notizia. E di fatto esiste questa discriminazione. Ma poi io... lei fa anche delle indagini in merito, per cui...
2: Chiaramente quando parliamo di vittima, la vittima non ha sesso, non conosce genere, la vittima è vittima. Il giornalista dice la notizia un po' come ritiene di dirla. Io volevo, le do subito questo input. Pochi giorni fa, il 13 giugno, è entrata in vigore la prima direttiva europea, che è un vero e proprio cambio di passo, perché in questa direttiva, che è stata approvata tra l'altro il 14 maggio all'unanimità da tutti i paesi aderenti, questa direttiva si occupa proprio del fenomeno della violenza relazionale di genere e in quel caso si parla di vittima. Cioè, questa direttiva io la reputo veramente fondamentale perché
1: quindi
2: per la prima volta
1: non
2: fa una distinzione, tranne, e quello è ovvio, quando parliamo di reati che hanno una specificità nell'essere commessi contro il genere femminile. Perché faccio un esempio. La direttiva impone agli stati, sappiamo la direttiva entro 3 anni deve essere recepita con legge interna, la direttiva impone agli stati aderenti di considerare come reato le mutilazioni genitali femminili. È chiaro che questo è un reato che deve avere necessariamente come persona offesa una donna. O pensiamo anche all'aborto forzato, il matrimonio forzato. Ecco, tranne in questi casi la direttiva parla di violenza, proprio perché bisogna pensare alla vittima non come un'appartenenza che sia uomo o donna, ma la vittima non conosce genere. In questa direttiva si parla anche di violenza online. La violenza online, chiaramente, anche quella, cioè non, a parte che si parli magari del fenomeno del revenge porn, che forse è un po' più rivolto, cioè la vittima è un po' più donna, in quel caso anche lì la vittima non conosce genere.
1: E poi parliamo anche della violenza online. Bruno, cioè di fatto siamo sempre un po' in ritardo noi con le cose come paese, però insomma il fenomeno della violenza anche sui maschi è un fenomeno che sta prendendo piede, poi i dati sono molto allarmanti, voglio dire, perché insomma si è sempre cercato di tenere sotto traccia questo tipo di violenza, anche perché poi i maschi si vergognano anche a denunciare e quando vanno a denunciare quasi quasi vengono anche derisi, insomma questo è un dato di fatto.
3: Esatto, la legislazione e anche gli studi criminologici in materia si basano sulla statistica. Nel momento in cui non arrivano questi fenomeni a essere denunciati, il fenomeno appare sotto traccia. È anche vero un'altra considerazione, che le violenze intrafamiliari sono sempre un crescendo di abituazione, soprattutto della gente, e sono anche una modalità, un modus operandi anche culturale. Tutte le violenze intrafamiliari in cui la gente è maschile sono d'impulso e hanno una violenza fisica. Gli agenti femminili raramente agiscono con violenza fisica se non attraverso oggetti contundenti, oggetti scagliati contro, ma soprattutto hanno invece un crescendo di violenza morale, psicologica, di discredito, che coinvolgono, attenzione, in massima parte anche i figli. Ora, il discredito e la violenza dell'agente femminile è in linea con la modalità della violenza sul web. I filmati che noi abbiamo visto riguardano quello del cavalcavia di Vigevano, una violenza entrambe premeditate. E soprattutto quello del cavalcavia non è ipotizzabile, io l'ho studiato il caso, non è ipotizzabile che l'impulso sia avvenuto sul cavalcavia. L'impulso aggressivo è avvenuto già prima e la vittima è stata portata inerme sul cavalcavia e poi gettata. Sono questi casi omicidi che hanno una base di violenza intrafamiliare consolidata, in cui la vittima non ha saputo difendersi, e poi c'è l'acting omicidiario. Interessante il caso del primo, in cui l'agente femminile si avvale premeditatamente di tre agenti maschili, perché sul piano della violenza fisica cerca dei collaboratori, mentre di solito la violenza femminile fisica è subdola, perché utilizza veleni o quant'altro.
1: Ecco Bruno, ti devo fermare perché c'è la pubblicità, ci vediamo fra due minuti.

Ecco, avvocato, la dottoressa La Salvia ha parlato della nuova direttiva europea. Ecco, ma non crede che poi questa nuova direttiva in Italia venga recepita un po' a fatica, vista anche la forma, la nostra cultura, no? Che poi

0: tarda a, a vedere, come siamo in ritardo, come dicevamo prima, questa parità di genere anche nella violenza, ovvero che quella maschile con quella femminile alla fine poi vanno trattate allo stesso modo, perché di violenza stiamo parlando. Non è che esiste la violenza al femminile o la violenza al maschile, il maschio, cioè, la violenza è violenza, che sia sulla donna, sull'uomo, sui bambini o sui vecchi, rimane violenza. Pensa che riusciremo a stare a rispettare i tempi come gran parte degli altri paesi europei, o noi arriveremo sempre a fatica e in ritardo?
1: Beh, una direttiva è una cosa un po' diversa da un regolamento comunitario. La direttiva ti dice a tutti gli stati aderenti all'Unione Europea, dice guarda che tu devi con legge ordinaria, in questi casi sono sempre decreti legislativi, recepire quanto io a livello comunitario ti dico di fare. Quindi ci sono stati che lo fanno prima, stati che lo fanno dopo.
0: E stati che non lo fanno per niente.
1: No, e stati che debbono farlo però entro un triennio.
2: Sì.
1: Probabilmente non so se noi ci riusciremo entro un triennio, spero di sì, perché io una volta sentivo una trasmissione di Francesco Bruno in cui sosteneva una cosa che l'uovo di Colombo, ma per me è stato illuminante: la violenza è connaturata all'essere umano, cioè tutti noi siamo potenziali omicidi.
0: Da appena nati.
1: Appena nati, perché... E portava questo esempio, dice se domani l'Italia dichiara guerra a un paese terzo, chi viene arruolato diventa un assassino, perché o lui o la sua controparte.
0: Beh, è una condizione diversa.
1: È una condizione estrema, però che la violenza sia connaturata all'essere umano è un fatto ormai storico. Mentre sentivo la dottoressa e la collega, siamo a Roma e mi è venuto in mente il ratto delle Sabine. Roma è stata fondata su uno stupro, che non era un ratto che le hanno sequestrate e così. Quindi un atto di violenza. E la violenza, ribadisco, in modi diversi, è un elemento di noi. Può essere poi qualsiasi molla può far scaturire un atto di violenza in noi. Io non posso non ricordare una persona pacifica, all'ennesima potenza, un mite, che un giorno aveva tutta una serie di situazioni, fu fermato dalla polizia locale, vigili urbani, e lo picchiò. Perché? Perché in quel momento lui aveva accumulato una serie di tensioni che l'hanno portato ad esplodere in quella circostanza. Con questo non voglio dire che abbia fatto bene, abbia fatto male, però purtroppo quando vi è un fatto violento, una volta in diritto si diceva che per provare il dolo bisognava provare prima quello che i latini chiamavano frigido et patoque animo, cioè ha commesso quel fatto con animo freddo e pacato. Oggi purtroppo tra mass media, crisi economica, social, io non so quanti delitti possono essere commessi da un a gente che si rappresenta, che vuole quel fatto e ha consapevolezza di commetterlo. In una situazione di violenza di genere, mi ricordo in una trasmissione in cui c'era anche il dottor Calabrese, si parlava di violenza sugli anziani. Allora, abbiamo visto delle immagini raccapriccianti e la violenza sugli anziani rientra nella violenza di genere. Nessuno ne parla. Abbiamo visto delle immagini
0: raccapriccianti. Beh, noi sono anni che ne parliamo.
1: Prego?
0: Noi sono anni che affrontiamo il tema della violenza sugli anziani.
1: Allora, che motivo c'è di malmenare una persona ottantenne nei modi in cui abbiamo visto? Cioè, o c'è una deviazione mentale che andrà indagata in fase dibattimentale o in fase di indagini preliminari, ma arrivare a quegli estremi

0: Poi ce lo spiegherà
1: assolutamente,
0: il nostro Bruno.
1: Ce l'ha già spiegato, ma forse se lo ripete è anche meglio.
0: Beh, noi sotto questa situazione, perdonami se ti interrompo, noi insomma, la controinformazione la facciamo, siamo anni che parliamo di violenza sulle donne, violenza

0: Il professor Vassalli dice no, perché c'è l'interpretazione evolutiva. Quindi bisogna riportare anche le cose nella loro dimensione.
1: Assolutamente sì, però insomma, è un modo per distinguere poi l'omicidio sulla donna e quello sull'uomo. Poi è chiaro, siamo tutti d'accordo sul fatto che sia un omicidio, non è che poi diventa un altro tipo di reato. Però magari volevo partire però dalla violenza relazionale che nasce poi nelle famiglie, no? Parliamoci
2: esatto,
1: chiari.
2: Certo, ecco, certo.
1: Secondo te da cosa dipende questa cosa che può generare questo tipo di violenza in una coppia che inizialmente si ama e poi si odia e poi alla fine molte volte, purtroppo, troppo spesso finisce anche con un omicidio?
2: Adesso sulle singole cause che poi portano una coppia a esercitare violenza sull'altra, certamente vi è un discorso di potere, cioè io esercito violenza sull'altra persona perché io così esercito il potere e quindi c'è una volontà di affermarsi nei confronti dell'altra persona usando violenza che può essere o fisica o sessuale o economica o psicologica e quindi da questo appunto per questo noi parliamo poi di una relazione violenta. A me piace proprio usare il termine di violenza relazionale che è sì un sinonimo di violenza intrafamiliare ma consente di porre il focus sulla relazione tra vittima e autore di reato, andando poi a riprendere, no, il primo a parlare di violenza relazionale fu, mi pare, nel 78, il professor Gulotta, nel famoso libro La vittima. Ecco, a me piace proprio dare questa interpretazione, perché in fondo tra vittima e autore di reato c'è una relazione tra loro. Nell'ambito della violenza intrafamiliare adoperiamo il termine relazionale, perché c'è una relazione di affetto che poi potrà essere la vittima, tanto l'uomo quanto la donna, quanto il genitore rispetto alla violenza esercitata da un figlio, per esempio, così come appunto anche i minori che si trovano in un ambiente o i figli anche maggiorenni violenti e sono anche loro vittime. E quindi in questo contesto noi abbiamo la violenza relazionale. Chiaramente sono sempre dinamiche collegate alla volontà di affermarsi sull'altra persona, quindi il potere, io come lo esercito, ho bisogno di questo. Poi se tu mi chiedi se ci sono, come posso dire, se l'autore del reato può avere o meno dei disturbi, ovviamente nell'ampia casistica sicuramente vi sono persone che, e questo forse di questo può parlarne il dottor Calabrese, che hanno dei tratti loro particolari, no? Però io non mi soffermo su quello, cioè io valuto l'aspetto appunto della vittima, cosa succede alla vittima che si trova in questa situazione. Allora, tanto la donna quanto l'uomo hanno bisogno di avere un'assistenza multidisciplinare. Oggi noi abbiamo tanti centri antiviolenza che accolgono le donne, meno male per fortuna, ma ci vuole anche la coscienza di avere dei centri antiviolenza che accolgono anche uomini per un discorso di supporto multidisciplinare, perché poi il focus è chi c'è in quella famiglia, ci sono dei figli? Aiutiamo anche gli uomini a riconoscersi, diciamo così, aiutiamo anche chi non è donna a riconoscersi nell'ambito di una situazione di violenza per preservarsi. E poi volevo anche aggiungere un aspetto sulla violenza fisica subita dagli uomini. Vero che la donna principalmente esercita violenza di altro tipo, psicologica. Però guardate che l'uomo minimizza la violenza, anche quella fisica, perché a me è capitato di sentire persone che mi dicevano: ma guardi avvocato, per me non è lo schiaffo che mi dava, gli schiaffi, non è quello, perché in fondo a me, che sono uomo, faceva poco male, è l'umiliazione, è il fatto per esempio di subirlo davanti ai miei figli.
0: Certo.
2: Quindi c'è anche questo aspetto importante, l'uomo non si riconosce perché non riconosce la violenza come tale, certamente per vergogna, come ha detto il dottor Calabrese, per paura di perdere i figli, per paura di apparire in contrasto con gli stereotipi che oggi ancora purtroppo ci sono sull'uomo come maschio alfa. E quindi per tutta una serie di vicende noi ci troviamo anche un dato oscuro, non conosciuto di violenza. Chiaramente vale il dato oscuro anche per le donne. Però ecco, mentre per le donne per fortuna dal 76 in poi, dalle battaglie femministe, si sono fatti tanti passi avanti, E per gli uomini

0: un po' meno.
1: Siamo
0: ecco.
1: ancora ai blocchi di partenza.
0: Certo.
1: Bruno, ecco, io a te volevo fare una domanda. Oltre a, insomma, a chiarire alcuni aspetti di cui ha parlato l'avvocato Coppola, ma secondo te c'è una relazione fra la violenza domestica e quella che poi è successivamente la violenza dei ragazzini, dei giovanissimi?
2: Il contrario. Allora, vi do una notizia bomba. La violenza intrafamiliare è notevolmente sottovalutata ed è estremamente diffusa. Perché? Forse che la cultura maschilista, la cultura patriarcale si è incrementata? È venuta al contrario, è venuta meno. Eppure la violenza intrafamiliare era molto meno diffusa sul piano statistico, molto più incisiva, prima del 75, laddove il maschio aveva potere di poter trasferire, stabilire il luogo di residenza dalla famiglia dove credeva, dove voleva, in maniera indisturbata. E poteva anche picchiare tranquillamente, in maniera indisturbata, c'era anche la possibilità di querela da parte della donna, ma comunque doveva arrivare a delle forme di violenza fisica che raggiungevano il pronto soccorso. E allora perché era meno diffusa? Semplice. Parliamo di un contesto sociale in cui vi era una rete familiare molto estesa che prevedeva degli ammortizzatori. Noi abbiamo invece un contesto sociale basato su una famiglia nucleare in cui il contesto sociale è altamente competitivo, pensate ai luoghi di lavoro, in cui la donna cerca di emanciparsi anche con una sorta di carrierismo, e in cui il maschio isolato, perché non ha più una rete familiare e parentale, mal sopporta non solo i processi emancipativi, ma mal sopporta la condizione di sofferenza e discredito nel confronto rispetto ai successi della donna. Oh, attenzione, vi do un'altra notizia bomba. Le problematiche di violenza intrafamiliare di squalifica che vengono sistematicamente fatte, e questa è la bomba, ad orologeria psicologica, che vengono fatte davanti ai bambini, davanti ai figli, si protrarranno nel futuro, nel momento in cui i ragazzi diventeranno adulti, e si perpetreranno con fattore moltiplicatore nei propri nuclei familiari, perché interpreteranno come modello educativo nei riguardi dei figli, modello interattivo nei riguardi della moglie, anche modello erotico, attenzione, esatto. Questo è ancora più pericoloso. E questi bambini che vedono la violenza intrafamiliare la incominciano a sviluppare a livello scolastico per avere un successo relazionale. Vedono che funziona e la perpetrano. Quindi la nostra società aborra la violenza. Deve aborrire la violenza, ogni forma di violenza. Anche in termini di ricatto, anche le violenze etiche. Eppure sappiamo che maschio e femmina all'interno della famiglia nucleare hanno difficoltà a gestire i propri figli e commettono violenza morale. Anche il dire guardati la televisione e non dare fastidio, non rompere, è violenza educativa ed è violenza morale. Eppure, concludo, il vero problema è la solitudine delle famiglie nucleari che non hanno una rete. Infatti, che ben vengono le reti di ascolto, le reti socioassistenziali, perché anche non permutando la violenza a cui la vittima purtroppo è costretta a subire, incominciano ad avere attraverso l'ascolto un sistema di empowerment, un sistema di dire adesso forse ho la capacità di cambiare le cose, forse adesso ho la capacità di vedere una prospettiva diversa. Questo c'era, allora quando le famiglie erano molto legate tra di loro e vi era un parentato, era una comparanza che supportava tutti quanti, vittima e aggressore, perché poteva essere modulato dai parenti.
1: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi passiamo alla terza e ultima parte della puntata. Ci vediamo fra due minuti.

0: Ecco Bruno, tu poi passiamo alla dottoressa La Salvia. Stavi adesso fuori onda, stavi raccontando questo fatto che è molto importante sull'omicidio del Garderail. Vuoi ricordarlo a tutti i telespettatori?
1: Allora, nell'omicidio di Vigevano, in cui la vittima è stata gettata via dalla cavalcavia sull'autostrada, per cui la vittima è morta, sembrerebbe, bisogna aspettare i risultati dell'autopsia, sembrerebbe che sia morta perché investita da un camion che sulla rete stradale autostradale sottostante, non è riuscita a evitare il corpo. Allora, sostanzialmente la famiglia abitava a 1 chilometro dal viadotto che attraversava il ponte. Beh, sostanzialmente la vittima è stata gettata inerme, quindi l'attività di aggressione è sicuramente avvenuta in precedenza. La vittima è stata portata sul viadotto, l'omicida ha fatto in modo che di prendere la vittima inerme, affiancata al guardrail. Il guardrail che delimita la corsia di attraversamento, dopodiché l'ha superato, quindi l'ha scavalcato con la vittima, e la cosa peggiore è che ha portato la vittima a fianco al parapetto del viadotto, che era dotato di uno spazio per mettere i piedi, per cui l'omicida è salito sul parapetto, perché tranquillamente poteva appoggiare i piedi, ha alzato il corpo della vittima, dopodiché la vittima l'ha alzata al di sopra della propria testa per poi scaraventarla giù. Questo perché? Perché dal parapetto vi è solamente una rete di 1 metro. Ma la cosa più raccapricciante è che la rete del parapetto non era a filo interno, era a

0: filo esterno del viadotto, per cui la persona poteva tranquillamente salire. Bene, a distanza di 30 anni dal fenomeno del lancio dei sassi sulle autostrade, il Ministero dei Trasporti non ha lanciato delle direttive, una precisa regolamentazione che debba gestire le reti di protezione, si chiamano reti di protezione antisasso, proprio perché impediscono alle persone di buttare al di là della rete, le reti sono fatte con un angolo a 45 gradi, per cui la persona sottostante ha difficoltà a gettare degli oggetti, lo dovrebbe fare solamente dalla sede stradale, ma buttandolo dalla sede stradale gli oggetti diventano più piccoli di peso, perché non può scaraventare sassi, macigni giganti, per cui rimane il problema della sicurezza dell'uso delle autostrade, che ogni volta che c'è un viadotto, chiunque, a maggior ragione se le reti montate in quel modo, anche dei ragazzini possono salire e a un metro
1: insomma, un delitto che sarebbe potuto evitare, insomma. Dottoressa La Salvia, cioè, ma un genitore che è stato maltrattato, cioè un genitore che maltratta, mi spiego meglio, è possibile che sia stato un bambino maltrattato? E poi certo, un'altra cosa, ecco, voi che fate indagini certo, anche su questi casi, ecco, qual è la prima azione che poi si fa quando c'è una denuncia per maltrattamenti?
2: Sì, in realtà il problema è proprio quello che diceva l'avvocato, cioè quando si verificano dei reati di maltrattamento all'interno di un nucleo familiare, gli effetti devastanti sui minori sono notevoli. Il problema della violenza relazionale è veramente un problema che ha una portata globale.
0: Bravissimo.
2: E questo innanzitutto per un motivo, perché la vittima si fida dell'autore del reato. Generalmente l'autore di un reato di violenza relazionale è la persona di cui la vittima si fida, che conosce. E qui voglio fare un accenno a chi vittima secondaria non è, ma sono i minori che assistono ad un atto di violenza all'interno del proprio nucleo familiare. Questi minori hanno degli effetti devastanti, possono avere dei traumi psicologici nel breve ma anche nel lungo termine, perché è ovvio che credo che non c'è cosa più brutta per un minore assistere a un maltrattamento all'interno del nucleo familiare, che è considerato il posto dove più di tutti dovrebbe proteggerli. E ecco, io dico questo, la strategia per contrastare la violenza relazionale non può prescindere da essere una strategia globale che richiede una moltitudine di interventi. Quindi accanto all'azione prioritaria delle forze dell'ordine si deve affiancare quello della magistratura, delle istituzioni pubbliche, delle associazioni di categoria e soprattutto le agenzie educative, in primis la famiglia e la scuola, perché guardate, non si nasce violenti si diventa, per cui nella vita il percorso educativo è fondamentale e inizia all'interno delle mura domestiche, la famiglia, la prima agenzia educativa, poi la scuola e poi tutto il resto. Ecco, io voglio fare un invito, voglio approfittare di questa trasmissione per fare un invito a tutte le vittime di violenza, non trascurate mai il minimo segno di violenza psicologica, fisica, economica, non bisogna mai trascurare anche il minimo segnale e non bisogna indugiare dal chiedere aiuto per poter uscire dallo stato di isolamento, di assoggettamento di cui ci si versa. Quindi bisogna con fiducia rivolgersi alle forze dell'ordine attraverso il numero unico di emergenza, il 112, o attivando tutta la rete dei servizi socio-educativi, sia pubblici che privati, che vengono predisposti attraverso il numero antiviolenza e antistalking, che è il 1522, che è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Bene.

0: Speriamo che, che nasca, stanno raccogliendo le firme, speriamo che nasca anche il numero verde per le violenze sui maschietti, perché credo che sia necessario anche quello. Avvocato, io volevo tornare a lei. È vero, la violenza molta rimane sotto traccia, molte poche denunciano, però c'è anche un altro fenomeno, che è quello delle denunce fasulle. No? L'84-85% dei casi di violenza denunciati da molte donne vengono archiviati perché delle fake pazzesche. Il 5% vengono assolti, l'altro 5% vengono condannati. Insomma, poi nel computo del discorso violenza anche queste denunce farlocche penso che poi abbiano il loro peso. Lei che dice?
1: Allora, non esiste una denuncia farlocca, esiste una denuncia strumentale. Cioè spesso le denunce scattano nel momento in cui vi è una separazione conflittuale e allora la denuncia diventa un'arma nei confronti della controparte. O addirittura in casi peggiori un'arma per sottrarre i figli all'altra parte. Spesso purtroppo accade che i figli in queste circostanze vengono mandati in casa e famiglia, dove che non auguro a nessuno, non auguro veramente a nessuno. Quindi la cosiddetta denuncia a fasulla, che è strumentale e nient'altro, serve solo purtroppo, e in questa circostanza ci dovrebbero essere dei correttivi economici a chi denuncia falsamente, perché spesso chi denuncia falsamente, o meglio strumentalmente, sa che quello che va ad esporre all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria è fasullo, lo sa che non è esistito. Ci dovrebbero essere dei correttivi finanziari come esistono in Germania, dove se tu usi la giustizia per un fine personale vieni sanzionato finanziariamente. Ex abrupto, nel momento in cui il caso viene archiviato, a te scatta una sanzione. Oggi addirittura assistiamo non ad una denuncia strumentale, ma più denunce, cioè più denunce fatte reciprocamente, perché poi scatta la rivalsa. Quindi abbiamo una macchina della giustizia che lavora su ipotesi delittuose non genuine, cospendita di tempo, energie e soldi dei contribuenti. Perché come diceva la Thatcher, non esistono soldi pubblici, esistono soldi dei contribuenti.
0: Io, avvocato Coppola, un giorno parlando durante un'intervista con un capitano dei carabinieri mi disse, ma perché gli posi la domanda proprio sulle denunce farlocche, io le chiamo farlocche, poi nel termine tecnico, però la gente capisce che sono denunce false. E il capitano mi disse, ma sa, dice, qui in caserma arrivano tante donne per esporre denuncia ai propri compagni, ai propri mariti, ex mariti, molte di queste poi tornano perché vengono denunciate a loro volta perché sono fasulle. Ecco, secondo lei quanto incide la denuncia falsa poi nel proseguire questa battaglia contro la violenza?
2: Sì, allora chiaramente una denuncia falsa, oltre a sottrarre risorse a tutti quei casi in cui c'è una vittima vera, e questo è il primo problema che dobbiamo avere in mente, rovina la vita alla persona che la subisce.
0: Ma non pensa che se venissero fatte indagini più approfondite il fenomeno comincerebbe un po' a diminuire? Perché l'85% di denunce false, e questi sono dati ufficiali, non è cosa da poco.
2: Chiaramente chi riceve la denuncia ha l'obbligo di appunto riceverla, e quello che la vittima appunto riferisce viene assolutamente preso in considerazione tanto quanto quello che dice una vittima vera, per cui è poi un problema che si pone nei confronti di chi è stato denunciato allo Stato. Talvolta laddove un pubblico ministero sa esservi già incardinata una separazione, io l'ho visto fare, invita immediatamente l'indagato, per esempio, a rendere interrogatorio in modo tale da poter difendersi in prima battuta e così che...

0: quella denuncia non sottrarrà anche i tempi di un processo e le risorse di un processo, ma verrà poi definita con una richiesta d'archiviazione.
1: Quanti di quelli denunciati vengono chiamati poi dal pubblico ministero
0: pochi,
1: e sentiti? L'1%,
0: pochi, lo 0,2%? Parlo, chiaramente io ho una sede privilegiata, lo dico perché io sono un avvocato del Foro di Milano, quindi mi trovo ad avere a che fare con una preparazione eccellente, non lo dico per captatio benevolentiae, ma anche proprio con un approccio sia per i casi di vittime vere, sia laddove si sospetta che ci possa essere una certa strumentalità per ottenere maggiori vantaggi in sede di separazione, c'è un certo tipo di intervento. Però sicuramente io ritengo che una falsa accusa sia anche quella una forma di violenza. E purtroppo le false accuse le subiscono prevalentemente gli uomini.
1: E purtroppo ne parliamo solo noi.
0: E quella è una forma di violenza. No. Poi, io vorrei anche appunto richiamare il fatto laddove ci sono denunce reciproche. Ecco, se siamo in sede separativa vi sono denunce reciproche, è chiaro che là in quel momento si aggrava l'attività della procura, dell'attività difensiva, dell'indagine, ma è anche vero che magari si capisce subito che è tutto strumentale, no? Però noi dobbiamo pensare che esiste anche un'altra forma di violenza, che è quella bidirezionale. E una parte agisce violenza sull'altra ed è assolutamente reciproco. E questo tipo di violenza viene molto sottovalutato. Proprio perché c'è il fenomeno delle denunce strumentali reciproche, anche laddove arrivano due denunce reciproche, magari non strumentali, finiranno in archiviazione. Ma in quei casi c'è davvero violenza in quella famiglia, ci sono davvero i figli e quindi viene sottovalutato il caso. Poi chi è più debole dei due magari poi soccombe, però bisogna prestare molta attenzione. Per questo io faccio un discorso di violenza sulla persona con un'attenzione particolare. Forse è il caso di avere un affiancamento anche criminologico al pubblico ministero laddove arriva una denuncia di questo tipo.
1: Io penso
0: bisognerebbe sostenere e formare degli esperti.
1: La strada è molto lunga, ci vuole molta buona. Ci sono rimasti 4 minuti. Io farei un giro di 1 minuto a testa, partendo dalla dottoressa La Salvia, sulla violenza online, la violenza sul web.
2: La violenza online è un fenomeno che sta aumentando in maniera esponenziale, considerato l'utilizzo diffuso che si fa di internet e dei social media. Per cui un'attenzione particolare andrebbe riservata da parte dell'uso dei minori di queste piattaforme. Per cui ecco perché
1: che
2: insisto.
1: Sono le vittime maggiori.
2: Esatto, la famiglia deve.
1: Giovanissimi e anziani sono le vittime predilette,
2: sì,
1: per diversi tipi di reati.
2: Ecco, sono quelli più vulnerabili, quindi invito i genitori a... esistono dei sistemi per poter comunque controllare...
1: Bruno, tu volevi dire qualcosa? Ti volevi riferire a qualcosa che diceva l'avvocato Coppola?
3: Intanto un appello, vorrei...
1: Tieni presente che hai 3 minuti.
3: Vorrei collegarmi con quello che ha detto la professoressa e fare un appello. Per quanto riguarda... l'arresto, noi abbiamo avuto la settimana scorsa l'arresto di un sex offender seriale. Mi ha molto colpito per stupro. L'ultimo arresto è per stupro, già era stato condannato più volte, sempre per violenza sessuale. Mi ha molto colpito che la mamma era stata vittima di violenza intrafamiliare continuativa nel tempo perché il papà di questo signore era un alcolista. Bene, un appello alle donne e a chi che sia, quando voi vedete, subite, siete vittime di una violenza intrafamiliare, dovete immediatamente denunciare. Non aspettate che i figli arrivino a 18 anni, 20 anni per poter realizzare un progetto emancipativo di interruzione del rapporto, di rottura del rapporto. Perché? Perché è il peggior modo per difendere i figli. Perché i figli nel vedere un modello educativo in cui la vittima, in questo caso la mamma, è vittima inerme, soccombe, state proponendo al bambino per l'età adulta una anomalia relazionale con le donne, per cui lui opererà secondo quello che ha visto. D'altronde tutti noi, nei processi educativi che mettiamo in atto, cerchiamo di ripetere automaticamente quello che abbiamo visto e l'esperienza che ne abbiamo tratto. Altro problema, violenza per quanto riguarda i dispositivi.
1: È rimasto 30 secondi.
3: Sui dispositivi. Bene, i genitori devono controllare la modalità di utilizzo dei dispositivi, perché la documentazione della violenza è motivo di appeal, è motivo di orgoglio per i minori e bisogna subito censurare questo modo di utilizzo. E quindi i genitori sono arbitri del sistema di valore educativo.
2: Esatto.
3: Attenzione, è di oggi, è di ieri, come la violenza anche a livello politico sta diventando un modello interlocutorio avere successo.
1: Bravo, bravo.
3: Contrariamente ai modelli etici educativi dei politici della prima Repubblica.
1: Ne parlavamo stamattina in treno con l'avvocato Capalonga proprio di questo. Cioè, se l'esempio arriva dal Parlamento siamo rovinati. Insomma. Purtroppo ci sono rimasti 2 minuti, 1 minuto e mezzo, e mi basta la malapena per i saluti. L'avvocato Capalonga sarà per la prossima volta, tanto quello che doveva dire l'ha detto. Io ringrazio.
4: Volevo solo chiosare una cosa detta dalla collega. Anni fa conobbi un ufficiale di polizia giudiziaria qui a Roma, il quale mi disse: quando mi arriva una denuncia querela, io accendo una luce anche sul denunciante. Oggi questo non accade più.
1: Non accade mai, è difatti. Per questo ci ritroviamo poi con 84 processi che finiscono nel nulla, perché denuncia fasulla. Va bene, io ripeto, ringrazio la dottoressa Paola La Salvia, grazie a voi. Speriamo di averla. Non so se la prossima settimana parleremo sempre di reati sul web. Mi piacerebbe averla come ospite, naturalmente, perché lei è un'esperta in materia. Ringrazio l'avvocato Mario Capalonga, grazie avvocato che è stato con noi. Naturalmente ringrazio anche l'amico Bruno Calabrese, grazie Bruno, spero di averti anche nelle prossime settimane come nostro ospite. E naturalmente non posso che ringraziare l'avvocato Veronica Coppola, che è venuta da Milano affrontando le peripezie delle ferrovie del Trenitalia con i soliti ritardi di 45, 50, un'ora e anche oltre. Bene, cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Grazie.

Thank you.